State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: Questa mattina mi sono svegliato.
2: Come mai?
1: Di soprassalto come un bebè.
2: Ma guarda un poco!
1: Ho fatto

due sguardi e in quel sorriso

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Iva Vestelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 6 ottobre 2026, 6 sono anche i gradi all'esterno, percepiti a 2 in questo istante con venti che soffiano fino a 39 km orari dal versante occidentale. Oggi avremo una bella giornata soleggiata ma la più fredda della settimana. Oggi non andremo oltre i 12 gradi centigradi come massima, la percezione sarà addirittura di 10, nella notte si ritorna a 5, sensazione di 2, poi pian pianino si risale con le temperature, comunque rimangono stagionali.
3: Bene, iniziamo con Zucchero.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 delle segnalazioni a carattere culturale nel quadro della nostra tribù che balla. Alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 cederemo microfono ed antenna alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

mattino, ma come è giusto che sia, via, siamo anche arrivati al 6 di ottobre. Attualmente abbiamo proprio 6 gradi all'esterno, percepiti a 2, con il sole che sorgerà alle 6:58 per tramontare alle 18:26. I venti attualmente soffiano a 19 km orari con raffiche a 39 km orari dal versante occidentale. Il tasso d'umidità attuale è pari al 70%. Oggi avremo una splendida giornata soleggiata nel pomeriggio, ma una massima fresca di 12 gradi percepiti a 10. Nella notte si va a 5, una sensazione addirittura di 2. Domani nuvoloso, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia, 16 la massima, 11 la minima. Giovedì ancora nuvoloso e poi ci saranno delle schiarite. Nella prima parte però ci sarà un 70% di possibilità di pioggia, ancora 16 la massima e 8 la minima. Venerdì ritorno di sole che rimarrà con noi per tutto il fine settimana. Venerdì prevalentemente soleggiato, 14 la massima, 5 la minima. Sabato identica giornata, 14 la massima, 10 la minima. Domenica ancora più sole e più caldo, domenica si arriva a 21, la minima sarà invece di 13 gradi. Per quanto concerne il nostro satellite, ricordo che la Luna è in fase decrescente, abbiamo già completato l'ultimo quarto, questo significa che avremo la Luna nuova il 10 ottobre alle 11:49.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, i soliti rallentamenti per il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, in modo particolare direzione Boucherville, ma anche il senso opposto è già intasato. Da Saint-Léonard de Carry intasata saldamente anche la metropolitana ovest. Problemi per accedere e uscire dal ponte Samuel de Champlain, mentre c'è anche un incidente all'uscita del ponte Jacques Cartier. La 13 è lenta alla 440. Ponte Mercier lento l'accesso da Saint Catherine Saint-Constant, ma anche l'uscita verso la 20, dove questa mattina presto c'è stato anche un incidente. Il 49enne Paul Saint-Pierre Plamondon assume la guida del governo, diventa il 34esimo primo ministro del Quebec, ma si ritrova un po' con le mani legate. Il Parti québécois ottiene un mandato di minoranza, il che lo costringerà a negoziare con i partiti di opposizione, tra cui il Partito conservatore del Quebec, che fa un ingresso clamoroso all'Assemblée nationale. Tra le altre cose, bisogna sottolineare che ieri, dopo 8 anni al potere, la coalition Avenir Québec è stata interamente cancellata dalla mappa elettorale, nessun deputato eletto. Anche la leader del partito, Christine Fréchette, ha perso il suo seggio. Il Partito liberale ha raddoppiato il numero dei propri deputati e Québec solidaire è riuscita a limitare i danni, per così dire. Maggiori dettagli nel corso del giornale radio. A partire da ieri, i consumatori del Quebec beneficiano di nuove tutele sull'acquisto di elettrodomestici e prodotti elettronici. La nuova garanzia legale di buon funzionamento è entrata ufficialmente in vigore proprio ieri. Si applica una vasta gamma di prodotti nuovi come cucine, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, televisori, telefoni cellulari e computer. Una garanzia che ha una durata compresa tra 3 e 6 anni a seconda del prodotto. A 2 anni da una marea nera a Pointe-aux-Trembles permane il mistero sulla provenienza delle centinaia di litri di idrocarburi che hanno contaminato il fiume San Lorenzo. In assenza di un colpevole, intanto Montreal e il Ministero dell'Ambiente si scontrano in sede giudiziaria per stabilire chi debba pagare la bonifica. E a partire da oggi la Corte Superiore esaminerà invece nel merito l'impugnazione di alcune disposizioni della legge sull'equità salariale, una normativa adottata dal Quebec per conformarsi a una sentenza del 2018 della Corte Suprema del Canada. 7 organizzazioni sindacali hanno presentato ricorso in merito. Ricordo che la legge sull'equità salariale consente di confrontare impieghi a prevalenza femminile con impieghi a prevalenza maschile. A tal fine è necessario valutare le mansioni basandosi su criteri quali qualifiche, responsabilità, sforzo richiesto e condizioni di lavoro. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: Detto questo, oggi è
1: dati causa e pretesto.
0: Esatto, non trovavo la canzone giusta.
1: Grande Guccini.
0: Sì. Ma
1: quindi
0: 279 giorni passarono.
1: Neanche uno di più.
0: Neanche uno di più e uno di meno. 41 le settimane. La luna è calante.
1: Sì.
0: 29,4.
1: No, è 29 e 28,9, caro.
0: Mamma mia, adesso. Ma così tanto meno. Sì, è 28 e 9. Sì, ma non lo so, c'è anche.
1: Non l'hai vista stamattina? Io l'ho misurato, l'ho visto subito che
0: ma
1: era.
0: Ma cos'è che hai visto che mi hai detto che sopra la luna c'è?
1: C'era un puntino, tipo una stella, ma sopra, nella parte oscura.
0: Mm. E, perché io ho visto lo stesso.
1: Sì, me l'hai già detto, ma non è Venere.
0: A giugno in Italia
1: non è Venere.
0: Si vedeva Venere.
1: Non
0: sotto...
1: è Venere.
0: Ho capito. Lo so perché io lo vi. Io so che era Venere perché c'è proprio
1: le
0: scritto.
1: Rare applicazioni che ho sul telefono. Ok, rare perché il mio telefono è quello che è, tra l'altro lo devo cambiare, non so se te l'ho detto. Ho ricevuto un avviso dalla compagnia telefonica.
0: Ho detto, monsieur, écoutez, là. Ho comprato anche vous avez pas l'argent pour l'acheter une
1: mais. Non si capisce niente quando parli. Mi ha detto praticamente che non posso, perché sai quando faccio i numeri girando.
0: È l'unico
1: vabbè,
0: telefono
1: per averla. Ho una magnifica applicazione che si chiama Skyview. Non riesco a leggere, comunque Skyview qualcosa.
0: Ma come mai?
1: È scritto piccolo. E che posiziona il telefono, mi dice
0: certo.
1: Cos'è, cosa non è.
0: Mi dice. Beh, ancora uno dei primi, delle prime applicazioni così, adesso si sono anche
1: non
0: migliorate.
1: Anche...
0: Esce il nome adesso di che cosa in qua.
1: È anche confermato che Plutone non è più. Vabbè, andiamo avanti. Dai. Su.
0: In occasione delle nozze
1: lì.
0: Di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia.
1: Era tutto attaccato.
0: Lo so. Celebrate il giorno precedente a Florence, a Palazzo Pitti, viene rappresentata l'opera Euridice di Giacomo Pieri sul libretto di Ottavo Rinuccini.
1: Comunque Nessun Dorma lo facciamo martedì 13, la prossima edizione.
0: Ah, è vero,
1: l'opera.
0: Ricordiamo. Va bene.
1: Con qualcuno che ne capisce leggermente di più.
0: Ma perché? Cosa pensi? Che... Ma opera non è mica in provincia di Milano.
1: Anche.
0: Io andavo a opera, pensa te.
1: Bene, su questa notizia sconvolgente possiamo
0: andare avanti. Avevo un'amorosa opera, io. Incredibile. A Parigi. L'impresario nel 1889 a Parigi l'impresario teatrale Charles Zierlein, già fondatore del teatro Olimpia, inaugura il Moulin Rouge, il locale per spettacoli di varietà, ha come motto spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere. Yuppie!
1: Un motto che vorrei adottare nella mia quotidianità e non riesco.
0: Il Moulin Rouge è quello che ha il
1: sì, lui, che è andato che si è incendiato recentemente,
0: sì.
1: È andato lì fa.
0: Ok,
1: il mulino.
0: Il mulino, sì, il mulino rosso.
1: Il
0: Moulin Rouge.
1: Cioè, non ci puoi mettere fuori uno stoccafisso, abbi pazienza che tu.
0: No, si chiamerebbe lo stoccafisso Rouge.
1: Poi vogliamo dire a questi qui che hanno messo il cartello dietro il palo.
0: No, ma
1: adesso c'è chi
0: hanno messo, ci hanno accumulato cartelli come se piovesse.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Sì. Ah no, questa qui è importante.
1: Bene.
0: Non è che devo leggere la 10 o la 12? Io leggerei la 12. La salma del poeta Giovanni Pascoli viene traslata a Praga. Da Praga a
1: Barga a Caprona. Dov'è Praga? Barga si chiama.
0: No, ti spiego. Avevo la manina sul nome e ho letto Praga.
1: Da Barga a Caprona Castelvecchio.
0: Sì, certo. Boh. Dove è in fase di
1: approntamento. Oh, ma inventa la roba. Allora, cioè,
0: nel vicino orto.
1: Sei peggio di intelligenza artificiale.
0: Sotto il salice piangente, da lui amato in vita, la tomba che ne accoglierà le spoglie. Quindi, sotto un salice piangente. Io comunque non ho mai visto un salice che piange.
1: Nel 1928 il generalissimo Chiang Kai-shek, da 3 anni alla guida del Partito Nazionalista, diventa presidente della Repubblica di Cina a Taiwan e forma il nuovo governo a Nanchino, che diventa tra l'altro capitale del paese. Questo avviene 98 anni fa.
0: Ma non hai detto però che nel 24, con l'inizio delle trasmissioni dell'URI, nasce la radiofonia italiana. L'esordio è affidato alla voce di Ines di Viviani Donatelli, me lo ricordo, che dopo essere stata introdotta da Maria Luisa Boncompagni alle ore 21 annuncia URI, Unione Radiofonica Italiana. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Dovresti cominciare così a me.
0: Sì.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buongiorno.
0: Attenzione, prego, la vostra attenzione. Treno Espresso proveniente da...
1: Nel 1929 Dimmi. Prende il via il campionato di calcio di Serie A.
0: Come mai non c'è la seconda squadra di Milano?
1: A girone unico basato certo. sulla formula del girone all'italiana con incontri di andata e ritorno. Nella prima giornata risaltano la vittoria dell'Alessandria sulla Roma per 3-1, della Lazio sul Bologna per 3-0 e del Milan sul Brescia per 4-1. Questo avviene 97
0: anni fa. Vabbè.
1: Nel 1956 viene annunciata la sperimentazione su larga scala del nuovo vaccino contro la poliomielite, ideato 2 anni fa dal dottor Albert Samet. A differenza di quello sviluppato da Jonas Salk, è orale. Si assume su una zolletta di zucchero, sì, e agisce nell'intestino dove il virus viene bloccato prima che entri nel flusso sanguigno. 70 anni fa.
0: Io l'ho presa la zolletta di zucchero. No, è vero.
1: Sei capace di leggere un altro?
0: No, volevo che cantassi la canzone.
1: No.
0: Allora, nel 78 viene pubblicato, e lo ascolteremo, Una donna per amico, 13° album del cantante e autore Lucio Battisti, anticipato la scorsa settimana dall'uscita del singolo con lo stesso titolo e già terza in posizione nella classifica di vendita. Tra le 8 canzoni che si accompagnano figurano Prendila così, Perché no e Aver paura di innamorarsi troppo. 48 anni fa.
1: Nel 1981 il presidente egiziano Anwar al-Sadat viene assassinato mentre assiste ad una parata militare al Cairo. L'azione è di un sottotenente del gruppo al-Jihad che poco dopo urla alle telecamere: io sono Khalid al-Islambuli, ho ucciso il faraone e non ho paura della morte. 45 anni fa.
0: Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere chiude dopo 90 anni di pubblicazione. Il nuovo numero previsto per oggi non arriva in edicola e l'ultimo pubblicato resterà quello della scorsa settimana, il numero 40, uscito il 28 settembre con data di copertina del 5 ottobre.
1: Nel 1995 per la prima volta viene avvistato un pianeta extrasolare, si tratta di 51 Peg B.
0: Certo.
1: Che orbita attorno a 51 Pegasi, una stella simile al nostro Sole nella costellazione di Pegaso. Il pianeta viene soprannominato Bellerofonte.
0: Io l'avrei chiamata Bella Vista, ma
1: c'era già la pensione.
0: C'era già pensione Bella Vista.
1: Con diritti d'autore, copyright.
0: Comunque, va bene. Che dire, un grazie. Dunque, nel 2000, come conseguenza delle dure contestazioni in piazza ieri a Belgrado, Slobodan Milošević è costretto a riconoscere la vittoria elettorale dell'avversario Vojislav Koštunica e a dimettersi da presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia 26 anni fa,
1: Mentre 25 anni fa una rete di Alessandro Del Piero permette alla nazionale italiana di calcio di battere l'Ungheria e qualificarsi ai mondiali di Corea e Giappone del 2002.
0: Che sappiamo come è andata a finire.
1: Bei tempi.
0: La statunitense, la cantante statunitense Britney Spears reagisce a un paparazzo che cerca di fotografarla con il nuovo marito all'uscita di un Subway. Gli tira il panino e la Coca-Cola.
1: Era 12 pollici o quello?
0: Non lo so, non c'è scritto. Mi informerò e te lo saprò dire. Perfetto. Comunque la maglietta che aveva era col numero 55.
1: Nel 2010, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, viene pubblicata l'applicazione Instagram, che permette la socializzazione in rete attraverso la condivisione di fotografie scattate in tempo reale dal cellulare. 16 anni fa nasce Instagram. Nella storia più vicina a noi dobbiamo sottolineare i seguenti eventi. Nel 1825 viene ufficialmente...
0: Ho detto un po' la Berlusconi, dobbiamo sottolineare i seguenti eventi.
1: Bene. Nel 1825 apre ufficialmente il canal Lachine, signore e signori, importantissimo. Nel 1825 inizia un incendio pazzesco a Miramichi che distrugge un milione d'ettari nel New Brunswick, che si trova, ma anche nel Maine, da 280 a 300 vite perse questo terribile incendio del 1825. Nel 1911 Wilfrid Laurier presenta le sue dimissioni da primo ministro dopo aver subito una sconfitta il 21 settembre. Nel 1925 viene inaugurata la stazione radio Aklavik ed è fa parte del centro di coordinazione di salvataggio dello Yukon e dei territori del nord-ovest, perché è un po' remota come la sede.
0: La sede, cioè, è già sommersa da 1,20 m di neve in questo
1: c'è questa casetta in mezzo al nulla. Al nulla,
0: certo.
1: 1943 è una notizia di guerra, noi di solito le saltiamo queste, però è importante da sottolineare perché è il 12° reggimento blindato del Canada. E sono tre carri armati del reggimento Rivers che entrano ufficialmente a Termoli. Sulla costa adriatica dell'Italia il 6 ottobre del 1943. Nel 1955 un'altra conferenza federale provinciale, il primo ministro del Canada all'epoca era Louis Saint-Laurent e incontra i rappresentanti delle province, ma non riescono a mettersi d'accordo su una nuova condivisione fiscale. E non mi sorprende. 1960 la maglia di Maurice Richard viene ufficialmente ritirata, quando ritirano il numero
0: lo mettono sopra,
1: quindi nessun altro potrà indossare il numero 9 indossato
0: a noi ci metteranno le felpe e le metteranno nell'armadio perché le daranno poi a qualcun altro.
1: Ma io spero di sì. A Renaissance. 1961 Paul Comtois diventa luogotenente governatore del Quebec, sempre nel quadro delle notizie, non ce ne può fregare di meno. Nel 1964 viene inaugurato le Centre des Arts de la Confédération, caro Ivan, a Charlottetown. Nel 1966 dichiarazione del primo ministro dell'epoca, 1966 il primo ministro Daniel Johnson dice che c'è questo nuovo allestimento delle cascate Churchill Falls, dove adesso abbiamo appena concluso un altro accordo. Sempre per l'energia elettrica, ovviamente. Nel 1970 viene ufficialmente richiesto dall'FLQ un riscatto per la liberazione di James Cross, che era stato rapito, ricordiamo bene. Nel 1971 viene pubblicato il documento Il n'y a plus d'avenir pour le Québec dans le système économique actuel, la CSN propose un changement radical.
0: Documento, e questo è solo il titolo.
1: È solo il titolo, era un po' più voluminoso comunque. Praticamente si analizza la società del Quebec sotto l'angolo delle lotti di classe, ovviamente essendo un sindacato. Nel 1987 innovazione medicale all'Hôpital Hôtel Dieu di Quebec. Il dottor Pierre Ferrand è all'origine di una prima canadese, permettono a Marie-André Boivin, una bambina di 7 anni, di ritrovare l'udito grazie a degli elettrodi impiantati nell'osso dietro l'orecchio. È una cosa ovviamente
0: rivoluzionaria,
1: sì. Una stimolazione con gli elettrodi, quella che noi abbiamo bisogno la mattina ogni tanto per
0: noi l'avremmo già bisogno. Ma noi infatti usiamo... noi siamo amici di
1: ma usiamo il caffè. 1988
0: ognuno usa quello che può, voglio dire.
1: 1988 Guy Lafleur ritorna a giocare, ma ahimè con i Nordic di Quebec. 1992 esce ufficialmente la carte d'assurance maladie, quella molto bella col tramonto.
0: Era bella.
1: Adesso non si legge.
0: No, ma poi gli dai
1: la patente. Ti chiede,
0: gli dai la patente. È uguale.
1: 1999 prima conferenza sul federalismo, si svolgerà il 6, 7 e 8 ottobre. Nel 2003 Kushtar.
0: viene acquisito da chi?
1: No,
0: no,
1: lui,
0: è lui,
1: è lui
0: che
1: compra.
0: Se, 7-Eleven.
1: No, non è riuscito a comprare la 7-Eleven. I giapponesi hanno detto di no. 1600 Depanar Circle K negli Stati Uniti. 1600. Gli ha dato $1 miliardo di dollari.
0: Beh, certo.
1: Pronti via, e non se ne parla più.
0: 100.000.
1: Voleva 1,2 miliardi e ha detto no.
0: Okay.
1: Curiosità.
0: Impressionante.
1: 1991.
0: Cosa succede?
1: Lei si chiama Elizabeth Taylor.
0: Oh là là.
1: Ottavo matrimonio.
0: Eh beh, sì. Ma ne ha fatti 9.
1: 1991.
0: Mi sembra che ne abbia fatti 9.
1: Io qua c'ho l'ultimo, è il 6 ottobre del 91, sì, quando sposa Larry Fortensky.
0: Beh, certo.
1: Che scoprirà poi che non è vergine, non so come mai.
0: Ma no, ma non c'era scritto lì così. L'hai aggiunta tu questa scemata qua.
1: Beh, 9 matrimoni.
0: Ma io ti dico, quando vai a sposarti, dopo anche 4 matrimoni, sai già come funziona, sei anche annoiato, secondo me. È per quello che dopo.
1: 8. No, 4. 8. Il doppio.
0: Ho capito, al settimo lei ha detto, boh, adesso andiamo lì, tu vieni dietro a me e di quello che dico io.
1: Io so che il pasticciere gli ha detto, ancora, quando è andato a ordinare
0: la torta. È sempre la stessa.
1: Devo cambiare il nome.
0: Comunque il proverbio dice che a goccia a goccia si scava la pietra. E da qui il proverbio, le terre da qui a lì. No, ho sbagliato anche il proverbio.
1: Oggi proprio non ti va. Dai,
0: la terra da qui al mare saranno tua, va bene. E il proverbio è: a goccia a goccia si scava la pietra.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Tutti bloccati i ponti da Riva Sud, attenzione anche alla 132 a Boucherville per andare a prendere il tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine, è tutta intasata direzione est. Jacques Cartier e Victoria sono al completo, Samuel de Champlain l'accesso un incubo, dalla 30 si inizia a rallentare, poi ritroverete traffico per andare ad imboccare Bonaventure o Turco, poi accesso in da entrambe le direzioni per Mercier bloccato, l'uscita anche sulla 20 più lenta. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il 49enne Paul Saint-Pierre Plamondon assume la guida del governo e diventa il 34esimo primo ministro del Québec, ma si ritrova con le mani legate, proprio come temeva. Il Parti québécois ottiene un mandato di minoranza, il che lo costringerà a negoziare con i partiti di opposizione, tra cui il Parti conservateur di Québec, che fa un ingresso clamoroso all'Assemblée nazionale. L'ultima volta che il partito ha goduto di una maggioranza di seggi all'Assemblée nazionale, il PQ, è stato quasi 30 anni fa. Bisogna tornare all'epoca di Lucien Bouchard nel 98. Pur non avendo piena libertà d'azione, il primo ministro designato intende comunque indire un referendum sulla sovranità e sta già tendendo la mano a Québec solidaire per raggiungere questo obiettivo. Dopo 8 anni al potere, la coalition Avenir Québec viene interamente cancellata dalla mappa elettorale senza neanche un deputato. Il Parti libéral du Québec raddoppia il numero dei propri deputati, mentre Québec solidaire riesce a limitare i danni. Al termine delle elezioni generali di ieri, il PQ ha ottenuto il 28% dei voti, il consenso più basso mai registrato da un partito di governo. Si è aggiudicato 59 dei 127 collegi elettorali, 5 in meno dalla maggioranza. Gli elettori non hanno concesso dunque carta bianca a Paul Saint-Pierre Plamondon, nonostante i suoi appelli per ottenere una maggioranza lanciati nelle fasi finali della campagna elettorale. Il Parti québécois formerà un governo aperto al dialogo e io sarò il primo ministro di tutti i québécesi, ha dichiarato Plamondon nel suo discorso davanti a qualche centinaio di militanti riuniti all'Espace Saint-Denis di Montreal. Stasera hanno scelto di eleggere il Parti québécois, chiedendogli però anche di collaborare con gli altri partiti. Comprendo perfettamente questo messaggio e farò di tutto per essere all'altezza di ciò che i cittadini e le cittadine del Québec ci chiedono. Paul Saint-Pierre Plamondon ha indicato che l'aggiornamento economico di quest'autunno rifletterà elementi del programma elettorale di tutti gli altri partiti, in modo da poter lavorare insieme a un quadro di bilancio efficace. I militanti del PQ sono esplosi di gioia all'annuncio delle elezioni di un governo del PQ alle 20:37, tuttavia hanno accolto come una doccia fredda l'annuncio di un governo di minoranza alle 21:59, consapevoli che l'agenda referendaria era compromessa. La durata media di un governo di minoranza è compresa normalmente tra i 18 e i 24 mesi. È probabile dunque che gli elettori vengano chiamati nuovamente alle urne entro la fine del 2028. Nel frattempo il Parlamento sarà teatro di trattative e complesse manovre politiche. Si è poi rivolto in inglese alla comunità anglofona, promettendo di essere il primo ministro di tutti e di voler lavorare con loro. Il PQ ha fatto incetta di seggi a Lanaudière, nelle Laurentides, nel Saguenay-Lac-Saint-Jean e nell'est del Québec. Tuttavia ha conquistato solo 2 seggi a Montreal e nessuno nella capitale nazionale. 2 deputati uscenti, Pascal Paradis e Alex Boissonneau, presumibili ministri, perdono il seggio. La corsa a 5 ha frammentato il voto e il sistema elettorale, che i membri della CAQ hanno rinunciato a riformare, si è rivelato spietato proprio per loro in questa occasione. Con il 13% dei consensi, la CAQ non ha più alcun eletto all'Assemblée nazionale, a 4 anni di distanza dalla conquista di un secondo mandato con una super maggioranza di 90 seggi. Il partito, il cui fondatore François Legault ha gettato la spugna all'inizio dell'anno, si ritrova decimato alla vigilia del suo 15° anniversario. La sconfitta è mia, ha dichiarato la premier uscente Christine Fréchette, sconfitta lei stessa nella circoscrizione di Trois-Rivières. Il Partito Liberale del Québec forma ancora una volta l'opposizione ufficiale, ma con una squadra più nutrita, composta da 40 deputati. Charles Milliard ha vinto la sua scommessa a Orford, era diventato leader a febbraio in seguito a una crisi che aveva travolto il suo predecessore. predecessore Pablo Rodriguez. Il Partito Conservatore manda 19 deputati in Parlamento con il 21% dei voti, 8 in più rispetto al 2022. Il suo leader dal 2021, Éric Duhem, conquista un seggio al terzo tentativo. Oltre a fare incetta di voti nella grande area di Quebec, la formazione di destra ha ottenuto importanti risultati nel centro di Quebec e persino in Estrie. Quebec Solidaire ha perso 3 circoscrizioni a Montreal a vantaggio dei liberali, ma resiste a Sherbrooke e conserva le sue 2 roccaforti nel centro di Quebec. In tutto ha fatto eleggere 9 deputati.

0: i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera necessari per la riparazione, nonché le spese ragionevoli legate al trasporto o alla consegna del bene. Tuttavia la garanzia non si applica in caso di danni causati da un uso improprio, chi ha rotto il telefono per maldestrezza o frustrazione, quindi non potrà avvalersene. Sono escluse anche le riparazioni legate alla normale manutenzione che comportano la sostituzione di componenti. La durata a partire dal per poter beneficiare piuttosto di questa garanzia, la transazione deve essere stata effettuata a partire da ieri 5 ottobre. Durante durata della protezione 6 anni per cucina, frigorifero, congelatore, condizionatore e pompe di calore, 5 anni per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, 4 anni per televisori, 3 anni per computer, console per videogiochi, telefoni cellulari e tablet. Ricordo che la nuova misura è stata accolta particolarmente bene nel mondo imprenditoriale. Alcuni hanno espresso però preoccupazioni per i nuovi costi che i fornitori dovrebbero sostenere e per la disponibilità di tecnici riparatori. Lo scorso giugno, tra l'altro, il gruppo BMTC, società madre del rivenditore Tanghe, ha contestato tale garanzia in sede giudiziaria. A 2 anni da una marea nera a Pointe-aux-Trembles permane il mistero sulla provenienza delle centinaia di litri di idrocarburi che hanno contaminato il fiume San Lorenzo. In assenza di un colpevole, Montreal e il Ministero dell'Ambiente si scontrano ora in sede giudiziaria per stabilire chi debba pagare la bonifica. La città di Montreal ha appena avviato un procedimento presso la Corte Superiore per ottenere l'annullamento di una fattura di $200,000 emessa dal Ministero dell'Ambiente e contestualmente per richiedere il rimborso di $113,000 a copertura delle proprie spese legate allo sversamento, episodio che si è verificato dall'11 al 25 luglio 2024, probabilmente attraverso la rete di drenaggio delle acque piovane della città di Montreal. Nonostante le indagini, le autorità non sono mai riuscite a individuare i responsabili che hanno fatto confluire nel fiume circa 1000 litri di olio motore. Il Ministero dell'Ambiente, la Guardia Costiera e la città di Montreal erano intervenuti per contenere la diffusione di tale marea nera e successivamente per bonificare le acque e la riva colpite. Tuttavia il governo provinciale si è poi rivolto alla città di Montreal inviandole un conto salato, una pretesa che Montreal non ha mai accettato. E infine, a partire da oggi, la Corte Superiore esaminerà nel merito l'impugnazione di alcune disposizioni della legge sull'equità salariale, una normativa adottata dal Quebec per conformarsi a una sentenza del 2018 della Corte Suprema del Canada. 7 organizzazioni sindacali hanno presentato ricorso in merito. La legge sull'equità salariale consente di confrontare impieghi a prevalenza femminile con impieghi a prevalenza maschile. A tal fine è necessario valutare le mansioni basandosi su criteri quali qualifiche, responsabilità, sforzo richiesto e condizioni di lavoro. Qualora il confronto evidenzi disparità salariale tra i due gruppi, queste devono essere corrette. Inoltre, il mantenimento dell'equità salariale deve essere verificato ogni 5 anni. I sindacati contestano principalmente le modalità di calcolo delle somme dovute alle lavoratrici interessate, ovvero la questione della retroattività. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi 2 anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore 2 gravi incidenti in 2 diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fratta

0: cassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore.
1: Situazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri, l'euro vale sempre $1.60, il dollaro statunitense è ancora scambiato a $1.43.
2: Previsioni del tempo.
1: Sole e freddo, abbiamo 5 gradi percepiti a 2 in questo istante, con venti che soffiano fino a 39 km orari dal versante occidentale. Oggi avremo una bella giornata soleggiata, ma con una massima fresca di 12 gradi percepiti a 10. La notte prossima ritorniamo alla stessa temperatura attuale, 5 percepito a 2. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8.

Silvio Vieto e Ivan Restelli alla conduzione di questo risveglio. Non hai voluto dirlo tu, lo dico io come voglio io. Due belle canzoni, perché nel 62 Polanca era primo in classifica con Ogni Giorno nella versione italiana, e poi ascolteremo Lucio Battisti, perché nel 1978 viene pubblicato in questo giorno il suo 13° album Una donna per amica.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
1: Vino, vino, vino, vino.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
4: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezioni da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
3: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 6 del mese di ottobre da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, una giornata da sfruttare senza riempirla troppo. La luna amica vi aiuta a scegliere cosa indossare o come presentarvi ad un appuntamento. Intanto Marte e Giove vi danno sicurezza anche in una conversazione delicata. Accettate un invito, se vi va, vi ritrovate più allegri di quanto prevedevate. Toro, a casa basta poco per farvi scattare un oggetto lasciato in giro o un accordo che nessuno ha rispettato. La luna in quadratura amplifica il fastidio e Venere in opposizione rende più difficile lasciar correre. Dite che cosa vi serve con parole semplici, poi occupatevi della vostra parte senza aspettare che tutto sia perfetto. Gemelli, se vi manca la voglia di allenarvi, cominciate dal tragitto più semplice. La luna amica e Marte favorevole vi sostengono nel movimento, senza bisogno di puntare subito a una prestazione. Andate a piedi a un appuntamento o fate un giro in bici prima di cena. Una volta partiti, trovate il vostro passo. Cancro, oggi capite al volo che dietro una risposta sbrigativa c'è più stanchezza che malumore. Venere favorevole vi aiuta a trovare il modo di avvicinarvi, mentre Saturno in quadratura vi ricorda che anche voi avete impegni da rispettare. Mandate un messaggio affettuoso e proponete di sentirvi con calma più tardi. Leone, vi piace sentirvi in forma oggi, avete voglia di rimettervi in movimento. La luna nel segno vi dà entusiasmo, mentre Giove nel segno vi spinge a puntare troppo in alto per il primo allenamento. Scegliete una lezione o un percorso che possiate ripetere anche la settimana prossima. Vergine, una persona vi racconta un problema e voi cominciate subito a cercare una soluzione. Venere favorevole rende piacevole stare vicini a chi vi sta a cuore, anche senza sistemare tutto. Ascoltate fino in fondo, poi chiedete se desiderano un consiglio o soltanto un po' di compagnia. Bilancia, avete voglia di muovervi, incontrare persone e cambiare la solita routine. La luna amica accende il buon umore e Marte favorevole vi regala energia, mentre il sole nel segno aumenta il vostro fascino. Accettate quell'invito dopo il lavoro e scegliete un outfit che vi rappresenti davvero. Scorpione, volete avere l'ultima parola, ma oggi potrebbe costarvi cara. La luna in quadratura esaspera un disaccordo, mentre Venere nel segno rende più intensa anche la gelosia. Evitate controlli e domande a trabocchetto, poi proponete una cena in cui affrontare apertamente ciò che vi rende sospettosi. Sagittario, avete bisogno di movimento e oggi il divano non esercita alcun fascino. La luna e Marte favorevoli vi regalano energia, mentre Giove amico aumenta il desiderio di divertirvi. Prenotate una lezione, organizzate una partita o uscite a correre, ricordandovi però di iniziare con un buon riscaldamento. Capricorno, una spesa condivisa richiede maggiore chiarezza. Venere favorevole aiuta a trovare un'intesa, ma Saturno in quadratura non permette di ignorare cifre e scadenze. Aprite il preventivo, controllate quali servizi sono compresi e stabilite quanto può versare ogni persona prima di confermare l'acquisto. Acquario, in amore volete spazio, ma chi vi sta accanto chiede maggiore presenza. La luna e Giove in opposizione amplificano le aspettative, mentre il sole favorevole facilita un chiarimento sincero. Dite quali impegni avete già preso, poi scegliete insieme una serata da dedicare davvero al rapporto, senza telefoni sul tavolo. Pesci, in amore avete bisogno di gesti chiari, non di promesse indefinite. Venere favorevole rende più profonda l'intesa e vi aiuta a dire ciò che desiderate senza creare drammi. Proponete una serata insieme, scegliete un posto tranquillo e lasciate che la conversazione affronti anche quel punto rimasto in sospeso.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Non fatevi ingannare dal sole che vedete dietro la vostra finestra, copritevi bene perché abbiamo 5 gradi percepiti a 2 in questo istante e non andremo oltre i 12 nel pomeriggio con una sensazione di 10, la notte prossima ancora 5 percepito a 2, quindi la buona notizia, brilla il sole, la meno buona notizia, un po' più freschino della media, tra l'altro i venti soffiano sempre in modo importante fino a 31 km orari dal versante occidentale. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani, dove non vi sorprenderò, la stragrande maggioranza dei quotidiani québécois vertono appunto sulle elezioni appena conclusesi ieri. Le PQ au pouvoir, titola la Presse Plus, con una enorme fotografia del leader Paul Saint-Pierre Plamondon che saluta la folla riunita a Saint-Denis per accogliere la vittoria, e di fianco una triste Christine Fréchette con il sottotitolo La CAQ raye de la carte. Ebbene sì, da partito al potere a formazione senza neanche un deputato eletto, triste destino della coalizione Avenir Québec che si è giocato ieri. Già quasi all'inizio si sentiva tale sconfitta. Nelle Devoir di questa mattina anche lì enorme fotografia, enorme articolo e enorme titolo: Le retour du PQ, il partito di Paul Saint-Pierre Plamondon formerà un governo di minoranza. Il partito conservatore di Éric Duhem farà la sua prepotente, potremmo aggiungere, entrata all'Assemblée nazionale, e la CAQ di Christine Fréchette è invece espulsa dalla Camera dei Deputati. Prima pagina, ovviamente, tutti i commenti, gli editoriali all'interno dei vari quotidiani portano appunto sull'analisi di queste elezioni appena conclusesi. Anche il Journal de Montréal di questa mattina dedica l'intera prima pagina alle elezioni di ieri, e anche qui bisogna dire senza sorpresa, il titolo è appunto, concerne appunto la vittoria, Le PQ de retour, stesso titolo, con dei sottotitoli di PSPP minoritaire, La CAQ raye de la carte, Duhem gagne son pari, che sono i tre elementi che dobbiamo sottolineare. La vittoria del partito québécois, bisogna dire, era già quasi scontata. La sorpresa è stata, da una parte, il tasso di preferenze per il partito, solo 28%, anche bisogna dire gli ultimi sondaggi lo davano intorno al 30%, quindi 28% solamente delle intenzioni di voto. Ricordo che il tasso di partecipazione è stato più o meno lo stesso della precedente elezione, quindi si parla di un 66.9%, quasi 67%, quindi se si calcola che di questo 67% il 28% solamente ha votato per il PQ, si capisce appunto che c'è una importante discrepanza di deformazione tra il voto preferenziale espresso dal popolo e il numero di deputati che poi si fanno eleggere. Magari ritorneremo nel corso del programma o più tardi nella chiacchierata di Caffè Scorretto con Vittorio Zolfini sull'analisi effettiva del modo del sistema elettorale appunto del Quebec, che causa queste discrepanze. La Gazzetta di questa mattina anch'essa dedica la prima pagina interamente a la vittoria di PSPP. Quebecers have spoken, il titolo della Gazzetta dopo 39 giorni di campagna elettorale che ha visto 5 leader attraversare la provincia. Gli elettori hanno avuto ieri la loro parola da poter esprimere, e ovviamente anche qui ci sono numerose pagine all'interno del quotidiano anglofono sulla vittoria del PQ e molto probabilmente anche su ciò che essa può rappresentare per gli anglofoni, soprattutto in virtù di un potenziale terzo referendum. Bisogna dire che ieri Paul Saint-Pierre Plamondon, forse anche per via del fatto fatto che non era, non è stato eletto a capo di un governo di maggioranza, ha aperto le braccia a tutti, incluso gli anglofoni, anzi ha anche pronunciato qualche parola in inglese, e da lui c'era, e probabilmente da non aspettarselo, invece lo ha fatto. Prima pagina della Gazette di questa mattina. Passiamo ai giornali pan-canadesi. Devo dire che anche il Globe and Mail apre sul ritorno del PQ. PQ returns to power in Quebec, setting up fresh tests for unity. Ovviamente il Globe and Mail apre il discorso dell'elezione del PQ con quello che può essere l'unità della Confederazione canadese, poiché ovviamente sappiamo che ci sarà un referendum in Alberta per vedere se faranno poi un referendum sull'indipendenza, e molto probabilmente ci sarà anche un altro terzo referendum qua nel Quebec. Quindi il Globe and Mail si interroga sulla Confederazione canadese e i pericoli che gli si pongono con queste due elezioni che saranno appunto seguite da dei referendum. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Il National Post invece ignora le elezioni per dedicarsi a un triste anniversario, quello che ricorrerà domani. Sappiamo che è un quotidiano molto pro-israeliano, il National Post, e lo dimostra anche con il fatto che oggi dedica tutta la prima pagina al 7 ottobre, ricordiamo 3 anni fa l'orrore di Hamas, e se ne parla poiché adesso si parla anche di elezioni in Israele, quindi per alcuni si analizza quello che saranno le elezioni del 27 ottobre, ovviamente in funzione di quello che è stato l'attacco del 7 ottobre di 3 anni fa da parte di Hamas. Prima pagina quindi del National Post di quest'oggi. Passiamo ai quotidiani italiani. Corriere apre sulla crisi in Spagna. Sanchez è crisi, Spagna al voto. La scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Intanto allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. La Rai su Ranucci, sospeso per 10 giorni, e si parla anche del mistero, rilasciato per errore un agente infettivo, l'Unione Europea monitoriamo la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata. E poi si parla anche di sport, la nuova Italia va, sconfitta la Turchia, potremmo aggiungere per una seconda volta consecutiva. Andiamo adesso a vedere la Repubblica di questa mattina, dove si parla proprio di casa e salari. L'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Poi truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile. Il 7 ottobre e quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas, un editoriale sempre nella Repubblica di oggi. Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. E infine dal mondo dello sport, la Gazzetta apre ovviamente sulla nazionale, l'Italia ne fa altri 3 alla Turchia, è seconda, bella forza. Il titolo, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, gli azzurri non si fermano, a novembre la caccia ai quarti. Mancini, come mi manca Vialli. Ed è tutto.

Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

Alberto Anelli, cantante e compositore, nasce nel 1944, oggi compie 82 anni e fra le innumerevoli canzoni che ha scritto è anche questa di Mina, L'importante è finire.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinot. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: La vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Oggi avrebbe compiuto 81 anni Ivan Graziani, cantante, cantautore, nasce nel 1945, scompare nel 1997.

un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Giontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute! Che arrivi l'inverno, fate applicare l'antiruggine Duratect. Protegge la vostra macchina, nuova o usata. Garantito Duratect. Telefona per un appuntamento al 374 44 30. 374 44 30.

E prima del notiziario a cura di Silvio Rieto, due compleanni uno dietro l'altro. Il primo è Bobby Farrell, cantante dei Boney M. Avrebbe compiuto 77 anni, nasce nel 1949, ahimè scompare nel 2010. E poi festeggiamo Michele Pecora, nasce nel 1957, cantante, oggi compie 69 anni. She's crazy like

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Difficile ora di punto, il meno che si possa dire. In questo istante il tunnel Ponte Louis Hippolyte Lafontaine è bloccato in entrambe le direzioni, ma devo dire tra l'altro che c'è anche un incidente sia subito dopo Sherbrooke per andare verso Boucherville, quindi è bloccato da Anjou, sia all'altezza della 132 per arrivare da Boucherville, quindi veramente difficile. La metropolitana ovest bloccata da Anjou fino a Descaries in senso opposto, è bloccata dalla 13 questa mattina, c'è anche un incidente all'altezza di Cavendish. Incidente, ce ne sono due sulla 20 che blocca tutta la 20 in entrambe le direzioni, ciò che si ripercuote sulla 13 dalla 520, ma soprattutto sul ponte Mercier e l'uscita a Saint-Pierre. Tutti i ponti da riva sud estremamente intasati a quest'ora, il nord dell'isola non funziona meglio. 13 c'è anche un incidente subito dopo la 440. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il 49enne Paul Saint-Pierre Plamondon assume la guida del governo e diventa il 34esimo primo ministro del Quebec, ma si ritrova un po' con le mani legate, proprio come temeva. Il Parti québécois ottiene infatti un mandato di minoranza, il che lo costringerà a negoziare con i partiti di opposizione, tra cui il Parti conservateur du Québec, che fa un ingresso clamoroso all'Assemblée nazionale. L'ultima volta che il PQ ha goduto di una maggioranza di seggi all'Assemblée nazionale è stato quasi 30 anni fa, bisogna tornare all'epoca di Lucien Bouchard nel 98. Pur non avendo piena libertà d'azione, il primo ministro designato intende comunque indire un referendum sulla sovranità e sta già tendendo la mano a Quebec Solidaire per raggiungere tale obiettivo. Dopo 8 anni al potere, la coalizione Avenir Quebec viene interamente cancellata dalla mappa elettorale, nessun eletto. Il Parti Liberal du Québec raddoppia invece il proprio numero di deputati, mentre Quebec Solidaire riesce a limitare i danni. Al termine delle elezioni generali di ieri, il PQ ha ottenuto il 28% dei voti, il consenso più basso mai registrato da un partito di governo. Si è aggiudicato 59 dei 127 collegi elettorali, 5 in meno dalla maggioranza. Gli elettori non hanno concesso dunque carta bianca a Paul Saint-Pierre Plamondon, nonostante i suoi appelli per ottenere una maggioranza nelle fasi finali della campagna elettorale. Il Parti québécois formerà un governo aperto al dialogo e io sarò il primo ministro di tutti i quebecchesi, ha dichiarato Saint-Pierre Plamondon nel suo discorso davanti a qualche centinaio di militanti riuniti all'Espace Saint-Denis di Montreal. Stasera hanno scelto di eleggere il Parti québécois, chiedendogli però anche di collaborare con gli altri partiti. Comprendo perfettamente questo messaggio e farò di tutto per essere all'altezza di ciò che i cittadini e le cittadine del Quebec ci chiedono. Paul Saint-Pierre Plamondon ha anche indicato che l'aggiornamento economico di questo autunno rifletterà elementi dei programmi elettorali di tutti gli altri partiti in modo da poter lavorare insieme a un quadro di bilancio efficace. I militanti del PQ sono esplosi di gioia all'annuncio dell'elezione del governo del PQ alle 20:37, ma hanno accolto come una doccia fredda l'annuncio di un governo di minoranza alle 21:59. La durata media di un governo di minoranza è infatti compresa tra i 18 e i 24 mesi ed è dunque probabile che gli elettori vengano chiamati nuovamente alle urne entro la fine del 2028. Nel frattempo il Parlamento sarà ovviamente teatro di trattative e complesse manovre politiche. Saint-Pierre Plamondon si è poi rivolto in inglese alla comunità anglofona promettendo di essere appunto il primo ministro di tutti e di voler lavorare con loro. Il PQ ha fatto incetta di seggi a Lanaudière, nelle Laurentides, nel Saguenay-Lac-Saint-Jean e nell'est di Quebec, tuttavia ha conquistato solo 2 seggi a Montreal e nessuno nella regione della capitale nazionale di Quebec. 2 deputati uscenti, Pascal Paradis e Alex Boissonneau, presumibili ministri, hanno perso il seggio. La corsa a 5 ha frammentato il voto e il sistema elettorale, che i membri della CAQ hanno rinunciato a riformare, si è rivelato spietato per loro in questa occasione. Infatti, con il 13% dei consensi, la CAQ non ha più alcun eletto all'Assemblée nazionale, a 4 anni di distanza dalla conquista di un secondo mandato con una super maggioranza di 90 seggi. Il partito, il cui fondatore François Legault ha gettato la spugna all'inizio dell'anno, si ritrova decimato primato alla vigilia del suo 15° anniversario. La sconfitta è mia, ha dichiarato la premier uscente leader Christine Fréchette, sconfitta lei stessa nella circoscrizione di Trois-Rivières. Il PLQ forma ancora una volta l'opposizione ufficiale, ma con una squadra più nutrita composta da 40 deputati. Charles Milliard ha vinto la sua scommessa a Orford, era diventato leader a febbraio in seguito a una crisi che aveva travolto il predecessore Rodriguez. Il Partito Conservatore manda 19 deputati in Parlamento con il 21% dei voti, 8 in più rispetto al 2022. Il suo leader dal 2021, Éric Duhem, conquista finalmente un seggio al terzo tentativo. Oltre a fare incetta di voti nella grande area della città di Quebec, la formazione di destra ha ottenuto importanti risultati nella Mauricie, nel centro di Quebec e persino nell'Estrie. Quebec Solidaire perde 3 circoscrizioni a Montreal a vantaggio dei liberali, ma resiste a Sherbrooke e conserva le sue 2 roccaforti nel centro del Quebec. In tutto ha fatto eleggere 9 deputati. A partire da ieri, i consumatori del Quebec beneficiano di nuove tutele sull'acquisto di elettrodomestici e prodotti elettronici. La nuova garanzia legale di buon funzionamento è entrata ufficialmente in vigore ieri. Si applica una vasta gamma di prodotti nuovi come cucine, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, televisori, telefoni cellulari e computer. La garanzia ha una durata compresa tra i 3 e i 6 anni, a seconda del prodotto. Secondo l'Office de la Protection du Consommateur, la nuova garanzia è gratuita e attivabile non appena un bene smette di funzionare del tutto o correttamente. La nuova misura copre i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera necessari per la riparazione, nonché le spese ragionevoli legate al trasporto o alla consegna del bene. Alcuni hanno espresso preoccupazioni per i nuovi costi che i fornitori dovrebbero sostenere e per la disponibilità di tecnici riparatori. Ricordo che lo scorso giugno il gruppo BMTC, società madre del rivenditore Tanguay, ha contestato tale garanzia in sede giudiziaria. E a 2 anni dalla marea nera a Pointe-aux-Trembles permane il mistero sulla provenienza delle centinaia di litri di idrocarburi che hanno contaminato il fiume Saint-Laurent. In assenza di un colpevole, Montreal e il Ministero dell'Ambiente si scontrano ora in sede giudiziaria per stabilire chi debba pagare la bonifica. La città di Montreal ha appena avviato un procedimento presso la Corte Superiore per ottenere l'annullamento di una fattura da $200,000 emessa dal Ministero dell'Ambiente e contestualmente per richiedere il rimborso di $113,000 a copertura delle proprie spese legate allo sversamento. L'episodio si è verificato l'11 e il 25 luglio 2024, probabilmente attraverso la rete di drenaggio delle acque piovane della città. Nonostante le indagini, le autorità non sono mai riuscite ad individuare i responsabili che hanno fatto confluire nel fiume circa 1000 litri di olio motore. Il Ministero dell'Ambiente del Quebec, la Guardia Costiera e la città di Montreal erano intervenuti per contenere la diffusione di tale marea nera e successivamente per bonificare le acque e la riva colpita. Tuttavia, il governo provinciale si è poi rivolto alla città di Montreal inviandole un conto salato. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. 2 persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti 2 mercantili. Uno è affondato. Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento, in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dello

0: turista fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,60 dollari, il dollaro statunitense vale 1,43 dollari.
2: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
3: Previsioni del tempo.
1: Giornata soleggiata e fresca, attualmente abbiamo 5 gradi percepiti a 1, con venti che soffiano fino a 31 km orari dal versante occidentale. Anche nei nostri studi la temperatura è simile. Nel pomeriggio andremo alla massima di 12, sensazione di 10 col sole, la notte prossima ancora 5, percepito a 2, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB sarà alle 9.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
5: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
6: CFMB 1280, la tua radio amica.
1: Adesso lo dico io, Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono, il vostro risveglio di questo 6, 10, 20, 26.
7: La più bella del mondo. Ho detto 6, la più bella, non è più bello.

26 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.

0: Lo sport del martedì, questo è. Iniziamo col... con cosa vuoi iniziare? Con la notizia, con la grande notizia di Yannick Sinner o...
1: No, inizio con la nazionale che mi sembra più giusto.
0: Adesso, fino a due settimane fa, la nazionale faceva schifo. Ieri perché ha vinto.
1: No, perché si sta giocando la Nations League per tua norma. A me di parlare di uno che non gioca, preferisco parlare
0: non
1: di...
0: Non giocherà gioco. Fino a fine
1: Beh,
0: anno,
1: no,
0: eh.
1: Sono problemi suoi, non sono miei. Allora, dunque,
0: proprio.
1: Prima di parlare di tennis, è dopo ricordare la bella vittoria della nazionale italiana di ieri. Che ne dica il collega?
0: No, oh, mi fa piacere, ovvio.
1: Non sembrerebbe.
0: No, perché non mi sembrerebbe? Non ho detto che... però... Ah, vabbè, vai. Gli altri risultati?
1: Posso andare avanti? O?
0: Certo, no.
1: No, mi sembra che voglio dire...
0: Zidane... No, poi ce ne dico uno di Zidane.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Dov'è che sono spariti anche i risultati?
0: No,
1: allora sì, non ce li ho. Dunque, la Francia
0: perdeva
1: 1-0,
0: perdeva,
1: ha vinto 4-1.
0: Lo so,
1: una finale da urlo, come si suol dire. Dov'è? L'Italia ha battuto la Turchia 3-1, Nord Irlanda, Georgia 0-0, Ucraina ha perso in casa contro l'Ungheria 2-1, Bosnia ha battuto la Polonia 1-0, la Romania anch'essa ha perso in casa contro la Svezia 1-0, Cipro batte Lettonia 2-1 e la partita che hai seguito te con enorme attenzione, Montenegro-Armenia, è finita 0-0.
0: Ho visto solo il primo tempo.
1: Lo so, perché poi sei occupato. Comunque, oggi si giocano altre partite, le ultime di questo girone, devo dire. Tra quelle da sottolineare c'è un bel Croazia-Spagna, anche se la Croazia, devo dire, ne sta prendendo più della media.
0: Ma ha cambiato maglia.
1: Ah, è per quello?
0: Perché prima era bella quella maglia scacchi.
1: Ma mi sembrava appunto che l'esperto di fashion in qualità di influencer...
0: No, era bella la maglia della Croazia.
1: Comunque, influenze, cominciamo a avere l'influenza.
0: Sì, qui così se non alziamo a temperatura.
1: Meno 5, cioè, c'ho il naso che cola. Vabbè, andiamo avanti, dai, su. Quindi
0: no,
1: tennis, va bene, diamo
0: no,
1: la notizia.
0: No, aspetta, Zidane, che ce l'ha su con l'Italia.
1: Come mai?
0: Ma non lo so.
1: Perché gli viene mal di testa quando pensa all'Italia.
0: No, ha detto che... gli hanno chiesto, la Francia tutto perfetto, 3 vittorie su 3, quindi fa...
1: No, pareggiato una partita, non ha 3.
0: Sì, comunque gli hanno chiesto, tutto perfetto, allora la squadra gira bene, fa...
1: Volete sapere cosa gira?
0: Mi girano le scatole perché... Lui ha detto scatole. Mi girano i palloni perché giocare contro una squadra che si chiude è difficile. Perché l'Italia di Mancini... tendenzialmente contro la Francia chiuso un po' il gioco, insomma, se te sei buon te sei buon, se te sei mia buon stacca,
1: traduzione,
0: se sei capace, se fai il bauscio e dire io sono il miglior allenatore e poi ti lamenti perché una squadra gioca per non prenderle, allora sei te che sei in difetto, non la squadra che gioca per non prenderle. Ognuno gioca come può. Poi, passando al tennis, Yannick Sinner ieri ha confermato che fino al 2027 non giocherà più a causa del problema al ginocchio. Adesso io...
1: Avanti.
0: No, faccio una considerazione che molti hanno già fatto sui social. Lui ha sempre rinviato, adesso sono 2 mesi e mezzo che non gioca, dicendo che ha questo problema al ginocchio. Yannick Sinner non è che va a farsi vedere dal dottore Balzarini in via Magenta, capisci? Va dagli specialisti. Possibile che non si sono mai accorti che il problema che ha al ginocchio è più grande di quello che sembrerebbe... fosse stato all'inizio quando ha fatto le cure, le cose, ecco questo. Comunque salterà tutti i tornei fino a gennaio, quando riprenderà probabilmente con l'Australian Open, ma il problema è che perderà anche il numero uno al mondo, perché Zverev
1: di solito devi giocare comunque,
0: sì, però è talmente sì, no,
1: Zverev ieri
0: Ha perso contro Novak Djokovic.
1: Ma sai perché?
0: Perché Djokovic ha fatto una
1: partita. Ma credo che anche ha lanciato a un certo punto una pallina.
0: No, ti confondi con Medved.
1: Ah, sì, ok.
0: Medved, che non è nuovo a questi episodi di
1: rabbia,
0: scleratura. Ma lì, tra l'altro, ha lanciato la pallina, gli è tornata indietro, lui ha fatto così, l'ha lanciata, ha preso una persona nell'occhio con la pallina. Che non era forte, perché di solito lui lancia le racchette, spacca le racchette. Dal filmato si vede che non è un gesto è stato un gesto istintivo. Gli è tornata la pallina, lui era lì e ha fatto così. La pallina è uscita dal terreno, è andata a colpire proprio l'occhio di uno spettatore che, tra l'altro, si è fatto male veramente. Era già successo con Djokovic, che Djokovic ha dato un quando c'era il Covid gli è tornata indietro la pallina, ha tirato contro, ma lui è stato volontario, ma non voleva colpire il giudice di linea, ma l'ha preso in pieno anche lì, e c'è la squalifica immediata perché è una reazione tipo un cartellino rosso che ti dà. Comunque, Zverev è destinato a diventare numero uno, anche perché Alcaraz è indietro e quindi non fa tempo a recuperare, insomma. E salterà anche le Six Flags, che è il torneo che si svolge in Arabia con 6 milioni di dollari di premio, che lui ha vinto due anni di consecutivi, i primi due anni che questo torneo è in... non nel circuito, ma diventa un appuntamento importante perché si affrontano i primi otto al mondo. La federazione è dispiaciuta perché non farà neanche la Coppa Davis, ma è comunque al fianco e sperano tutti che questo problema veramente si risolva in modo definitivo. Anche perché un ragazzo di 25 anni, ogni cosa che fa, che si chiama Sinner, è un problema. Nel senso che gioca male è un problema, gioca bene è un problema.
1: Sei anche il numero uno, ti prendi le responsabilità e le critiche che si prendono i numeri uno.
0: Non tutti hanno, probabilmente certo. Anche uno stress mentale suo, perché insomma, voglio dire.
1: Vuoi che ti parli del mio?
0: Tu ormai... voglio dire, i tuoi stress mentali ormai...
1: Avete visto cosa è successo? Non ne abbiamo parlato, ma ne parlano tutti ancora oggi. Durante la partita, anzi, prima della partita Canada-Perù, che il Canada ha battuto, ricordo, allo Stadio Saputo sabato, l'interprete, la ragazza che doveva cantare l'inno nazionale, si è dimenticata completamente le parole, la musica ha smesso perché non riusciva più a seguirla, è stata una roba... drammatica, a dir poco drammatica. Meno male che c'era il DJ che ha preso in mano la roba,
0: ha messo sui Bonnie M. Andiamo avanti così, cosa vuoi che ti dica?
1: Porrella, completamente sbagliato, no? Proprio
0: sono momenti un po' anche delicati personalmente, perché devi cantare l'inno di
1: uno, adesso penso che cambierà carriera, perché il problema è anche quello.
0: Magari quando si proporrà di lascia stare,
1: che poi sono pagati poco, leggevo, non è che poi sono pagati,
0: ma no, perché
1: una
0: è un onore,
1: è un onore, certo,
0: è un onore cantare l'inno.
1: Comunque, parlando della nazionale, ti ricordo che oggi altra partita per la nazionale canadese che affronta gli Stati Uniti.
0: Bella partitella veramente.
1: Sappiamo che l'allenatore è americano, quello canadese, Jesse Marsh, è americano. Un po' dura.
0: No, vabbè.
1: Vabbè, lo dico così per dire, è una curiosità. Via. Volevo anche ricordare che c'è stata una conferenza stampa ieri che ha lasciato più di una persona perplessa, perché il grande Ovechkin se ne va in pensione alla fine di questa stagione. È un giocatore di hockey che ha battuto una caterva di record, anche lui. Alex Ovechkin annuncia che sta appunto completando la sua ultima stagione con i Capitals di Washington. Lo ha annunciato prima ai suoi colleghi di campo, diciamo così, e poi ufficialmente anche ai giornalisti. Comunque è ultima stagione per Ovechkin. Voilà.
0: Due curiosità prima di, non so se è qualcosa, sabato riaggiusteranno il murales dedicato a Franco Baresi, che era stato quindi sabato l'autore andrà io ho detto sabato,
1: no, è detto sabato, l'ho sentito benissimo.
0: Poi hai visto la foto, la foto finish del il campionato?
1: Ma te l'ho detto ieri.
0: No, ma oggi
1: te l'ho detto ieri, ma hai detto
0: oggi spiegano come funziona questa qui.
1: Come funziona?
0: Allora,
1: si parla di ciclismo, signore.
0: Di ciclismo. Ciccone non ci sta.
1: Che non è il rieletto candidato.
0: E non è neanche il nostro.
1: E non è neanche il nostro Nicola, che magari ascoltiamo.
0: Sì,
1: dopo,
0: magari dopo ascoltiamo. Lui non ci sta perché vuole sapere.
1: Non ci sto.
0: Io non ci sto. No, perché allora ha perso per 0,0028 secondi, cioè 2 millesimi,8 di distacco, praticamente due capelli. O un tuo caso
1: parere di... proprio
0: esatto, no, ma per rendere conto.
1: Triste il tuo.
0: E la federazione dei campionati del mondo ha rilasciato una dichiarazione che ha spiegato come funziona il photo finish. Il photo finish è un insieme di immagini di un video, quindi la foto che danno potrebbe essere, tra virgolette, ma non lo è, hanno detto, distorta, perché sono tecnologie talmente avanzate che non c'è ombra di dubbio sulla vittoria. E poi stanno usando, hanno due photo finish, e per stabilire chi ha vinto hanno confrontato i due photo finish, ed è il risultato che niente, ha perso proprio per niente, voglio dire. Quindi per quanto riguarda la federazione mette fine a questa discussione che è nata intorno all'arrivo al photo finish, appunto, dei campionati europei. Quindi io ho finito,
1: io pure,
0: e a questo punto sono storie brevi.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ora di punta ancora pesantina, almeno che si possa dire. In modo particolare ricordo il tunnel ponte ancora bloccato in entrambe le direzioni, la Met West da Anjou fino a Decarì questa mattina, ma in senso opposto anche molto intasata dalla 13 che è ancora bloccata alla 4.40, poi nuovamente alla 520 per la 20 interamente intasata. Poi ricordo anche il traffico pesante a quest'ora, in modo particolare per Decarì Nord da Turco fino alla metropolitana, Decarì Sud il primo terzo, i ponti dalla riva sud ancora al completo, l'eccezione forse un po' più scorrevole, il ponte Victoria. Prudenza e pazienza, mi raccomando.

0: giornale radio CFMV 1280.
1: Il 49enne Paul Saint-Pierre Plamondon assume la guida del governo e diventa il 34esimo primo ministro del Quebec, anche se si ritrova un po' con le mani legate, proprio come temeva. Il Parti québécois ottiene un mandato di minoranza, il che lo costringerà a negoziare con i partiti di opposizione, tra cui il Parti conservateur du Québec, che fa un ingresso clamoroso all'Assemblée nationale. L'ultima volta che il PQ ha goduto di una maggioranza di seggi all'Assemblea nazionale è stato quasi 30 anni fa, all'epoca di Lucien Bouchard, nel 1998. Pur non avendo piena libertà d'azione, il primo ministro designato intende comunque indire un referendum sulla sovranità e sta già tendendo la mano a Québec solidaire per raggiungere questo obiettivo. Dopo 8 anni al potere, la coalition Avenir Québec viene interamente cancellata dalla mappa elettorale. Il Parti libéral du Québec raddoppia il numero dei propri deputati, Québec solidaire riesce a limitare i danni. Al termine delle elezioni di ieri, dunque, il PQ ha ottenuto il 28% dei voti, il consenso più basso mai registrato da un partito di governo. Si è aggiudicato 59 dei 127 collegi elettorali, 5 in meno della maggioranza. Il Parti québécois formerà un governo aperto al dialogo e io sarò il primo ministro di tutti i quebecchesi, ha dichiarato Saint-Pierre Plamondon nel suo discorso davanti a qualche centinaio di militanti riuniti all'Espace Saint-Denis a Montréal. Stasera hanno scelto di eleggere il Parti québécois, chiedendogli però anche di collaborare con gli altri partiti. Comprendo perfettamente questo messaggio e farò di tutto per essere all'altezza di ciò che i cittadini e le cittadine del Quebec mi chiedono. Saint-Pierre Plamondon ha indicato che l'aggiornamento economico di questo autunno rifletterà elementi del programma elettorale di tutti gli altri partiti, in modo da poter lavorare insieme a un quadro di bilancio efficace. I militanti del PQ sono esplosi di gioia all'annuncio dell'elezione di un governo del PQ alle 20:37, ma hanno accolto come una doccia fredda l'annuncio di un governo di minoranza alle 21:59, consapevoli che l'agenda referendaria era così compromessa. La durata media di un governo di minoranza è infatti compresa tra i 18 e i 24 mesi ed è probabile che gli elettori vengano chiamati nuovamente alle urne entro la fine del 2028. Nel frattempo il Parlamento sarà teatro di trattative e complesse manovre politiche. Si è poi rivolto in inglese alla comunità anglofona lo stesso Saint-Pierre Plamondon, promettendo di essere il primo ministro di tutti e di voler lavorare anche con loro. Il PQ ha fatto incetta di seggi a Lanaudière, nelle Laurentides, nel Saguenay-Lac-Saint-Jean e nell'est della provincia. Tuttavia ha conquistato solo 2 seggi a Montréal e nessuno nella regione della capitale nazionale di Quebec. 2 deputati uscenti, tra l'altro Pascal Paradis e Alex Boissonneau, entrambi presumibili ministri, perdono il loro seggio. La corsa a 5 ha frammentato il voto e il sistema elettorale, che i membri della CAQ hanno rinunciato a riformare, si è rivelato spietato per loro in questa occasione. Con il 13% dei consensi, infatti, la CAQ non ha più alcun eletto all'Assemblea nazionale, a 4 anni di distanza dalla conquista di un secondo mandato con una super maggioranza di 90 seggi. Il partito, il cui fondatore François Legault ha gettato la spugna all'inizio della anno, si ritrova decimato alla vigilia del suo 15° anniversario. La sconfitta è mia, ha dichiarato la premier uscente leader Christine Fréchette, sconfitta anche nella sua circoscrizione di Trois-Rivières. Il Partito Liberale del Quebec forma ancora una volta l'opposizione ufficiale, ma con una squadra più nutrita, composta da 40 deputati. Charles Milliard ha vinto anche la sua scommessa a Orford. Era diventato leader a febbraio in seguito a una crisi che aveva travolto il predecessore Pablo Rodriguez. Il Partito Conservatore manda 19 deputati in Parlamento con il 21% dei voti, 8 in più rispetto al 2022. E anche il suo leader dal 2021, Éric Duhem, ha conquistato il seggio nel terzo tentativo. Oltre a fare incetta di voti nella grande area della città di Quebec, la formazione di destra ha ottenuto importanti risultati nella Mauricie, nel Centre du Québec e persino in Estrie. Quebec solidaire perde 3 circoscrizioni a Montréal a vantaggio dei liberali, ma resiste a Sherbrooke e conserva le sue 2 roccaforti nel centro di Quebec. In tutto ha fatto eleggere 9 deputati. A partire da ieri, i consumatori del Quebec beneficiano di nuove tutele sull'acquisto di elettrodomestici e prodotti elettronici. La nuova garanzia legale di buon funzionamento è entrata ufficialmente in vigore ieri. Si applica una vasta gamma di prodotti nuovi come cucine, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, televisori, telefoni cellulari e computer. La garanzia ha una durata compresa tra i 3 e i 6 anni a seconda del prodotto. Secondo l'Office de la Protection du Consommateur, la garanzia è gratuita e attivabile non appena un bene smette di funzionare del tutto o correttamente. La nuova misura copre i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera necessari per la riparazione, nonché le spese ragionevoli legate al trasporto o alla consegna del bene. Ricordo che alcuni hanno espresso preoccupazione per i nuovi costi che i fornitori dovranno sostenere o per la disponibilità di tecnici riparatori. Lo scorso giugno il gruppo BMTC, società madre del rivenditore di mobili elettrodomestici Tonghe, ha contestato tale garanzia in sede giudiziaria. Nonostante l'entrata in vigore della normativa ieri, la Coalition des Associations des Consommateurs du Québec non canta vittoria, poiché resta ancora da decidere proprio tale ricorso, come precisato nel comunicato stesso del gruppo BMTC. La coalizione ritiene che tale malcontento sia legato anche al timore delle aziende di perdere i ricavi generali delle loro garanzie estese. Secondo il Consumer Priority Service, le garanzie vendute dai commercianti o produttori canadesi rappresentano un margine di profitto lordo aggiuntivo compreso tra il 10 e il 25% rispetto alla vendita del prodotto. A 2 anni dalla marea nera di Pointe-aux-Trembles permane il mistero della provenienza delle centinaia di litri di idrocarburi che hanno contaminato il fiume San Lorenzo. In assenza di un colpevole, però, Montreal e il Ministero dell'Ambiente si scontrano ora in sede giudiziaria per stabilire chi debba pagare la bonifica. La città di Montreal ha appena avviato un procedimento presso la Corte Superiore per ottenere l'annullamento di una fattura da $200,000 emessa dal Ministero dell'Ambiente e contestualmente per richiedere il rimborso di $113,000 a copertura delle proprie spese legate allo sversamento. L'episodio si è verificato l'11 e il 25 luglio 2024, probabilmente attraverso la rete di drenaggio delle acque piovane della città di Montreal. Nonostante le indagini, le autorità non sono mai riuscite ad individuare i responsabili che hanno fatto confluire nel fiume circa

0: 7 organizzazioni sindacali hanno presentato ricorso in merito. La legge sull'equità salariale consente di confrontare impieghi a prevalenza femminile con impieghi a prevalenza maschile. A tal fine è necessario valutare le mansioni basandosi su criteri quali qualifiche, responsabilità, sforzo richiesto e condizioni di lavoro. Qualora il confronto evidenzi disparità salariale tra i due gruppi, queste devono essere corrette. Inoltre, il mantenimento dell'equità salariale deve essere verificato ogni 5 anni. I sindacati contestano principalmente le modalità di calcolo delle somme dovute alle lavoratrici interessate, ovvero la questione della retroattività. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hudson per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche, elementari, prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove a contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti. Traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi a litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,60 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,43 dollari.
2: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz, insieme per il miglior risultato.
3: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata soleggiata ma fresca, abbiamo ancora 6 gradi, la sensazione è di soli 2 per via dei venti che soffiano fino a 35 km orari dal versante occidentale. Oggi col sole raggiungeremo una massima di 12 percepita a 10, la notte prossima andremo a 5, sensazione di 2. Prossimo appuntamento con informazione a CFMB è alle 13, seguito da quello delle 16 e delle 17, direttamente dall'Italia.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
5: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
0: Ivana Stanizza alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo martedì 6 ottobre.
6: Samurai J con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

Vegno Celia Nord vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vegno Celia Nord è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vegno Celia Nord è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S 514-728-6831.

balla. Avevo promesso un paio di segnalazioni a carattere culturale, un po' in ritardo, eccovele. Dunque, inizio subito con un altro festival che sta per prendere il via, festival dedicato questa volta al cinema, Festival di Nouveau Cinéma, che è l'ultimo festival che abbiamo ancora a monte relativo al cinema, uno dei principali, diciamo così. 8 al 18 ottobre, quindi inizia fra un paio di giorni, si protrae per una decina di giorni. Ricordo che siamo giunti alla 55esima edizione e trovate tutte le informazioni su nuovocinema.ca. Avete tutta la programmazione dei film che verranno presentati, un calendario molto fitto come ogni consuetudine per questo festival. Quindi dall'8 al 18 ottobre prossimi 21. Per quanto concerne altre comunicazioni, vi rinvio anche a un'iniziativa molto interessante di umoristi africani che sono in giro per il Quebec a far conoscersi e anche a far conoscere la loro arte. Anche questa è un'edizione dal 2 al 17 ottobre, arrivano dal Camerun, dalla Guinea, dal Benin, dalla Costa d'Avorio, Algeria e chi più ne ha più ne mette, e invaderanno quindi a rotazione le scene attraverso la provincia. Potete andare a vedere, è un festival anche questo, il Festival Afrikiri, con una cinquantina, signore e signori, di umoristi anche locali, però ovviamente di origine africana, oltre 5.000 spettatori che sono già stati conquistati da questa edizione. Afrikiri, andate a vedere il sito, avrete tutte le informazioni a tal proposito. E infine due segnalazioni di danza contemporanea e moderna, è Tangente che le presenta, anzi presenta un programma doppio, Diego Gil e Peng Nsu, all'edificio Wilder, specializzato appunto in danza contemporanea e moderna, l'Espace Orange, 8, 9, 10 ottobre alle 19, 11 ottobre alle 16, con discussione anche con gli artisti il 9 ottobre. Quindi la prima opera Diego Gil, il titolo è El Sentir de las Superficies, la seconda opera di Peng Nsu è invece Cucumbers, The Melancholy of a Turtle and the Girl Otaku's Romance. Tutte le informazioni le trovate anche qui su tangentedance.ca e buon divertimento.

Dunque, compleanno di un'altra cantante, il suo vero nome è Ginette Gravel, ma in arte è Ginette Ravel. Ginette Ravel è nata a Joliet, nella bellissima zona della Lanaudière, bisogna dire, se non la conoscete ve la suggerisco, vi suggerisco di scoprirla. È nata proprio il 6 ottobre del 1940, ascoltiamo Fleur de Soleil, Ginette Ravel, joyeux anniversaire.

Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.

Busti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Busti Mondiali, vuol dire che non lo è. Busti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Sedionar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Busti Mondiali, salute!

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Carne macinata di maiale, $1.99 la libra. Pollo grande, $3.88 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
0: Ovviamente le caricature disegnate oggi dai nostri preferiti caricaturisti e sono relative alle elezioni svoltesi ieri. Le Soleil indica un'enorme pattumiera, sulla pattumiera c'è scritto Northvolt, Lyon Electrique, Santé Québec, l'autostrada 50, Saclic e tutti gli scandali che hanno caratterizzato l'amministrazione della coalizione Avenir Québec, che sappiamo tutti è ora scomparsa dal panorama politico del Quebec. La caricatura di Godin invece mostra qualcuno con le braccia sollevate a mo' di vittoria, ma in realtà è l'immagine, si vedono le orecchie, lo si riconosce, di Paul Saint-Pierre Plamondon, ma davanti a lui c'è il leader del partito conservatore che gli copre la faccia con le stesse braccia alzate al cielo. Sono i due vincitori delle elezioni di ieri, forse uno più dell'altro. E infine la mia preferita quest'oggi è la caricatura di Y nel Journal de Montréal. Sappiamo che a lungo Christine Fréchet durante la campagna elettorale ha voluto e ha tenuto a precisare che non era François Legault. Lo ha detto spesso, je ne suis pas François Legault, je ne suis pas Legault, je ne suis pas Legault. E si vede adesso, dopo la sconfitta clamorosa di ieri, il ex leader del partito François Legault che dice je ne suis pas Christine Fréchet. Caricatura di Y nel Journal de Montréal, decisamente la più simpatica oggi. Ed è tutto.

0: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.

0: Silvio?
1: Silvio?
0: Ti saluto, ti ringrazio, ciao a
2: tutti. Grazie Valestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segui la mattina con Vittoria, preceduto dal nostro caffè scorretto. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Buongiorno, principessa!
1: Lei è Vittoria Zorfini.
2: E lui è Silvio Orvieto.
1: E questo è Caffè Scorretto.
2: Buongiorno, caro Silvio Orvieto.
1: Buongiorno, cara Vittoria Zorfini. Signore e signori, abbiamo la sigla.
2: Ah, hai visto? Me l'hai tanto chiesto.
1: Complimenti, bella sigla. Allora.
2: Ce l'abbiamo fatta,
1: abbiamo anche
2: a gennaio del resto.
1: Ci voleva. Ma...
2: possiamo dire ufficiale, dai, partito questo Caffè Scorretto da un po', però adesso lo stiamo strutturando ancora meglio per lanciarlo anche in versione podcast. Ma non te l'ho detto?
1: Sì, no.
2: Dopo ti aggiorno.
1: Mi si è aggrovigliata la lingua. Quindi, niente, nuova sigla, nuovo governo.
2: Ma vero?
1: Tutto nuovo oggi, signore.
2: Cioè, che coincidenza pazzesca poteva essere questa.
1: Allora, come ben sapete ormai, abbiamo un nuovo governo, un nuovo primo ministro, 49enne Paul Saint-Pierre Plamondon.
2: Ha detto che sarà comunque il governatore di tutto, di tutti e di tutte.
1: Ecco, sì, governerà, sarà primo ministro per tutti quanti, incluso gli anglofoni. Ha anche detto qualcosa in inglese, che la cosa mi ha un po' sorpresa, devo essere
2: sincero.
1: Ha scioccato
2: tutti noi.
1: Beh, credo che sia dovuto al fatto che non ha avuto la maggioranza che auspicava.
2: Sì, ieri sapete ci sono state le elezioni provinciali, il Parti Québécois di Paul Saint-Pierre Plamondon ha vinto le elezioni tornando al governo dopo ben 10 anni.
1: Sì, e però...
2: alla location ho dato 10. Mm-hmm. Vabbè, te la spiego dopo.
1: Ok, vabbè, promesso?
2: Giuro.
1: Giuri in giuletta? Sì, effettivamente, però ha avuto...
2: niente maggioranza assoluta.
1: No, doveva avere 64 deputati per la maggioranza, perché adesso sono saliti a 127 le circoscrizioni.
2: Yes. Invece ne ha ottenuti solo 59.
1: 59. La cosa più importante da sottolineare, a mio umile parere, perché poi si ritorna sempre a parlare di questo, è...
2: bocca mia, taci.
1: È che il partito québécois viene portato al potere,
2: yes,
1: con il 28% del voto popolare. Ora è la percentuale più bassa mai registrata da un partito che ottiene il governo, che ottiene il potere.
2: Sì.
1: Ed è una distorsione dovuta al nostro sistema elettorale. E di questo se ne parla ogni volta che ci sono le elezioni. Se ne parlò nel 2022, perché il partito conservatore ottenne il 15% del
2: suffragio. Vedi la memoria storica.
1: 14 o 15%, nessun deputato. Ieri la coalizione Avenir Québec, che era al governo, signore e signori, ha ottenuto il 13% dei suffragi, zero deputati.
2: Infatti questo probabilmente è uno dei dati più clamorosi di questa campagna elettorale che si è conclusa ieri.
1: Sì,
2: appunto.
1: Però se io volevo paragonare al fatto che per esempio Québec Solidaire, che ha ottenuto molti meno voti della coalizione Avenir Québec, ha 9 deputati oggi.
2: Sì.
1: E questo è dovuto a questa distorsione di questo sistema elettorale, e c'è questo dibattito pubblico che prosegue da quel
2: illo tempore.
1: Cioè, tu probabilmente non eri ancora nata già.
2: Ma neanche tu, Silvio, l'hai studiato sui libri di scuola.
1: Già,
2: quello
1: dicevano...
2: che studieremo sui libri di scuola è che torna al centro della politica con questo partito il tema separatista.
1: Il tema separatista, ed è uno dei temi, anzi io ho fatto un elenco.
2: Dice però aspetta che cambia il governo Trump, poi ne riparliamo del separatismo. Cioè, ha detto sì, ne parliamo, però comunque dopo che Trump... non ci sarà.
1: Ecco, però è uno dei temi, ma io volevo continuare su questo sistema elettorale, solo per dire che dovremmo imparare un pochino da altri paesi, perché c'è l'idea...
2: non dall'Italia.
1: Beh, è già un sistema più, tra virgolette, democratico quello italiano, perché uno dice sì, il sistema maggioritario come lo abbiamo qui consente stabilità di governo. Perché è raro che, appunto, adesso avevamo 5 partiti ieri e questo non era mai successo prima, quindi già lì la stabilità lascia il tempo che trova.
2: Beh, certo.
1: Ecco. Però è ovvio che la proporzionale, o il sistema proporzionale, proprio ti moltiplica i partiti, perché tutti hanno la possibilità di avere qualche deputato eletto, e crea instabilità, perché quando metti 20 persone intorno a un tavolo per prendere una decisione è più complicato di averne di meno. Ora, è il prezzo, a mio parere, da pagare per la democrazia.
2: Perché? Se siete d'accordo o se non siete d'accordo, scrivetelo nei commenti.
1: No, ma perché a un certo punto volete un sistema efficace? La dittatura. Ce n'è uno che decide e finiamo
2: allora,
1: lì.
2: Allora, secondo me adesso non è tutto bianco o nero, ci sono delle sfumature e delle vie di mezzo, non è che bisogna passare per forza...
1: Sì, però il sistema proporzionale ti porta a dover creare delle coalizioni. E quello che ha detto ieri Paul Saint-Pierre Plamondon, quando ha detto apriamo le braccia, siamo
2: certo,
1: pronti a...
2: Le ha aperte anche a Carni, perché ne ha bisogno ovviamente.
1: Voilà, voilà, e quindi vedi che eleggere un governo di minoranza non è necessariamente negativo, perché adesso dovrà mettersi d'accordo. Se vuole fare il referendum dovrà mettersi d'accordo con i suoi eterni rivali di Quebec Solidaire.
2: Voglio proprio vedere.
1: E voilà. Se vuole fare i tagli nella burocrazia e nella funzione pubblica deve mettersi d'accordo col Partito Conservatore, cioè bene o male dovrà andare
2: sì,
1: a trovare,
2: certo,
1: il sostegno,
2: compromessi chiaramente.
1: Comunque nei suoi impegni c'è effettivamente indire un referendum sull'indipendenza,
2: ma ha specificato il referendum dopo che non ci sarà più Trump alla presidenza,
1: 20 gennaio 2029,
2: quindi si potrebbe parlare di ciò nei prossimi anni.
1: Beh,
2: il Quebec ha già votato due volte, nell'80 e nel 95, in entrambi i casi ha prevalso il no, però sappiate, per quelli che non abitano da queste parti, che è un tema caldissimo.
1: Sì, e nel 95 il no per una manciata di voti. Ecco. Però bisogna dire una cosa, che i governi di minoranza per consuetudine vivono e sopravvivono tra i 18 e i 24 mesi, non di più. Quindi c'è la possibilità.
2: Gli abbiamo già dato una data di scadenza.
1: Beh, così la storia dà la data di scadenza, non sono né io né te. Però c'è la possibilità che si ritorni alle urne entro il 2028. Già
2: e chissà se la CAC si farà trovare pronta.
1: Senz'altro.
2: Mamma
1: Senz'altro
2: mia,
1: perché io ti ricordo che il Parti Québécois era stato dichiarato ufficialmente morto e seppellito.
2: Invece...
1: Aveva fatto eleggere 3 deputati alle ultime elezioni, quindi tutti dicevano è finito, è un partito che è finito. E oggi è al governo, quindi io che la CAC sparisca non ci metterei la mano sul fuoco, ecco via, questo è un primo. Poi
2: comunque,
1: ha promesso il pareggio di bilancio, signore e signori, nel 2029.
2: Cioè che è un po' un unicorno, cioè come andare un po' a caccia di unicorni, difficile, non impossibile. Beh, sull'unicorno magari è veramente difficile, forse è veramente impossibile, però nel senso
1: un
2: obiettivo
1: primo ministro
2: molto
1: prima
2: ambizioso.
1: Che girava con l'unicorno, il nostro Justin Trudeau lo disegnavano sempre con l'unicorno, quindi voglio dire, non sappiamo. Comunque abbiamo un disavanzo di 6 miliardi e mezzo, ragazzi, dobbiamo trovare 6 miliardi e mezzo, ma di più, perché lui ha promesso addirittura... Ha promesso addirittura un avanzo di 49 milioni entro 2 anni e mezzo, quindi bisogna trovare anche di più.
2: Ma io glielo auguro, ce lo auguro.
1: Sì, bisognerà tagliare nelle spese nella funzione pubblica. Adesso lui dice io mi confido nel turnover naturale, cioè quelli che vanno in pensione, che danno le dimissioni. Non so se sarà sufficiente.
2: Questo veramente è un tema, perché poi è facile parlare, bisogna poi nella vita reale servono le soluzioni. Per esempio, il problema per chi non ha una casa e vive per strada, come lo risolviamo? Perché anche lui ha detto sì, tra questi tra le situazioni che sistemeremo sarà sicuramente questa.
1: Ha detto ridurre del 50% i senza tetto, vuole investire 1 miliardo per l'emergenza dei senza tetto.
2: Sì, ma il problema è sempre come le vuoi investire e come vuoi far funzionare una società che ha un problema endemico e di cui le cause si sanno e non si sanno. Ma
1: io ti sto dicendo le promesse in modo che poi potremo verificare se sono mantenute o meno.
2: Quindi ricordatevi questa puntata dove fissiamo i punti del nuovo governo e vediamo se effettivamente le
1: punto
2: rispetto.
1: Molto delicato che concerne noi.
2: Sì.
1: Tetto massimo di 35.000 immigranti.
2: Ah vabbè, meno male siamo già immigrati, perché per i nuovi è già problematico adesso.
1: Quindi la coalizione di Quebec aveva detto 45, lui ne tira giù un altro 10.000.
2: Io gli vorrei dire cioè mancano, ci sono dei luoghi chiave di lavoro che hanno problemi grandi a trovare gente per lavorare. Da quando non c'è più l'immigrazione,
1: ma glielo dicono tutti i...
2: Ma non gli hanno detto è quello. Guarda che ti stai sbagliando, cioè nessuno gli ha detto che ti stai sbagliando.
1: Ma devi dire Montresor, perché tesò non so se lo capisci.
2: No, dai, è simile. Del resto supplì da dove vuoi che venga, dal francese, quindi...
1: Hai ragione anche tu.
2: Quindi ci capiamo, secondo me.
1: Romagna e supplì.
2: Secondo me ci capiamo, però voglio dire... Ok, riduci ulteriormente. Questo chiaramente strizza l'occhio anche a tutti quelli che vogliono il referendum, lo capisco.
1: Altro problema altra cosa che ha promesso. Abolire Santé Québec.
2: Tanto ci abbiamo speso così tanti pochi soldi, ma qual è il problema? Ma certo, tanto ormai quei 6 milioni li abbiamo già spesi. Che sarà
1: non,
2: mai?
1: Non dico niente, ti dico solo le promesse, poi staremo a vedere. Questo ci interessa, abbonamento mobilità $95, signori e signori.
2: Ha promesso, adesso è a 105.
1: Ecco, ha promesso. No, no, ma questa è mobilità generale, potrei usare tutto.
2: Okay.
1: Potrei usare tutto.
2: Adesso, sapete che Montréal è un'isola e non solo, però. No. Va anche oltre le diverse sponde.
1: Questo.
2: Quindi tu per comprare l'abbonamento devi scegliere cosa pagare, se pagare per muoverti nella zona A, nella zona B, nella zona eccetera eccetera.
1: Un po' come il calcio in Italia, cioè la Serie A, la Serie B.
2: Cioè vuole... Fantastico comunque questa cosa del... Voglio vedere anche
1: $95
2: questa.
1: Dollari avrai... sarà consentito l'accesso a tutte le reti di trasporto pubblico
2: anche
1: del Quebec. Eh sì,
2: voilà!
1: Tutte le reti.
2: Il REM è il più costoso, credo.
1: Parliamo del REM, vogliamo parlare di trasporto su rotaia? Ti dico subito.
2: Quello che non è mai stato effettuato, dici?
1: Lui intende ritirare il Quebec dal progetto federale del treno ad alta velocità.
2: Vabbè, questa subito. Poi ce la spiega.
1: Ce la spiega molto facilmente, dice che lui l'errore che ha fatto ha detto noi risparmieremo questo, tipo 40 miliardi, allora vogliamo che il federale in cambio ci dia questi 40 miliardi. E il federale, non ti faccio il gesto che intenderà fare Carney, ma
2: magari
1: lo
2: ha sorriso, ma Carney.
1: No, ma essendo andato in Europa ha imparato alcuni gesti anche lui.
2: Comunque Mark da Ottawa si è congratulato con Plamondon, ha detto di voler collaborare con il nuovo governo del Quebec per sostenere i lavoratori colpiti dai dazi americani, creare posti di lavoro, combattere il problema dei senza tetto e costruire nuove abitazioni. Perché ne abbiamo tante sfitte qui a Montreal, non servirebbe ricostruirne di nuove, però non fa niente. No.
1: Bisognerebbe affittarli a prezzi accessibili.
2: Hai capito? Cioè, no, mi fermo qui. La vittoria del partito che qua potrebbe però rendere più complessi i rapporti tra Quebec e Ottawa, soprattutto sui grandi temi, appunto, immigrazione, energia, laicità, infrastrutture.
1: E voilà.
2: Ho
1: e
2: sintetizzato.
1: Poi... molto, ma comunque il principio è quello. Poi vabbè, ha promesso, ma questo tutti quanti, questi stati generali dell'istruzione, per vedere cosa fare anche lì, vuole eliminare la TVQ sui beni usati. Questo più o meno molti partiti avevano deciso di farlo, che è una cosa minima che dovrebbero fare, perché tu non hai mai acquistato un autoveicolo usato qui nel Quebec. Io compro solo autoveicoli usati e ti posso dire che l'autoveicolo usato, quando lo compri da un altro proprietario, devi andare alla SAC e...
2: che non è quella dove si vendono gli alcolici.
1: No, quella è la SAC, tu cu. E devi pagare la tassa provinciale di vendita sul prezzo dello scambio. Quindi praticamente un autoveicolo è venduto 15 volte e le 15 volte il governo ci fa soldi sopra, che è una roba
2: ed ecco perché
1: insultante.
2: Tutti fanno il leasing.
1: Voilà. Quindi allora, queste sono le promesse di Paul, perché ormai ci diamo del tu.
2: Ma quando uno ha contatti.
1: Poletto, ti sorveglieremo con estrema attenzione.
2: Attenzione. Caro Silvio, resta con noi, noi torniamo subito.

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122, 514 924 3122.
2: L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83. L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 16 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436, 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Manza a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514 256 36 32. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514 835 95 81 oppure Carmelina al 514 923 19 75. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898-11. 50.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Bellissima, possiamo dirlo?
1: Cara amica Vittoria Zolfini.
0: Caro amico Silvio Orvieto.
1: Quindi siamo giunti al momento in cui dobbiamo affrontare il tema internazionale.
0: Sì.
1: Che è successo?
0: Aspetta che sai che devo occuparmi anche della regia.
1: Come mai?
0: Perché io sono multitasking. Il fatto è che io non ti sento.
1: Io mi sento.
0: Questo è importantissimo, perché devo alzare il volume, perché abbiamo il mixer che funziona adesso, quindi basta alzare il volume.
1: Mi senti? Test, 1, 2, 3, prova.
0: No, scusatemi, però abbiamo avuto il mixer che non funzionava, comunque la parte delle cuffie che non funzionava sul mixer, quindi non sono più abituata ad alzare. Vabbè, abbiamo capito. Cioè, adesso funziona benissimo, ti sento benissimo. Ho avuto un attimo di timore perché se no... capito, era un problema. Bene, tutto bene, quel che finisce bene.
1: Oh, quello che non sta finendo bene, no, invece sono i problemi in Europa, perché bisogna dire che ci sono due paesi che hanno qualche difficoltà in questo periodo. L'Italia non la menziono perché voglio dire,
0: perché
1: però
0: perché ogni tanto ci piace fare un giro anche in Europa, ecco,
1: in Europa, dove in Spagna.
0: Da dove vuoi partire, dalla Spagna o dalla Francia? Dalla Spagna,
1: no, facciamo
0: giusto, cioè, come se fossimo venendo, in macchina
1: venendo dall'Atlantico. C'è prima la Spagna.
0: La Spagna, sì. Sanchez convoca elezioni anticipate e non ha fermato le proteste per la crisi abitativa. Questo vuol dire che c'è gente accampata da giorni alla Puerta del Sol chiedendo interventi sul costo degli affitti e della vita, che sono insostenibili.
1: Quindi, come vedi, tutto il mondo
0: anche
1: paese,
0: noi,
1: come
0: andiamo
1: si suol dire,
0: a dormire fuori.
1: Ma andiamo a manifestare, la differenza è che non abbiamo lo stesso clima che hanno in Spagna per manifestare all'esterno, ma detto questo si può fare.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Ma ci sono state manifestazioni anche qui, del Frappru and Company, per appunto l'inaccessibilità degli alloggi.
0: Sì.
1: Con affitti stratosferici
0: per delle case
1: che
0: per
1: cadono
0: cui
1: a pezzi.
0: Vi faccio un esempio: oltre che cadono a pezzi, ma magari sono anche di nuova generazione, ma non c'entrano i mobili dentro. Cioè, magari c'entra un letto piccolino, ma senza comodini, non puoi avere pentole se non una perché non c'è lo spazio. Questo per dirvi, cioè la casa di Fantozzi, quella roba lì, purtroppo è diventata una roba molto reale.
1: Voilà. Quindi,
0: tornando a Madrid.
1: Torniamo a Madrid, volentieri.
0: No, la protesta.
1: Hola, che tal?
0: La protesta è esplosa dopo lo sfratto di una donna di 87 anni, un caso diventato simbolo di una crisi abitativa che coinvolge sempre più persone, quindi insomma la gente ha iniziato a scendere in piazza, cioè proprio a camparsi fuori.
1: Qui almeno hanno fatto passare una legge, non puoi espellere dal tuo appartamento.
0: Potrei essere terribilmente cinica e dire che per quanto riguarda l'assistenza dopo un certo momento te la devi poter permettere, però vedi, l'ho edulcorata per come l'ho pensata.
1: Sì, no, ma quello che dico io è che oltre i 70 anni, se hai un affitto e se sei in affitto in una casa, non ti possono sbattere fuori.
0: Sì, no, la mia battuta terribile era perché ti lasciano morire in altro modo.
1: Ah!
0: Però andiamo avanti.
1: Era abbastanza terribile.
0: Però ragazzi, sulla sanità ci sono dei problemi, e tanto più per chi comincia ad avere una certa età, problemi di mobilità, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Voilà. Francia.
0: E in Francia anche non va benissimo. Manifestazioni da ormai settembre nelle periferie della...
1: E ricordiamo tutti che maggio 68 è cominciato proprio nei licei, eh?
0: Ecco.
1: Chiudo la parentesi.
0: Così, buon intenditor, poche parole. Migliaia di giovani sono scesi in piazza, stavolta affiancati anche da insegnanti, sindacati, studenti universitari, ovviamente per denunciare lo stato degli edifici fatiscenti e quant'altro, solo che spesso queste manifestazioni sono degenerate in episodi di violenza. E niente, quindi insomma 215 studenti sono rimasti feriti
1: anche
0: da
1: alcuni
0: da metà
1: gravi,
0: ce
1: n'è uno stamattina che ho sentito ha perso un occhio e ce n'è un altro che ha perso la mano addirittura in un'esplosione di una granata che pare arrivasse dalla polizia. Chiaramente tutto deve essere ancora verificato, per l'amor di Dio, però incidenti molto gravi, diciamocelo francamente, che non dovrebbero succedere.
0: Sono studenti delle scuole superiori?
1: Sì, licei.
0: Proprio
1: le lisse.
0: Sì.
1: Voilà. Vogliamo alleggerire?
0: Alleggeriamo.
1: Allora, ti alleggerisco io perché so che tu vivi in un posto dove devi fare delle scale per raggiungere la tua porta.
0: Perché c'è chi scende e c'è chi sale.
1: E si parla sempre di scale.
0: E si va.
1: per fare la rima.
0: Per farla corta.
1: Le persone che salgono regolarmente delle scale potrebbero presentare un rischio nettamente inferiore di sviluppare dei problemi cardiovascolari.
0: E dai con le scale!
1: E di morirne di questi problemi cardiovascolari. È una nuova meta-analisi britannica. Quando si dice meta-analisi vuol dire che raccolgono tutte le analisi e le riassumono. E quindi è una buona notizia. Salire le scale è associato a una riduzione del 39%.
0: Ah, per bacco!
1: Del rischio di decessi di origine cardiovascolare, una riduzione del 24% del rischio di decessi tutto incluso. Qualsiasi tipo di decesso.
0: Ma questo,
1: cara,
0: è fondamentale,
1: Vittoria,
0: perché uno
1: vivrai
0: è
1: molto più a lungo di me, tu che sali le scale.
0: Non so se sia un bene, comunque è bene essere in salute, sempre allenati, e le scale sicuramente sono un esercizio importante, soprattutto per la prevenzione. Vedi,
1: a non so se sarà un bene, sarà un bene senz'altro, anche perché se muoio io chi mi sostituisce a me al risveglio? Vittoria, quindi voglio dire.
0: No, oggi sta ci stiamo avvicinando troppo all'Halloween, secondo me, e non al Thanksgiving.
1: Oh sì, adesso quest'anno poi dovremo fare uno speciale Halloween con i costumi più popolari.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
1: Quindi, signore e signori,
0: fate le scale che vi fa
1: si
0: bene.
1: Si sa che l'attività fisica fa bene alla salute in generale.
0: Ma le scale
1: che uno dice, vabbè, ma io non faccio niente, non vado in palestra. Sì, ragazzi, ma ti fai 12 volte le tue scale di casa.
0: Faccio anche queste della radio, per par condicio, anche se l'alzata è si chiama alzata? No, non credo. Perché l'alzata è questa. Questa?
1: La larghezza
0: dove mettete
1: dello scalino.
0: La larghezza dello scalino è strettissima, il mio piede non entra. E io ho un piedino. Ci avete fatto caso che in Canada le scale sono a sentimento? Non hanno tutte la stessa dimensione.
1: Scale a sentimento mi sfuggiva.
0: Se ognuno le fa un po' come vuole, capito? Cioè hanno una larghezza varia ed eventuale, ma non
1: allora
0: è assolutamente standard.
1: Discrezione, ecco, a discrezione.
0: No, perché a casum, perché sono una signora, capito, ma veramente
1: ma
0: a caso.
1: A sentimento sembra proprio una cosa.
0: Ma veramente a sentimento, quanto sale ci metti? A sentimento. È la stessa cosa fanno con le scale, sono tutte diverse.
1: Io conoscevo la cucina a sentimento.
0: Ma va bene, accendiamo anche quella. Voi non so se utilizzate le biciclette a noleggio qui a Montreal.
1: Le potreste ritrovare altrove.
0: Allora, intanto vi posso dire che sono pesantissime, cioè non è proprio una roba che prendi in braccio e via, ma evidentemente qualcuno voleva entrare, non so se nel Guinness dei primati o provare ad essere denunciato dall'azienda Bixi, perché se l'è portata niente po' di meno che uno in aereo, uno come l'hai caricata e due come hai fatto a passare inosservato, mi verrebbe da dire.
1: No,
0: comunque,
1: ma le puoi mettere nel bagagliaio dell'aereo, cioè voglio dire puoi,
0: ma quello che
1: un
0: vede una Bixi rubata dice ma
1: non lo sai se è rubata,
0: te la incartano, giusto,
1: te la incartano
0: in tutti
1: i
0: sensi.
1: Bici, questa è la mia Bixi, la porto,
0: pesa un pochino,
1: dove l'ha portata?
0: Marocco, signore.
1: Beh, perché no. Bello,
0: sì,
1: il Marocco,
0: si sarà trovata bene in Marocco, del resto ci saranno temperature sicuramente diverse.
1: Dove l'hanno ritrovata? Per essere precisi, lo sai?
0: Marocco mi sembrava già abbastanza preciso.
1: Ah, okay.
0: Vuoi una specifica?
1: Una cittadina, un villaggio, un deserto?
0: Comunque,
1: Merzuga.
0: Quelli simpatici della STM hanno pensato anche di condividere la storia ovviamente sui social, perché no? E gli utenti si sono mobilitati cercando di capire come e perché la bicicletta fosse riuscita ad arrivare in un continente completamente diverso. Perché anche bisogna essere proprio tremendi, una gina.
1: Avete visto?
0: Ma si fa?
1: Ma non si fa.
0: Vabbè, avete capito, perché tanto io all'epoca quando lavoravo con Car2Go le vedevamo dove andavano queste macchine e ogni tanto sparivano.
1: Ah sì?
0: Perché in teoria non è che puoi uscire fuori dai confini della città.
1: Ah, okay.
0: Quindi come esci fuori c'è qualcuno dall'altro lato che vede e dice questa la stanno rubando. Cioè, per quanto può essere in buona fede.
1: Cioè, se vedi una Bixi in giro in Marocco dici questa qui non appartiene al Marocco, in fondo, voglio dire.
0: No, ma io mi ricordo veramente quando lavoravamo con questo servizio di macchine a noleggio, che peraltro c'era anche qui in Canada, siamo a Montreal, a Toronto, poi non credo abbia continuato ad esistere, adesso credo abbia cambiato. Comunque noi vedevamo, facevano l'iscrizione, poi prendevano la macchina, uscivano fuori dal raccordo anulare, eccolo lì che capivamo che c'era una cattiva intenzione.
1: Intenzione diversa di quelle.
0: Perché quella funzionava soltanto all'interno di un certo raggio, stessa cosa per le biciclette.
1: Tu lo sai benissimo, l'hai anche festeggiata a Pasquetta, si fa la gita fuori porta, dai, adesso sta a verificare queste cose.
0: Vabbè, fatto sta che adesso la gita fuori porta la sta facendo questa Bixi.
1: La Bixi a Marocco.
0: Scusatemi, però la cosa che mi stupisce è che siccome alla Bixi c'è legata una carta di credito, a chi sta pagando?
1: Ma succede, io non le utilizzo, tu sì, quindi mi puoi aiutare.
0: Ti posso dire.
1: Ecco, ma succede ogni tanto che magari non la inserisci deve,
0: un
1: rimane disponibile.
0: Alle amiche e agli amici che sono rimasti con.
1: E ti caricano tutto il tempo a te?
0: No, tu chiami, loro ti fanno tutta una serie di domande per capire qual è effettivamente la situazione. Mm-hmm. Se possono, si risolve, se no, bisogna aspettare che quella bicicletta torni al. Che qualcuno la riblocchi, e a quel punto ti fanno pagare un forfè.
1: Ah, ok, perfetto. Vabbè.
0: Ma se invece era incastrata bene e semplicemente il meccanismo non ha funzionato, ti fanno fare delle verifiche e non ti accreditano niente.
1: Benissimo, ti ringrazio. Io continuo ad utilizzare la mia bici personale e lasciamo stare.
0: Mi sembra giusto. Caro Silvio, grazie.
1: Cara Vittoria, grazie a te. A domani.
0: A domani.
1: A domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Detto questo, oggi è
1: dati causa e pretesto.
0: Esatto, non trovavo la canzone giusta.
1: Grande Guccini.
0: Sì. Ma quindi 279 giorni passarono.
1: Neanche uno di più.
0: Neanche uno di più e uno di meno. 41 le settimane. La luna è calante. Sì. 29,4.
1: No, è 29 e 28,9, caro.
0: Mamma mia, adesso. Ma così tanto meno. Sì, è 28,9. Sì, ma non lo so, c'è ma anche.
1: Non l'hai vista stamattina? Io l'ho misurata, ho visto subito che
0: ma
1: era.
0: Ma cos'è che hai visto che mi hai detto che sopra la luna c'è?
1: C'era un puntino tipo una stella, ma sopra, nella parte oscura.
0: Mm.
1: E,
0: perché io ho visto lo stesso.
1: Sì, me l'hai già detto, ma non è Venere.
0: A giugno in Italia
1: non è Venere.
0: Si vedeva Venere.
1: Non
0: sotto...
1: è Venere.
0: Ho capito. Io lo so, so perché io l'ho visto. Io so che era Venere perché c'è proprio
1: le
0: scritto.
1: Rare applicazioni che ho sul telefono, ok? Rare perché il mio telefono è quello che è. Tra l'altro lo devo cambiare, non so se te l'ho detto.
0: Ah.
1: Ho ricevuto
0: caspita.
1: Ho ricevuto un avviso dalla compagnia telefonica.
0: Ho detto, monsieur, écoutez, là. Compra anche vous avez pas l'argent pour acheter une
1: mais non si capisce niente quando parli.
0: No, ma
1: no,
0: dire...
1: mi ha detto praticamente che non posso perché sai quando faccio i numeri girando.
0: È l'unico
1: vabbè,
0: telefono
1: per
0: la merda.
1: Ho una magnifica applicazione che si chiama Skyview. No. Non riesco a leggere, comunque Skyview qualcosa.
0: Ma come mai?
1: È scritto piccolo. E che posiziona il telefono, mi dice
0: certo.
1: Cos'è, cosa non è.
0: Mi dice è ancora uno dei primi, delle prime applicazioni così. Adesso si sono anche
1: non
0: migliorate.
1: Anche,
0: esce il nome adesso di che cosa
1: è. Anche confermato che Plutone non è più. Vabbè, andiamo avanti. Dai.
0: In occasione delle nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia.
1: Era tutto attaccato.
0: Lo so. Celebrate il giorno precedente a Florence, a Palazzo Pitti, viene rappresentata l'opera Euridice di Giacomo Pieri sul libretto di Ottavo Rinuccini.
1: Comunque Nessun Dorma lo facciamo martedì 13, la prossima edizione.
0: Ah, è vero,
1: sull'opera.
0: Ricordiamo... Va bene.
1: Con qualcuno che ne capisce leggermente di più.
0: Ma perché? Cosa pensi? Che... Ma opera non è mica in provincia di Milano.
1: Anche.
0: Io andavo a opera, pensa a te.
1: Bene, su questa notizia sconvolgente possiamo
0: andare
1: avanti.
0: Avevo un'amorosa opera io. Incredibile. A Parigi, l'impresario, nel 1889, a Parigi l'impresario teatrale Charles Zierlein, già fondatore del teatro Olimpia, inaugura il Moulin Rouge, il locale per spettacoli di varietà, ha come motto spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere. Yuppie!
1: Un motto che vorrei adottare nella mia quotidianità e non riesco.
0: Il Moulin Rouge è quello che ha il...
1: Sì, oui, che, il è andato, che si è incendiato recentemente e dovuto rifare.
0: Okay.
1: Il mulino.
0: Il mulino, sì, il mulino rosso.
1: Moulin Rouge. Cioè, non ci puoi mettere fuori uno stoccafisso, abbi pazienza che tu.
0: No, si chiamerebbe lo stoccafisso rouge.
1: Poi vogliamo dire a questi qui che hanno messo il cartello dietro il palo.
0: No, ma
1: adesso c'è
0: hanno messo, ci hanno accumulato cartelli come se piovesse.
1: Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Sì.
0: Ah no, questa qui è importante.
1: Bene.
0: Non è che devo leggere la 10 o la 12? Io leggerei la 12. La salma del poeta Giovanni Pascoli viene traslata a Praga. Da Praga a
1: Barga a Caprona. Dov'è Praga? Barga si chiama.
0: No, ti spiego. Avevo la manina sul nome e ho letto Praga.
1: Da Barga a Caprona Castelvecchio.
0: Sì, certo. Boh. Dove è in fase di approntamento.
1: Ma inventa la roba. Allora, cioè,
0: nel vicino orto.
1: Sei peggio di intelligenza artificiale.
0: Sotto il salice piangente da lui amato in vita, la tomba che ne accoglierà le spoglie. Quindi sotto un salice piangente. Io comunque non ho mai visto un salice che piange.
1: Nel 1928 il generalissimo Chiang Kai-shek, da 3 anni alla guida del Partito Nazionalista, diventa presidente della Repubblica di Cina a Taiwan e forma il nuovo governo a Nanchino, che diventa tra l'altro capitale del paese. Questo avviene 98 anni fa.
0: Ma non hai detto però che nel 24, con l'inizio delle trasmissioni dell'URI, nasce la radiofonia italiana. L'esordio è affidato alla voce di Ines di Viviani Donatelli, me lo ricordo, che dopo essere stata introdotta da Maria Luisa Boncompagni alle ore 21 annuncia URI, Unione Radiofonica Italiana. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
2: Dovresti cominciare così a mattina. Sì. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buongiorno.
0: Attenzione, prego, la vostra attenzione. Treno Espresso proveniente da...
3: Nel 1929 Dimmi. Prende il via il campionato di calcio di Serie A.
0: Come mai non c'è la seconda squadra di Milano?
3: A girone unico basato sulla formula del girone all'italiana con incontri di andata e ritorno. Nella prima giornata risaltano la vittoria dell'Alessandria sulla Roma per 3-1, della Lazio sul Bologna per 3-0 e del Milan sul Brescia per 4-1. Questo avviene 97 anni fa.
0: Vabbè.
3: Nel 1956 viene annunciata la sperimentazione su larga scala del nuovo vaccino contro la poliomielite, ideato 2 anni fa dal dottor Albert Samet. A differenza di quello sviluppato da Jonas Salk, è orale. Si assume su una zolletta di zucchero, sì, e agisce nell'intestino, dove il virus viene bloccato prima che entri nel flusso sanguigno. 70 anni fa.
0: Io l'ho presa la zolletta di zucchero. No, è vero.
3: Sei capace di leggere un'altra?
0: No, no, volevo che cantassi la canzone. Allora, nel 78 viene pubblicato, e lo ascolteremo, Una donna per amico, 13° album del cantante e autore Lucio Battisti, anticipato la scorsa settimana dall'uscita del singolo con lo stesso titolo e già terza in posizione nella classifica di vendita. Tra le 8 canzoni che si accompagnano figurano Prendila così, Perché no e Aver paura di innamorarsi troppo, 48 anni fa.
3: Nel 1981 il presidente egiziano Anwar al-Sadat viene assassinato mentre assiste ad una parata militare al Cairo. L'azione è di un sottotenente del gruppo al-Jihad che poco dopo urla alle telecamere: io sono Khalid al-Islambouli, ho ucciso il faraone e non ho paura della morte. 45 anni fa.
0: Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere chiude dopo 90 anni di pubblicazione. Il nuovo numero previsto per oggi non arriva in edicola e l'ultimo pubblicato resterà quello della scorsa settimana, il numero 40, uscito il 28 settembre con data di copertina del 5 ottobre.
3: Nel 1995 per la prima volta viene avvistato un pianeta extrasolare, si tratta di 51 Peg B.
0: Certo.
3: Che orbita attorno a 51 Pegasi, una stella simile al nostro Sole nella costellazione di Pegaso. Il pianeta viene soprannominato Bellerofonte.
0: Io l'avrei chiamata Bella Vista, ma
3: c'era già la pensione.
0: C'era già la pensione Bella Vista.
3: Con i diritti d'autore, copyright.
0: Comunque, va bene. Che dire, un grazie. Dunque, nel 2000, come conseguenza delle dure contestazioni in piazza ieri a Belgrado, Slobodan Milošević è costretto a riconoscere la vittoria elettorale dell'avversario Vojislav Koštunica e a dimettersi da presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia 26 anni fa,
3: Mentre 25 anni fa una rete di Alessandro Del Piero permette alla nazionale italiana di calcio di battere l'Ungheria e qualificarsi ai mondiali di Corea e Giappone del 2002,
0: che sappiamo come è andata a finire.
3: Bei tempi.
0: La statunitense la cantante statunitense Britney Spears reagisce a un paparazzo che cerca di fotografarla con il nuovo marito all'uscita di un Subway, gli tira il panino e la Coca-Cola.
3: Era 12 pollici o quello?
0: Non lo so, non c'è scritto. Mi informerò e te lo saprò dire. Perfetto. Comunque la maglietta che aveva era...

0: 125 apre ufficialmente il canal Lachine, signore e signori, importantissimo. Nel 1825 inizia un incendio pazzesco a Miramichi che distrugge un milione d'ettari nel New Brunswick, si trova, ma anche nel Maine. Da 280 a 300 vite perse questo terribile incendio del 1825. Nel 1911 Wilfrid Laurier presenta le sue dimissioni da primo ministro dopo aver subito una sconfitta il 21 settembre. Nel 1925 viene inaugurata la stazione radio Aklavik ed è fa parte del centro di coordinazione di salvataggio dello Yukon e dei territori del nord-ovest, perché è un po' remota come la sede.
1: La sede, cioè, è già sommersa da 1,20 m di neve in questo
0: periodo. C'è questa casetta in mezzo al nulla. Al nulla,
1: certo.
0: 1943 è una notizia di guerra, noi di solito le saltiamo queste, però è importante da sottolineare perché è il 12° reggimento blindato del Canada. E sono tre carri armati del reggimento Rivers che entrano ufficialmente a Termoli. Sulla costa adriatica dell'Italia il 6 ottobre 1943. Nel 1955 un'altra conferenza federale provinciale, il primo ministro del Canada all'epoca era Louis Saint-Laurent e incontra i rappresentanti delle province, ma non riescono a mettersi d'accordo su una nuova condivisione fiscale. E beh, non mi sorprende. 1960 la maglia di Maurice Richard viene ufficialmente ritirata, sai, quando ritirano il numero
1: lo mettono sopra,
0: quindi nessun altro potrà indossare il numero 9 indossato
1: appunto. A noi ci metteranno le felpe e le metteranno nell'armadio perché le daranno poi a qualcun altro.
0: Ma io spero di sì. A Renaissance. 1961 Paul Comtois diventa luogotenente governatore del Quebec, sempre nel quadro delle notizie, non ce ne può fregare di meno. Nel 1964 viene inaugurato il Centre des Arts de la Confédération, caro Ivan, a Charlottetown. Nel 1966 dichiarazione del primo ministro dell'epoca, 1966 il primo ministro Daniel Johnson dice che c'è questo nuovo allestimento delle cascate Churchill Falls, dove adesso abbiamo appena concluso un altro accordo. Sempre per l'energia elettrica ovviamente. Nel 1970 viene ufficialmente richiesto dall'FLQ un riscatto per la liberazione di James Cross, che era stato rapito, ricordiamo bene. Nel 1971 viene pubblicato il documento Il n'y a plus d'avenir pour le Québec dans le système économique actuel, la CSN propose un changement radical.
1: Documento, e questo è solo il titolo,
0: era un po' più voluminoso comunque. Praticamente si analizza la società del Quebec sotto l'angolo delle lotti di classe, ovviamente essendo un sindacato. Nel 1987 innovazione medicale all'Hôpital Hôtel Dieu di Quebec, il dottor Pierre Ferrand è all'origine di una prima canadese, permettono a Marie-André Boivin, una bambina di 7 anni, di ritrovare l'udito grazie a degli elettrodi impiantati nell'osso dietro l'orecchio. È una cosa
1: rivoluzionaria,
0: sì. Una stimolazione con l'elettro, quella che noi abbiamo bisogno la mattina ogni tanto per
1: noi l'avremmo già bisogno. Beh, ma noi infatti usiamo, noi siamo amici di
0: ma usiamo il caffè. 1988
1: ognuno usa quello che può, voglio dire.
0: 1988 Guy Lafleur ritorna a giocare, ma ahimè con i Nordic di Quebec. 1992 esce ufficialmente la carte d'assurance maladie, quella molto bella col tramonto.
1: Era bella.
0: Adesso non si legge.
1: Ma poi gli dai la patente. Gli dai la patente. È uguale.
0: 1999 prima conferenza sul federalismo, si svolgerà il 6, 7 e 8 ottobre. Nel 2003 Couche-Tard.
1: Viene acquisito da chi?
0: No, è lui che compra.
1: 7-Eleven.
0: No, non è riuscito a comprare la 7-Eleven. I giapponesi hanno detto di no. 1600 Depanar Circle K negli Stati Uniti. 1600, certo. Gli

0: 101 miliardi di dollari che erano certo. Pronti via e non se ne parla più.
1: 100.000
0: voleva 1,2 miliardi, ha detto no. Okay. Curiosità. È
1: impressionante.
0: 1991.
1: Cosa succede?
0: Lei si chiama Elizabeth Taylor.
1: Oh là là.
0: Ottavo matrimonio.
1: Eh beh, ma ne ha fatti 9.
0: 1991.
1: Mi sembra che, che abbia fatti 9.
0: Io qua c'ho, l'ultimo è il 6 ottobre del 91, sì. Quando sposa Larry Fortensky.
1: Beh, certo.
0: Che scoprirà poi che non è vergine, non so come mai.
1: Ma no, ma non c'era scritto lì così. L'hai aggiunta tu questa scemata qua.
0: Beh, 9 matrimoni.
1: Ma io ti dico, quando vai a sposarti, dopo anche 4 matrimoni, sai già come funziona, sei anche annoiato, secondo me. È per quello che dopo.
0: 8. No, 4. Sì, 8. Il doppio.
1: Ho capito. Al settimo lei ha detto, boh, adesso andiamo lì. Tu vieni dietro a me e di quello che dico io.
0: Io so che il pasticcere gli ha detto ancora. Quando è andato a ordinare la torta
1: è sempre la stessa.
0: Devo cambiare il nome.
1: Comunque il proverbio dice che a goccia si scava la pietra. E da qui il proverbio, le terre da qui a lì. No, ho sbagliato anche il proverbio.
0: Oggi proprio non ti va.
1: Dai, le terre su. Da qui al mare saranno tue. Vabbè. E il proverbio è a goccia si scava la pietra.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Carne macinata di maiale, $1,99 la libra. Pollo grande, $3,88 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514 271 0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514 321 2146. E da Mosti Mondiale, salute!

telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30. Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Masce General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezioni da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua, Adonis, un universo di freschezza.
2: La bella vita. La bella vita.
3: Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Audubois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
1: Vino. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

La prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio.

Pensa lei, Ivana Bombardieri con il suo buon pomeriggio. Tre ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. CFMB 1280, sempre con te, anche in box.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Tanti cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 6 del mese di ottobre da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, una giornata da sfruttare senza riempirla troppo. La luna amica vi aiuta a scegliere cosa indossare o come presentarvi ad un appuntamento. Intanto Marte e Giove vi danno sicurezza anche in una conversazione delicata. Accettate un invito, se vi va, vi ritrovate più allegri di quanto prevedevate. Toro, a casa basta poco per farvi scattare un oggetto lasciato in giro o un accordo che nessuno ha rispettato. La luna in quadratura amplifica il fastidio e Venere in opposizione rende più difficile lasciar correre. Dite che cosa vi serve con parole semplici, poi occupatevi della vostra parte senza aspettare che tutto sia perfetto. Gemelli, se vi manca la voglia di allenarvi, cominciate dal tragitto più semplice. La luna amica e Marte favorevole vi sostengono nel movimento, senza bisogno di puntare subito a una prestazione. Andate a piedi a un appuntamento o fate un giro in bici prima di cena. Una volta partiti, trovate il vostro passo. Cancro, oggi capite al volo che dietro una risposta sbrigativa c'è più stanchezza che malumore. Venere favorevole vi aiuta a trovare il modo di avvicinarvi, mentre Saturno in quadratura vi ricorda che anche voi avete impegni da rispettare. Mandate un messaggio affettuoso e proponete di sentirvi con calma più tardi. Leone, vi piace sentirvi in forma oggi, avete voglia di rimettervi in movimento. La luna nel segno vi dà entusiasmo, mentre Giove nel segno vi spinge a puntare troppo in alto per il primo allenamento. Scegliete una lezione o un percorso che possiate ripetere anche la settimana prossima. Vergine, una persona vi racconta un problema e voi cominciate subito a cercare una soluzione. Venere favorevole rende piacevole stare vicini a chi vi sta a cuore, anche senza sistemare tutto. Ascoltate fino in fondo, poi chiedete se desiderano un consiglio o soltanto un po' di compagnia. Bilancia, avete voglia di muovervi, incontrare persone e cambiare la solita routine. La luna amica accende il buon umore e Marte favorevole vi regala energia, mentre il sole nel segno aumenta il vostro fascino. Accettate quell'invito dopo il lavoro e scegliete un outfit che vi rappresenti davvero. Scorpione, volete avere l'ultima parola, ma oggi potrebbe costarvi cara. La luna in quadratura esaspera un disaccordo, mentre Venere nel segno rende più intensa anche la gelosia. Evitate controlli e domande a trabocchetto, poi proponete una cena in cui affrontare apertamente ciò che vi rende sospettosi. Sagittario, avete bisogno di movimento e oggi il divano non esercita alcun fascino. La luna e Marte favorevoli vi regalano energia, mentre Giove amico aumenta il desiderio di divertirvi. Prenotate una lezione, organizzate una partita o uscite a correre, ricordandovi però di iniziare con un buon riscaldamento. Capricorno, una spesa condivisa richiede maggiore chiarezza. Venere favorevole aiuta a trovare un'intesa, ma Saturno in quadratura non permette di ignorare cifre e scadenze. Aprite il preventivo, controllate quali servizi sono compresi e stabilite quanto può versare ogni persona prima di confermare l'acquisto. Acquario, in amore volete spazio, ma chi vi sta accanto chiede maggiore presenza. La luna e Giove in opposizione amplificano le aspettative, mentre il sole favorevole facilita un chiarimento sincero. Dite quali impegni avete già preso, poi scegliete insieme una serata da dedicare davvero al rapporto, senza telefoni sul tavolo. Pesci, in amore avete bisogno di gesti chiari, non di promesse indefinite. Venere favorevole rende più profonda l'intesa e vi aiuta a dire ciò che desiderate senza creare drammi. Proponete una serata insieme, scegliete un posto tranquillo e lasciate che la conversazione affronti anche quel punto rimasto in sospeso.

lì, anche perché è uscito il sole, quindi si sta bene, sicuramente meglio di stamattina presto, dove in effetti faceva un po' frescolino. Questa mattina ve l'ho detto, volevo addirittura indossare i guanti, peccato non averli portati. È vero. Meno 5 non c'è, più 5 invece sì, almeno per stanotte, quindi insomma fate attenzione alle piante che avete all'esterno. Per domani, mercoledì 7 ottobre, giornata soleggiata con attenzione, probabilità di pioggia poi in giornata. La minima per domani si alza e arriva a più 12 gradi. Perché qua bisogna stare attenti, più o meno un attimo. 12:11, noi continuiamo con la musica, quella bella che piace a noi. È arrivato il momento di ascoltare Tiziano Ferro, Disincanto. No, scusatemi, Disincanto è Madame, che però abbiamo già ascoltato. Quindi andiamo con L'Incanto, quello di Tiziano Ferro.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Lo stretto necessario, Carmen Consoli, Levante, stupende, insieme veramente un duo secondo me imbattibile, chissà che non ci sia nel loro futuro un'altra collaborazione. A me piacciono particolarmente queste due artiste e queste due artiste insieme. Non so se siete d'accordo, spero di sì, perché comunque insomma la musica è una roba importante nella nostra vita, ci aiuta, alle volte ci intrattiene, alle volte invece è assolutamente in connessione con quello che stiamo provando. Ecco perché poi ci sentiamo così legati magari a un artista che non abbiamo mai incontrato, che non conosciamo di persona, ma in realtà ci sentiamo connessi proprio grazie attraverso la musica. Detto questo, parliamo adesso di Sinner, così dal nulla, non ve l'aspettavate, ma me ne rendo conto. Insomma, tra tutti i premi guadagnati anche in denaro, ci sono però tutta una serie di milioni mancati, capito? Quasi 20 milioni, vabbè. Non penso che sarà un grande dramma per Sinner, visto tutto quello che ha guadagnato fino a prima dello stop, del ginocchio e quant'altro. Comunque anche gli sportivi insomma devono mantenere evidentemente alto e alta la loro partecipazione e soprattutto le loro vittorie, perché altrimenti insomma guadagnare non è facilissimo. Detto questo, andiamo avanti, non commenterò. Stiamo parlando di cifre veramente incredibili e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.

0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Allora, ci sono quelle canzoni che a prescindere dall'epoca, dall'età, ormai hanno superato un po' tutti i confini di qualunque genere e in qualche modo comunque ci mettono di buon umore, anche se non è il vostro tipo, anche se non è il vostro cantante preferito, che fa pure rima. Sto parlando ovviamente dell'inimitabile, incredibile, senza tempo, Julio Iglesias. Allora ho pensato, perché oggi non ripristiniamo questa canzone meravigliosa, Se mi lasci non vale.

Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

che respiro, Anna Tatangelo e Mario Biondi. Se siete alla ricerca di canzoni da karaoke da fare in coppia, questa potrebbe piacervi e soprattutto fare al caso vostro. Allora, intanto vi posso già dire che giovedì ci sarà una puntata speciale a Caffè Scorretto con me, Silvio Orvieto, dalle 10 alle 10.30, perché ci raggiungeranno i mitici Anthony Viscusi e Costanza. E quindi sarà una puntata veramente incredibile, quindi mi raccomando, non perdetela. Noi ovviamente continuiamo con la bella musica, chiaramente le più belle canzoni di sempre, come questa, Gli Innamorati, Umberto Tozzi.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Innocenti, no, incoscienti, giovani, Achille e Lauro in questa mattinata insieme. Vi ricordo che oggi è martedì 6 ottobre, quindi più tardi ci raggiunge Vittorio Giordano per l'appuntamento con A Tutto Sport e ovviamente subito dopo l'appuntamento con il Buon Pomeriggio con Ivana Bombardieri e tutte le rubriche. Quindi mi raccomando, restate sempre all'ascolto della nostra Radio del Cuore. Vi ricordo ovviamente che potete seguirci anche dal nostro sito internet, io lo so perché me lo raccontate in tante e in tanti. In realtà mi dite: no Vittoria, ma io guarda proprio non lo uso internet, non uso niente, neanche l'email, lo capisco. Però passate la voce magari invece agli altri che lavorano, che sono in giro e che hanno magari più dimestichezza, perché magari a loro fa piacere sapere che la radio la possono portare sempre sempre con loro. Parliamo adesso del cinema, perché c'è una fusione che mai avremmo pensato di vedere, perché siamo cresciuti con Paramount e Warner, il nuovo Warner, lo diciamo un po' in inglese magari. Il nuovo colosso si chiamerà Skydance, quindi c'è stata la fusione tra queste due grandi aziende e noi magari siamo cresciuti appunto con il famoso simbolo iconico della Warner Bros, e adesso appunto insomma cambieranno le cose. Una squadra costruita con manager di entrambe le realtà. Staremo a vedere quale sarà anche il nuovo logo. Sono curiosissima. Noi intanto continuiamo come sempre con la musica. Arrivano Colapesce di Martino con Ornella Vanoni.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: È iconica Ornella Vanoni. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
2: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
1: È uscito il videoclip del nostro Charles Vaccaro e della sua Poison, bellissima, anzi andate, mi raccomando, a seguirlo anche sui social e su YouTube. Recuperate soprattutto la nostra bellissima puntata live. Questo è Charles Vaccaro con la sua Poison.

Stupenda, anche questa è una di quelle canzoni che ascolterei in loop. Allora, vi avevo promesso l'intervista con il nostro Giacomo Lariccia domani mattina, promesso, subito dopo magari l'oroscopo possiamo metterla in onda, ma vi darò i dettagli più avanti perché così organizziamo bene il palinsesto. Comunque è pronta l'intervista, domani la possiamo mettere in onda. Adesso però ho pensato di spostare un po' l'attenzione sul nostro Di Martino, grazie anzi per la segnalazione. Cosa è successo ad Affari Tuoi che non è andato in onda per due serate? Beh, sicuramente è complice anche, soprattutto per quanto riguarda ieri, lunedì 5 ottobre, la puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino non è andata in onda per lasciare spazio all'evento sportivo, perché gli azzurri erano in campo con la Turchia e appunto la nazionale, e di conseguenza ecco spiegato il motivo. Ma stasera torna, quindi non vi preoccupate, appunto... Tutto risolto, è stato solo un momento di sportivo, mettiamola così. Comunque la partita è finita 3-1 per la nazionale italiana. Noi adesso facciamo invece il momento balletto, il momento buon umore, e sapete come facciamo tornare il sorriso? Con Reginella Campagnola.

Zan Zan, che secondo me ci stava proprio bene. Io intanto vi ringrazio per essere stati con me in questa mattinata insieme, stavo per dire in questo buon pomeriggio, ma no, quello è il lunedì e il venerdì. A me non resta che augurarvi una fantastica serata. Ovviamente non perdete l'appuntamento con Vittorio Giordano per A Tutto Sport, e poi subito dopo Ivana Bombardieri con Il Buon Pomeriggio. Noi ci sentiamo domani alle 10. Un saluto da Vittoria Zorfini, ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio, un'altra giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali si sono aggiunti anche i docenti, momenti di tensione con la polizia, Lione, Marsiglia e Strasburgo. Per sapere come sta andando la manifestazione di Parigi, linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Di gente, ma non soltanto studenti di ogni età, perché abbiamo visto genitori, ovviamente tanti di giovani, abbiamo visto sindacalisti, abbiamo visto i professori accanto agli studenti per questa protesta che è iniziata in sordina il 17 settembre proprio dalle banlieue parigine. C'è stata qualche tensione questa mattina anche qui a Parigi, però il corteo è principalmente abitato proprio dalla voglia di manifestare pacificamente. Abbiamo avuto i primi dati da parte del sindacato degli studenti che parla di circa 300.000 persone presenti questa mattina a Marsiglia e Lione, Parigi sono davvero tantissimi. Intanto sempre il sindacato degli studenti ha rinviato al mittente le proposte fatte dal governo, le cornuttanti, gli slogan proprio contro le cornuttanti, gli slogan anche contro il presidente Macron. Va detto che sono stati 5.000 i fermi fino qua, il 90% sono minorenni, e per quanto riguarda le inchieste ce ne sono 6 aperte, una per l'episodio più grave, quello che è accaduto ieri a Lens, dove un ragazzo ha perso la mano nel tentativo di recuperare una granata. A Parigi è tutto, linea a voi.
4: E continua la mobilitazione anche in Spagna, dove la protesta per il diritto alla casa è sfociata in gravi disordini nel centro di Barcellona, 13 arresti, 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale e all'indomani dell'annuncio del premier Sanchez di elezioni anticipate, il Tribunale Supremo ha revocato il mandato di arresto contro Carl Puigdemont, l'ex presidente catalano. Può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio, seguita referendum indipendentista dell'ottobre 2017. La riforma della legge elettorale via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1, i voti a favore sono stati 226, 147 contrari, 3 gli astenuti. A breve al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 2 del testo, poi la seconda votazione di fiducia della giornata. Domani sarà invece la volta dell'articolo 3, giovedì atteso il via libera definitivo. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Costellazione, indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute riportati per il rogo. La pratica, prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 rimaste ferite. Ora a Torino per gli sviluppi sull'omicidio di un uomo albanese avvenuto a giugno, arrestati l'ex moglie e il suo nuovo compagno.
6: Lo consideravano un ostacolo alla loro relazione e soprattutto puntavano a subentrare nella casa popolare di cui era assegnatario. È per questo che sarebbe morto Michel Roku, 55enne di origini albanesi, da anni residente a Torino. A ucciderlo, stando alle indagini dei carabinieri, l'ex moglie e il suo nuovo compagno, ora finiti in carcere. L'omicidio risale al 30 giugno scorso, ma sarebbe stato pianificato a lungo dalla coppia. Come emerso dall'autopsia, il 55enne è stato colpito alla testa mentre era di spalle. Poi, una volta a terra, gli assassini si sono accaniti su sul suo corpo fino a ucciderlo. Il cadavere è stato scoperto solo qualche giorno dopo grazie a una segnalazione dei vicini. Così, mentre gli inquirenti hanno avviato le indagini, i due hanno iniziato a pianificare la fuga all'estero. Dalle analisi dei loro dispositivi risulterebbero ricerche su paesi dove non è prevista l'estradizione verso l'Italia. Un piano, questo, non riuscito. Il GIP ha convalidato l'arresto, evidenziando il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e la violenza con cui è stato commesso l'omicidio. Torino, Marco Procopio, GR1.
4: Carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio dopo la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi e senza l'attivazione dell'accisa mobile. Eni precisa che il price cap resta in vigore, ma senza lo sconto governativo il diesel è arrivato a 2,25 euro al litro. Sulle accise mobili, intanto, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo fa sapere che il governo ci sta lavorando, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. Siamo allo sport con il tennis. Novak Djokovic vince ancora una volta l'ATP 500 di Pechino, torneo in cui non ha mai perso in carriera, 34 successi e 0 sconfitte. Il suo avversario Alex de Minaur si ritira nel corso della finale a inizio del secondo set per un problema fisico. Per Djokovic è il titolo numero 102 in carriera, il settimo a Pechino. Noi ci fermiamo qui con questa edizione del giornale Radio, ci risentiamo alle 16:00.

Un giorno peste, un giorno raffreddore. Un giorno ospedale, un giorno aspirina. Un giorno stiamo soli, un giorno sudami addosso. Un giorno saliva, un giorno a mucchina. Un giorno ce la faremo, un giorno fine del mondo. Un giorno stai a letto, un giorno vieni anche tu. Un giorno non so più se oggi è domenica. Un giorno baciami e poi non pensarci più. Dammi un appuntamento, anche se è vietato, al reparto sanitario di un supermercato. Soli nel corridoio, per un bacio rubato, per ricordarci che il mondo...

non penserei che è un problema, ma per me è tutto ok. Mi piace ancora parlare di lei, di come sto usando questa

0: adesso.
1: E pensa tu che tutti quanti pensiamo, stiamo là tutto quanto il tempo a pensare. Chissà se tutti quanti pensiamo le stesse cose che penso anch'io. Fino a che da scopriremo da vecchi, se i gatti sono in missione segreta, e se i gabbiani stingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come. Ti eri distratto e vedi solo la scia.

sono così arrabbiati con i ragazzi, tanto che non gli dicono mai com'è che va veramente. Che il trucco c'è ed è non essere in giro quando è l'uscita di scuola, basta soltanto questo, perché sono

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal présente A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

Sì, buon pomeriggio. Bentrovati Vittorio Giordano, vi saluto, vi abbraccio, come state? Siamo pronti per cominciare insieme questo pomeriggio, lo facciamo parlando di sport, parlando di calcio e non solo. Ad assistermi in regia c'è Sonia Benedetto, 14 gradi all'esterno dei nostri studi, vi ricordo che siamo all'incrocio più o meno tra Rosmò e Papinò. Fa freschetto però, c'è il sole ma c'è un venticello che richiede anche magari una sciarpetta e perché no anche un cappellino se ce l'avete. Comunque è normale, siamo in autunno, quindi ci sta, e poi siamo in Canada, non ce lo dimentichiamo mai. Per quanto riguarda invece i temi sportivi dell'ultima settimana, lo sapete, la Serie A ha osservato due domeniche di riposo, quindi non si è giocato per due fine settimana in pratica, e c'è stata però nazionale che alla fine possiamo dire ha fatto bene, perché in quattro partite ha racimolato quattro punti. Al comando del girone della Nations League c'è la Francia, quota 10, poi appunto l'Italia quota 7, quindi il Belgio a 6 e la Turchia invece a 0 punti. Lo sapete, lo abbiamo già detto, la settimana scorsa l'Italia ha cominciato malissimo perdendo 1-0, anzi 2-0 contro il Belgio in casa, poi il riscatto in trasferta 4-1 contro la Turchia. Invece negli ultimi giorni l'Italia ha pareggiato in Francia, risultato comunque importante contro una squadra molto forte, poi gli azzurri hanno battuto 3-1 la Turchia. Invece gli azzurrini, l'Under 21, ha fatto benissimo perché ha battuto 6-2 la Polonia, qualificandosi già per i prossimi europei di categoria. Quindi speriamo che questa notizia possa essere un viatico per il futuro azzurro, visto che l'Italia, lo sappiamo, ha saltato tre mondiali di fila. Ha giocato anche la nazionale canadese, che dopo aver superato di misura il Cile la settimana scorsa ha battuto 2-0 anche il Perù. Lo ha fatto qui lo Stadio Saputo di Montreal, è andata virale, lo avrete sicuramente sentito, forse visto, la cantante che ha intonato l'inno nazionale canadese si è un po' confusa, si è impappinata, tant'è vero che alla fine è intervenuta la musica e sono stati i tifosi sugli spalti a completare appunto O Canada in inglese e francese. Nel prossimo weekend si ricomincia a fare sul serio con la Serie A, che scende in campo sabato con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Domenica poi sarà la volta di Como, Roma alle ore 6:30 qui a Montreal, e poi Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus. Chiuderà la sesta giornata il doppio incontro tra Atalanta, Venezia e Torino, Udinese. Scende in campo anche la Serie B. Nel frattempo ci sono state anche altre partite qui dei campionati minori. Per quanto riguarda la CPL, abbiamo il Supra che ha rialzato la testa con Seledopoulos, il nuovo allenatore in panchina, appunto battendo 5-0 il Pacific FSI. Adesso la squadra di Lavale ha meno 5 dal quarto posto. NSL, per quanto riguarda invece il calcio femminile, le rose hanno pareggiato contro Ottawa e adesso la squadra appunto di calcio montrelese donne si conserva comunque un vantaggio di un punto sulla seconda squadra, che è la FC Toronto, e si va comunque in ogni caso verso i playoff. Il football canadese, gli Alouettes vincono ancora e conquistano il titolo dell'Est, battuti i Winnipeg Blue Bombers per 37-10, conquistato quindi matematicamente il primo posto nella divisione dell'Est. Adesso ci sarà la finale dell'Eastern, appunto dell'associazione Est, il prossimo 7 novembre, vi terremo aggiornati. Ok, Canadiens, vittoria contro Toronto per 3-2, poi sconfitta invece contro i Penguins di Pittsburgh. Questa sera ci sarà il ritorno al Bell Center, c'è grande fibrillazione in città. I Canadiens affronteranno i campioni in carica degli Hurricanes della Carolina. Poi altre partite sempre in casa, i Montreal Canadiens contro i Predators giovedì, e poi ancora Montreal Canadiens contro Detroit Red Wings sabato. Tutte e tre queste gare si disputeranno tra le mura
amiche del Saint-Rebel qui a Montreal. Terminiamo con i motori, Formula 1, ne parleremo diffusamente verso la fine della trasmissione. Gran Premio del Bahrain 2026, Verstappen torna a vincere dopo 300 giorni, la Ferrari torna sul podio e Antonelli secondo e sempre più vicino al titolo iridato. Allora Sonia, andiamo, alziamo un attimino il volume, andiamo con il primo ospite da Toronto, un ospite graditissimo.

0: E allora parliamo di nazionale, di Serie A, lo facciamo con il volto noto di TLN e Mediaset Italia. Andiamo a Toronto dove c'è Antonio Giorgi. Ciao Antonio.
1: Un saluto a tutti.
0: Ben trovato, come stai Antonio? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Allora, un bilancio di questa nazionale dopo la partenza, brutta partenza contro il Belgio, alla fine c'è stata questa vittoria contro la Turchia, il pareggio in Francia, 7 punti e secondo posto nel gruppo della Nations League. Possiamo dire che Mancini ha fatto bene? Benino?
1: Sì, sicuramente sempre nella politica dei piccoli passi, perché non si può pretendere i miracoli. Abbiamo già ottenuto, credo, un buon risultato nel fatto che siamo sicuri del terzo posto. Attualmente siamo in seconda posizione, ma anche se dovessimo arrivare terzi, quel terzo posto ci dà la possibilità di essere teste di serie al sorteggio agli europei, e che non era scontato, tutto sommato.
0: Assolutamente
1: dobbiamo
0: no.
1: essere contenti di questo. E poi per quanto riguarda la squadra, ci sono già, secondo me, delle ottime risposte da parte di qualche giovane. Pensiamo a Caiode, ma pensiamo anche a Dumbia. Io mi chiedo dove stavano i talent scout italiani quando Dumbia, Caiode andavano a giocare all'estero. Bisognerebbe porre questa domanda ai nostri espertoni dei vari club italiani che si sono fatti passare sotto il naso.
0: Certo.
1: E per quanto riguarda Dumbia, un grande giocatore, Caiode sulla destra può fare un'ottima catena, diciamo sulla difensiva, però può proporsi anche in avanti. Sono giocatori che già stanno dando delle risposte importanti. Uno che che mi è dispiaciuto un po' nella posizione è stato Daniel Maldini, che ha tanta tecnica, ma secondo me viene fatto giocare, almeno in queste prime partite, come alla sinistra. E come alla sinistra non credo che Maldini abbia, come dire, il talento, il passo, la gamba giusta. Lui credo che sia una seconda punta, non so cosa ne pensino.

0: si chiude in bellezza, no? I fuochi d'artificio finiscono sempre con i più belli, sono sempre alla fine. A novembre ci saranno queste due partite, il ritorno sia con il Belgio che con la Francia, che sono partite importanti. Non a caso la nazionale, penso intorno al 10 novembre, andrà in ritiro e poi andranno tutti alla Pinetina a fare gli allenamenti proprio alla casa lì dell'Inter, perché la partita con la Francia sarà al Meazza, a San Siro. Bisogna fare non solo bella figura, ma bisogna prendere punti, perché se si arrivasse veramente secondi, amici, l'Italia è tornata, non ci giriamo intorno. Se dovessimo arrivare terzi, ripeto, sarebbe un risultato comunque accettabile, perché siamo testa di serie comunque agli europei, ma arrivare secondi magari dietro una Francia sarebbe un risultato prestigioso.
1: Assolutamente. Antonio, comunque due settimane senza Serie A non sono un po' troppe? Che dici tu? Voglio dire,
0: non scherziamo. Le nazionali hanno bisogno di tempo, non mi importa se ci sono proteste, se protestano i giocatori, se protestano le squadre, se protestano i club, non mi interessa. Come la vedo io, specialmente per l'Italia, questa novità è stata proprio come il calcio sui maccheroni, perché l'Italia aveva bisogno di tempo per creare un gruppo, per stare insieme, e quindi io sono molto contento di questo. Poi è chiaro, mi dispiace per qualche giocatore che è acciaccato, è ovvio, se penso a qualche giocatore che magari ritorna al club con qualche acciacco, come Vergara per esempio con Napoli, mi dispiace, non è che non mi dispiaccia, però per noi veramente era necessario.
1: Ecco, Vergara in effetti starà fuori un mese per una lesione muscolare. In ogni caso, torna la Serie A e qui, caro Antonio, abbiamo già delle partite che insomma non sono affatto banali. Io direi Napoli-Frosinone, perché il Frosinone sta facendo molto bene. Poi c'è un bel Como-Roma alle 6:30, è un succulento Cagliari-Juventus. A meno che tu non abbia altre partite, cosa ti aspetti da queste tre gare che io, diciamo così, ho estrapolato dalla sesta giornata?
0: Sono tutte gare interessanti. Noi come PLN avremo anche Inter Parma, che è anche un'altra gara insomma da prendere con le molle, perché bisogna vedere anche l'Inter, che in termini di giocatori ha dato tantissimo alla nazionale, quindi vedremo se l'Inter saprà ecco riprendere il ritmo subito col Parma. E poi sì, avremo questa sfida che è un trabocchetto a Cagliari per la Juventus. E poi attenzione, questo Napoli-Frosinone che sarà in diretta su TLN, che è una partita interessante per capire dov'è il Napoli, per capire anche se questo Frosinone è stato tutto un caso, è stato tutto un fuoco di paglia, oppure c'è della sostanza dietro, perché se il Frosinone fa punti con il Napoli vuol dire che c'è della grossa sostanza. Vero. E poi le partite che hai citato tu sono partite importanti.
1: E io sentivo questa mattina i colleghi romani lamentarsi per questo Como Roma alle 12:30 di domenica, ma dico, non si poteva fare meglio, considerato che è una partita importante, considerato che torniamo comunque insomma da partite che si concludono tra oggi e domani, si poteva fare meglio? Oppure calendario questo è, ci dobbiamo adeguare e non bisogna criticarlo? Tu come la vedi? Sono molto inviperiti, no, a Roma per questo orario.
0: Questa partita secondo me è anche molto spettacolare, sarà uno spot per il calcio della Serie A, perché tutte le due squadre giocano in maniera brillante, questo è un gran momento per la Roma. Su Como abbiamo già speso tante parole, quindi sì, forse questa partita doveva essere giocata alle 8:30 di sera per dare la possibilità anche a un pubblico mondiale, europeo, diciamo, di godersi la partita in diretta ad un'ora che sia compatibile. Questo sicuramente forse è stato fatto un errore.
1: Ecco, c'è già qualche novità in panchina, abbiamo il Parma che si presenta con Gilardino, se non sbaglio. Ti aspettavi già questi cambi in panchina dopo 5 giornate, addirittura 5 partite?
0: Sì, siamo talmente, Antonio, matti in Italia che possiamo fare di tutto, nel senso che l'ho sempre detto, credo che l'ho detto anche ai vostri microfoni, non si può finire un calciomercato a campionato iniziato e aspettare che le squadre poi giochino in una certa maniera, già tutte belle collaudate. È successo con la Fiorentina. Poi alla fine il tecnico, secondo me, quello che viene mandato via è ancora più arrabbiato, perché quello che si vede dopo è quello che il tecnico ha costruito prima, e non è il tecnico che arriva che fa la differenza. Quindi a volte veramente, cioè, noi italiani siamo un po' così, non siamo gli unici, però bisogna dare un po' di tempo alle squadre, specialmente se hai fatto una campagna acquisti rivoluzionaria come per esempio la Fiorentina, e non puoi aspettarti che già prime 2 o 3 giornate i giocatori si conoscono.

0: conoscono, si trovano. Figuriamoci, è impossibile. Comunque, certo, vedere la Fiorentina e Bologna quasi in fondo alla classifica mi dà fastidio, mi dà molto fastidio, però se io fossi il Parma starei molto attento, perché per adesso sono là dietro, ma tra poco saranno davanti.
1: Senti, prima di lasciarti, Antonio, hai seguito questa vicenda un po' cervellotica, molto tecnica, di Malagò, che insomma non avrebbe avuto i requisiti per diventare presidente della Federcalcio, quindi alla fine si è deciso di commissariare la Federcalcio con Malagò commissario. È stata una via d'uscita per fare tutti contenti. Come giudichi questa vicenda, appunto, Malagò Coni?
0: È stato trovato una soluzione giuridica, che effettivamente per l'ennesima volta era stato fatto un pasticcio,
1: una frittata, purtroppo dobbiamo dire.
0: Una frittata, perché comunque, come sappiamo tutti, l'idea era diversa, c'erano delle idee diverse. Poi a un certo punto contro Malagò si è formata un certo partito, diciamo anti-Malagò. Forse, non lo so se è la vecchia guardia della Lega di Serie A che un pochino ce l'ha con Malagò, non lo so, però sta di fatto che è stato trovato questo escamotage. Malagò non poteva fare questo, non poteva fare quell'altro, e alla fine, per aggirare tutti questi problemi, è stato deciso di commissare. Tanto c'è sempre una legge, c'è sempre un cavillo che si può trovare per mettere a posto le cose. Adesso finalmente Malagò può fare quello che doveva comunque fare. Ti dico la verità, mi sembrano più beghe da pollaio, cioè non so come dire, però quando ci sono dei cambi importanti a livello di federazione, a livello di Lega, a livello di CONI, negli organi importanti dello sport, c'è sempre queste invidie, gelosie, ed è per questo che il calcio italiano poi, e lo sport italiano, tante volte hanno problemi.
1: Antonio, ricordaci quindi, ricapitolando, i 3 appuntamenti di TLN a fine settimana, così facciamo bene i conti.
0: Ma sì, si comincia il 10 di ottobre, quindi vi aspetto tutti su TLN. La sfida importante dell'Inter, che dovrà dimostrare di essere comunque la prima e mantenersi prima con il Parma. Poi ci sarà la sfida della Napoli col Frosinone, sfida che invito tutti a vedere perché ci sarà da divertirsi. E poi la trappola che a Cagliari stanno preparando contro la Juve.
1: Assolutamente d'accordissimo con te, Antonio Giorgi, volto e voce notissima di TLN Mediaset Italia. Ti ringraziamo, ti abbracciamo, salutaci Toronto, ok Antonio?
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Allora andiamo a Milano dove c'è il nostro Alessandro Iacobone, opinionista Mina su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera. Alessandro, ben trovato, come stai?
1: Ciao Vittorio, ben ritrovato tutti voi, benissimo, grazie.
0: Ecco, un po' che non ci si sente, tutto bene?
1: Sì, siamo un po' in astinenza di calcio giocato, soprattutto di club, perché ecco. c'è chi ha una passione trenata per la nazionale, c'è chi meno, uh-huh. Come un po' il sottoscritto, e di conseguenza sono un po' in astinenza di rossonero.
0: Ecco, prima di tornare al Milan,
1: la partita.
0: Ci sta, ti capisco perché io sono come te. Senti, prima di tornare un po' al Milan, anche perché ci sono delle notizie non buonissime per Salemakers, per esempio, vorrei chiederti un'opinione su questa Italia, però, un'Italia che è partita malissimo col Belgio, poi due vittorie contro la Turchia e un pareggio in trasferta contro la Francia. C'è chi dice che, insomma, Mancini sta ricominciando a così rifondare questa nuova Italia in vista, ci contiamo tutti, di una qualificazione prima agli europei e poi ai mondiali. Sei fiducioso?
1: Ma guarda, ti dirò, l'Italia ha mostrato alcune idee interessanti, ovviamente ancora un cantiere aperto, non si può pensare che il trauma di non essersi qualificati al mondiale e aver ribaltato diverse volte la guida tecnica possa essere tra virgolette dimenticato così in fretta, però bisogna ammettere che comunque qualcosa si è visto anche la voglia di un gruppo di compattarsi, soprattutto dopo il primo passo falso, e di conseguenza bisogna dare tempo a tutti, al gruppo, con i nuovi innesti e con le nuove figure che dovranno prendere la leadership di questa squadra, e la guida tecnica che vede Mancini ritornare dopo aver abbandonato in maniera un po' rivedibile proprio l'azzurro. Quindi sì, sono abbastanza positivo, perché comunque in ogni caso vedo che è una squadra che gioca l'uno per l'altro, è la cosa più importante, perché quando ci sono le divisioni interne o comunque divisioni diversità di pensiero è il pericolo maggiore, però ripeto, è ancora presto.
0: Senti, invece, per quanto riguarda il Milan, appunto, io partirei da questa notizia che sto leggendo in questo momento, però risale a qualche ora fa. San Siro e il TAR boccia i ricorsi contro la vendita Inter Milan, il nuovo stadio può accelerare. Come la vedi tu? Sei d'accordo con questa decisione delle società di mettersi insieme per ammodernare questo stadio, oppure sei un po' tra coloro che vorrebbero che questo stadio rimanesse così com'è, magari costruire uno stadio nuovo, meglio uno per il Milan, uno per l'Inter, altrove? Come la vedi tu, Alessandro?
1: Ma guarda, nell'ideale di tutti i tifosi è chiaro che lo stadio di proprietà senza condivisione è la scelta migliore. Poi tra il dire e il fare è un po' come quando noi ci avviciniamo al concessionario, tutti guardiamo le macchine, le supercar accessoriate, ma poi bisogna anche scendere a patti con la realtà, e la realtà impone alle due società di condividere questo percorso, perché comunque in ogni caso è un percorso in Italia soprattutto politico che è abbastanza tortuoso, quindi anche la forza di due società aumenta e velocizza quelli che sono gli scogli burocratici. Dopodiché è chiaro, il Milan era partito con l'intento di fare il suo stadio, anche perché poi l'Inter era in mano a Zhang, aveva altri obiettivi l'Inter in quel momento, e soprattutto non c'era una società con la quale il Milan riusciva a interagire in maniera lineare. Dopodiché, quando è arrivato Oaktree, è chiaro che hanno incominciato a parlare la stessa lingua, perché i fondi parlano le stesse lingue, e quindi gli interessi di Oaktree hanno spinto a chiamare il Milan e dire: siamo interessati a un progetto comune, voi che ne pensate? E di conseguenza, fatti le analisi dei benefici costi, si è deciso di proseguire così, e avremo uno stadio condiviso, ma avremo un grande stadio, questo sicuramente.
0: Questo è poco ma sicuro. Senti, invece, proiettandoci già la prossima giornata, benedetta Serie A che torna, c'è Sassuolo-Milan. Però il Milan deve fare i conti un po' con questo infortunio abbastanza serio di Salemakers, tornerà soltanto nel 2027, e poi Quindi un'opinione su questo infortunio che non ci voleva sicuramente, purtroppo le nazionali portano spesso anche queste cattive notizie, ma volevo chiederti poi anche soprattutto su Ramos che fa bene con il Portogallo, 3 gol in 3 partite, mentre con il Milan ancora sembra non aver ingranato. Quindi Salemakers e Ramos, la tua opinione anche in vista dell'impegno in trasferta contro il Sassuolo. Alessandro.
1: Beh, per Salemakers purtroppo è così, paga pegno il Milan dell'ennesimo infortunio da ritiro delle nazionali, però è chiaro che fa parte del calcio. Spiace perché Alexis è comunque in ogni caso un giocatore chiave, un giocatore che può subentrare e diciamo riattivare l'attacco e dare adrenalina. È un giocatore, poi tra l'altro il Milan ha un problema, ha una rosa corta, non è profonda, di conseguenza ogni defezione è un problema per il Milan, lo sarà, e per questo non si può di certo essere tranquilli, però sta di fatto che gli auguriamo di tornare quanto prima di prepararsi e di ritornare, perché la stagione è ancora lunga.
0: È lunghissima, certo.
1: Per quanto riguarda Ramos, che dirti, è la prima stagione al Milan, maglia pesante. È una prima stagione in Italia, campionato differente da sia quello delle nazionali che quelli francesi, piuttosto che tedeschi, piuttosto che inglesi. Di conseguenza si deve adattare e anche Amorim deve capire come attivare. I gol li sa fare, di pregevole fattura tra l'altro. Quindi non credo che sia un problema di Ramos, però se non funziona il Milan il problema potrebbe essere condiviso tra l'allenatore che lo deve utilizzare bene e lui che deve integrarsi e capire magari che a Milano è molto più pesante e la maglia del Milan pesa tantissimo.
0: Senti, il Sassuolo è una squadra che, insomma, che può mettere in difficoltà questo Milan velocissimo, Alessandro.
1: Sì, può mettere in difficoltà perché è una squadra fresca, poi dopo le sosse delle nazionali è sempre un'incognita, soprattutto per le grandi, bisognerà vedere come arrivano le due squadre, però sì, Sassuolo tra l'altro ha delle belle idee e quindi di conseguenza non è una squadra sprovveduta, giocherà in casa e quindi sarà ottimo, ma per il Milan saranno tutte difficili le gare, ripeto, alla prima stagione con un allenatore nuovo, con molti giocatori nuovi, dovrà avere continuità, vedremo come torneremo dopo le nazionali, con che testa.
0: Alessandro Iacobone, opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera, ti abbraccio, ti saluto, alla prossima. Ciao Ale.
1: A te un abbraccio.
0: Ciao.

Pronto, Francesco, abbiamo l'inno del Napoli. Pronto. Andiamo con l'inno del Napoli. Sonia, aspetta che devo introdurti come si deve. Stai lì, non fare rumore. Arriviamo. Francesco, stai lì.

0: Andiamo a Moncton, dove c'è Francesco Calazzo, direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo economico della Regione Grande Moncton, tifosissimo del Napoli. Francesco, come stai?
1: Tutto quanto bene, grazie Vittorio. Un saluto a te e tutti quanti i radioascoltatori. Io vi chiamo da una trasferta, mi avete preso in trasferta in Quebec, il profondo Quebec.
0: Sei in Quebec, hai capito?
1: Sì, esatto.
0: Voglio dire, se fossi qui a Montreal saresti venuto a fare un giro direttamente in radio, la prossima volta magari, se capiti, sei nostro ospite, ok?
1: Certamente, certamente.
0: Allora Francesco, hai seguito l'Italia, ti è piaciuta? Insomma, c'è stata la partenza, la falsa partenza col Belgio, poi le due vittorie con la Turchia, però insomma la Turchia di oggi non è un granché, e poi il pareggio in trasferta con la Francia.
1: Certo.
0: Che dici?
1: Diciamo che è importante iniziare a ne parlammo per l'ultima volta mi facessi una domanda del genere. È importante comunque avere una presenza nazionale, visto che praticamente i giovani sono 15 anni che non hanno mai visto la nostra nazionale partecipare a una competizione. Non è vero, ci sono stati gli europei che abbiamo vinto, ma insomma è stato un fuoco di paglia, però nessuna competizione mondiale. Sono contento di vedere la nazionale riuscire a difendersi un poco e quindi spero che ci sia una nuova stagione che si presenti, sperando anche che l'aspetto politico venga risolto, perché mi pare che ci siano... siamo diventati un paese molto litigioso, lo siamo sempre stati forse, ma sempre di più litigiosetto anche sulle cose di più piccolo cabotaggio.
0: Ecco, no, sembra che abbiano raggiunto un accordo, resta Malagò come commissario, questo è il compromesso, caro Francesco. Allora, senti, adesso comunque si ricomincia a fare sul serio dal punto di vista del torneo nazionale, quello che ci sta tanto a cuore, parliamo di Serie A. Il Napoli affronterà una squadra che fino a questo momento possiamo definire squadra rivelazione, ovvero sia il Frosinone, però il Napoli rientra un po' con le ossa rotte, perché adesso l'ultimo che si è aggiunto agli infortunati è Vergara, resterà fuori un mese per una lesione, prima di lui si erano fatti male Favasuli e Olivera. Insomma, io ho visto anche alcuni colleghi di Napoli lamentarsi per questa mattanza quasi di giocatori partenopei che tornano a casa e non possono giocare per la squadra che dà loro lo stipendio, che è poi una vecchia battaglia anche di De Laurentiis, no?
1: Sì, è una battaglia di De Laurentiis. Quella battaglia di De Laurentiis era sul fatto che si giocano troppe partite, se non erro, se ricordo bene, non è che entrava necessariamente nel merito della nazionale. Troppe partite. E vabbè, lui si sa che amerebbe avere una squadra un po' più compatta, non la doppia rosa, e diciamo che paghiamo prezzo, abbiamo pagato Fio l'anno scorso con infortuni, ma ci siamo comunque riusciti a difendere. E senti, come diceva Jacobone, perché io ero in attesa, quindi l'ho sentito, fa parte del gioco del calcio, fa parte degli sport, quindi che facciamo? Non è che possiamo alzare bandiera bianca e ritirarci, giocheremo. Però è chiaro che è un giocare in maniera mutilata, perché se avevamo costruito degli schemi, delle rose che prevedevano di avere certi giocatori, poi uno si è fatto l'inversione cardiaca, l'altro si è fatto male al polpaccio, l'altro si è fatto male al ginocchio, l'altro si è fatto male a schiena, praticamente che vuoi fare? Vai in campo con quelli che ci stanno,
0: quelli che restano.
1: Giochi, sono magari non è quello che avresti voluto, quindi sì. Abbiamo una mattanza, ormai mi pare che sia, non mi voglio sbagliare, non aggiornata, entriamo nella nona giornata di campionato, siamo...
0: Sesta, soltanto sesta, Francesco, questa la prossima sarà la sesta giornata, sì. Sì.
1: Vabbè, sesta giornata di campionato, però sai, comunque sarà difficile recuperare. Io penso che questo è un campionato che dobbiamo vedere se riusciamo a riqualificarci per la Champions. Non voglio essere... diciamo pessimista, ma voglio dire alla luce di tutte queste cose, cioè il girone d'inverno arriverà in un batter d'occhio e noi ci abbiamo ancora la metà dei giocatori, forse un terzo dei giocatori infortunati, quindi secondo me se riusciamo a tenere il punto su una classifica che non sia necessariamente sui primissimi posti, questo sia un obiettivo realistico.
0: Ecco, prima di lasciarti, Francesco, sentivo sempre i colleghi di Napoli che non sono affatto soddisfatti del modo in cui gioca la squadra partenopea. Non è una squadra che domina, abituato com'è il Napoli a dominare, lo ha fatto con Conte, lo ha fatto con Spalletti, lo ha fatto anche un po' con Sarri, no? Appunto, attenzione, perché leggo Gazzetta.it: col Frosinone è già vietato sbagliare per i buchi, cioè per i bookmakers, Max è a rischio esonero. Cosa ne pensi?
1: Vabbè, io ti avevo detto, mi pare 4-5, forse alla terza giornata mi hai chiamato e io ti ho detto: non sono sicuro che tu mangi il panettone. E tu mi hai detto con il solito tono un po', diciamo, davvero, ma che dici? Purtroppo, sì, se il gioco non ci sta, i risultati non vengono a casa, e Acciughina e il panettone se lo va a mangiare da qualche altra parte. Diceva: ma quello poi bisogna pagare lo stesso. Ma gli esoneri si fanno, si paga, ma a quel punto ne prendi uno che probabilmente ha una frazione del costo e che magari interpreta il gioco in maniera un po' più diciamo attiva, perché Acciughina mi sembra un po' passivo. Ecco, Acciughina è bravo a trovare la palla da qualche parte, buttarla dentro, alla fine dice: ma abbiamo giocato male, ma abbiamo vinto. E se però non vinci, giochi male, non vinci, è chiaro che poi praticamente il pubblico napoletano poi è di bocca buona. Quindi
0: Francesco, noi ti abbracciamo, ti ringraziamo, tu salutaci Quebec City, perché sei lì in soggiorno, quindi mandami qualche foto, va, che è un po' di tempo che non sono perfetto, a Quebec City. Perfetto. Un abbraccio forte, alla prossima.
1: Saluti a tutti.
0: Ciao. Cause the world told me we ain't got that common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of and you would never know a guy without a goddess. As honest as f***ing honest, kidding, I could be on everything. Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
3: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
4: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
3: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: E allora parliamo di Juventus, lo facciamo con uno juventino doc qui a Montreal, ristoratore proprietario dei locali Fiorellino, Stellina, Mare Portovecchio, e siamo noi, Massimo Lecas. Ciao Max.
1: Ciao, come stai?
0: Tutto bene, ben trovato tu?
1: Benissimo, benissimo.
0: Hai visto che qui pure c'è Sonia che viene sempre da te a mangiare, si mangia benissimo, complimenti
1: Ci fa piacere, ci fa piacere.
0: Complimenti, complimenti.
1: Anzi, la prossima volta sarebbe bello se... che si presenta.
0: Glielo dici a Max, ti dà un dolce. Grazie Max, sei generosissimo, sei una garanzia di eccellenza. Max, parliamo di Juventus, parliamo di nazionale, dai, un passaggio su questa nazionale, brutta partenza col Belgio, poi due vittorie contro la Turchia e il pareggio di prestigio in Francia, non è che sta nascendo una nazionale interessante o è presto per dirlo?
1: No, guarda, sono già dei punti positivi, cioè dopo il Belgio abbiamo sentito tutti stradire come mai giocano ancora i stessi giocatori, siamo ai livelli più bassi che siamo mai stati nella storia del calcio italiano, prendiamoci queste chance e facciamo giocare i giovani, non abbiamo niente da perdere, tanto siamo al più basso che siamo mai stati. Allora, a sto punto, fai giocare i ragazzini. Dopo abbiamo visto che le partite susseguente ha integrato certi giocatori giovani, nuovi, e speriamo che continuiamo su questo ritmo. Io per me farei giocare i giovani e che vada dove vada. Tanto è il mondiale fra 4 anni, questi ragazzini... fra 4 anni avranno 22, 23, 24 anni, allora ci sta benissimo che giocano adesso.
0: Ecco, ma tra l'altro l'Under 21 sta facendo molto bene, si è già qualificata per i prossimi europei. Noi dobbiamo assolutamente esserci, caro Max, a livello di nazionale A, sia agli europei del 2028 sia ai mondiali del 2030, altrimenti è orribile, non è ipotizzabile un futuro di questo tipo.
1: È già orribile, cioè tre mondiali è già orribile.
0: Che storia.
1: Cioè, impensabile.
0: Ma guarda, quando ci ripenseremo fra qualche anno, ma non è possibile, cioè è successo davvero? Ed è successo davvero, clamoroso. Max, parliamo di Juventus, si torna con la Serie A, la Juventus va a Cagliari, la Juventus, da quello che io mi ricordo, spesso a Cagliari ha fatto fatica. Come la vedi tu questa gara?
1: Trappola. È sempre una partita tosta, cioè un po' ridicolo a pensare i viaggi che fanno le squadre nordamericane per fare certe partite, noi il viaggetto a Cagliari che sarà cosa 30 minuti
0: nemmeno.
1: Dai, senza fusi orari che cambiano, senza così, allora non bisogna anche ridicolizzare perché andiamo nell'isola che andiamo all'altra parte del mondo, però guarda, questo è il nostro mondo e sappiamo come sono i nostri italiani quando ci sanno qualsiasi scusa possibile.
0: Ecco, comunque Zegrova ha fatto molto bene in nazionale, alle Bekovic pure, è uscito soltanto per i crampi nell'ultima partita. Sar dovrebbe essere a pieno regime, al netto degli infortuni, ecco, che Juve ti aspetti? Subito tosta, che va lì, prende in mano la gara e porta a casa i 3 punti, oppure...
1: Innanzitutto comincerei con la formazione. Dato che ci mancano a centrocampo sia Thuram che Locatelli, qua ci sono delle bellissime opportunità perché altri giocatori si distinguono, e infatti è la loro chance enorme per trovare queste possibilità da darsi una prova e vedere cosa sono capaci da fare.
0: Certo.
1: E per me questo sarebbe molto interessante. Allora io direi, guardiamo la formazione, vediamo che se abbiamo i maroni per arrivare a fare qualcosa di bene, e da là costruisci. Intanto ci vorrà tempo prima che tornino Thuram e Locatelli, e può darsi quando tornano abbiamo già dei giocatori di buon calibro, e c'è anche Yildiz, se non mi sbaglio, che che è fuori per un pezzetto.
0: È fuori, resterà fuori ancora fino a novembre, penso, quindi bisogna aspettare la prossima sosta. Però ecco, intanto la Juve ha ripreso Neto, perché si è infortunato anche il secondo portiere, che starà fuori per tutta la stagione, Neto. E poi Walter Bade, ci sarà Sar, che ho detto già prima, e i soliti noti, Nico Gonzalez, Lucumi, insomma la squadra secondo me c'è pure. Cabal è quasi pronto, Elkator anche, Pogà fra un paio di settimane tornano anche, c'è pure Cambiaso che dovrebbe tornare, ecco, a parte i lungodegenti, Spalletti avrà qualche scelta in più.
1: Guarda, con i milioni che abbiamo speso e che non arriviamo a indovinare una formazione un po' ridicola, però allora come ti dico, con questi pezzi che avevano dei posti fissi, che non potevi toccarli, i senatori, che oggi i senatori non sono quelli che erano una volta, però adesso c'è posto per questa nuova ondata di giocatori, speriamo che ne esce uno o due da seguire.
0: Ma poi ti lasciamo, e McKennie, che io mi ricordo sono anni che deve andare via, è quello più utilizzato, è quello che tutti gli allenatori amano, perché gioca ovunque, gioca abbastanza bene, ecco, è lui forse il simbolo anche mediocre di questa Juventus.
1: Guarda, purtroppo, dato i risultati, come hai detto tu, può essere un simbolo della mediocrità della Juve, però cioè, è pesante dire qualcosa così, perché è un ragazzo che sono 5-6 anni che dovrebbe essere già stato cacciato dalla Juve e resiste. Vuol dire che ha un carattere fortissimo, malgrado che sia giocarellone, che lo vedi sempre scherzare, sempre di buon umore, uomo squadra, eccetera, eccetera. Però lui ha resistito attraverso un sacco di allenatori.
0: Vero.
1: E lui è sempre là.
0: Vero.
1: Sempre là.
0: Verissimo. Massimo Lecas, noi ti abbracciamo, ti salutiamo. Alla prossima.
1: Sì. Va bene.
0: Tante cose.
1: Alla prossima.
0: Ciao Massimo.

0: Allora, sono le 14.48, rigorosamente in diretta qui a Radio SFMB, Vittorio Giordano, la conduzione di A Tutto Sport, assistito alla regia da Sonia Benedetto. Parliamo di Roma, lo facciamo con il non plus ultra, il presidente del Roma Club di Montreal, Gio Recine. Ciao Gio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, buongiorno a te. Allora, anche tu, come qualcun altro poc'anzi, sente la mancanza delle partite di cartello del campionato di Serie A?
1: Sì, certo, specialmente la nostra Roma che sta
0: la
1: facendo
0: magica,
1: bene,
0: ecco.
1: Però ci serveva perché, sai, questo fa un bello per il riposo per il giocatore, per andare fino a Natale, allora lo accetterò.
0: Ecco, però Roma che ha fatto benissimo in questi inizi di stagione, adesso si riprende con questa gara molto complicata a Como, alle 12:30 lì in Italia. Ecco, questa non è forse il modo migliore per... non è una partita facile, non è un avversario comodissimo da affrontare il Como, no Gio?
1: Beh, veramente, Como è una grande squadra, nel senso che giocano come una squadra, allora sì, sarà una battaglia difficile per noi, soprattutto la Serie A sta andando molto bene, vede Cagliari sta andando bene, Como, Inter, Lazio, allora non è facile.
0: Ecco, tra l'altro in settimana è intervenuto anche Gasperini, che è intervistato, se non sbaglio, dal Corriere dello Sport, ha parlato di Dybala, dicendo che Dybala sta bene perché si allena bene, ma quindi il problema non sono i muscoli di Dybala, sono i metodi di lavoro degli allenatori precedenti?
1: Beh, guarda, Vittorio, il calcio moderno adesso è molto difficile, nel senso che ci sono tante di quello campionato, cioè Champions League, Europa League, la Serie A, Scudetto. Allora c'è molta pressione sui giocatori, sui muscoli, allora... È difficile per un giocatore adesso.
0: È difficile. Dai, come la vedi questa Roma contro il Como? Si gioca in trasferta, però la Roma ha dimostrato di saper resistere bene alle pressioni. L'unica cosa è che quando si rientra dopo 2 settimane, di solito, anzi dopo 3 settimane, c'è sempre qualche sorpresa. Tu temi qualcosina, diciamo, qualche tossina? Ci sono molti giocatori che sono rimasti a Trigoria ad allenarsi, però molti altri che sono partiti. Ecco, temi il fatto che riprendere proprio col Como non possa essere ideale, quindi, oppure sei fiducioso, la Roma va lì, prende la palla, fa gol e torna a Roma con 3 punti?
1: Beh, io guardo, quello è normale, ritorno a Roma con 3 punti, però mi piace la squadra perché guarda, stiamo in prima, però abbiamo dei belli giocatori, abbiamo un bello banco. Allora, per me, io vedo che la squadra non c'è problemi a giocare contro Como. E poi, come ti ho detto, ha fatto bene il riposo e la vittoria è nostra.
0: La vittoria è assicurata. Sei molto fiducioso, come sempre, caro Gio. Prima di lasciarti, si parla di questo nuovo stadio della Roma. Ma, insomma, non ti mancherà l'Olimpico?
1: Beh, guarda, sembra che è una cosa, un eritaggio questo Olimpico, però sono stato parecchie volte, nel senso, dipende da dove stai seduto, non vedo veramente la gara come si deve, invece facendo un stadio dedicato proprio al calcio, mettiamo come a Juve, col nostro ultras e tutto quelli che vanno a vedere la partita, sarà uno dei migliori stadi al mondo.
0: In effetti io sono stato all'Olimpico diverse volte, c'è la pista di atletica, però sì. Voglio dire, lo spettacolo dei tifosi quando sei...
1: Ma come a Roma non c'è nessun'altra squadra, guarda, ogni partita ci sono 65.000,
0: è magico proprio, bravo, assistere, per quello si chiama la magica. Ecco, io spero e credo che gli ingegneri ci abbiano già pensato, che l'acustica del nuovo stadio possa ricreare quell'effetto di essere trascinati, proprio ingoiati.
1: Spero che ti stanno ascoltando, Vittorio.
0: Perché è molto importante. Guarda, quando si gioca a Roma c'è veramente il dodicesimo uomo rappresentato dai tifosi.
1: Veramente, sì, è una cosa, come hai detto, magica.
0: Magica.
1: Tutto quello a cantare e tutto.
0: Dai, Gio Recine, dai. Presidente del Roma Club di Roma. Aspetta, aspetta, prima di lasciarti, Roma Club di Montreal, tu sei molto diretto, quindi pronostico secco, che c'è gente che va a giocare il tuo pronostico. Dunque, Como Roma, risultato definitivo, quale sarà?
1: 2-1 Roma.
0: Quindi 1-2. Va bene, un abbraccio. Ciao Gio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E allora terminiamo questa trasmissione, come spesso facciamo, parlando di motori, parlando di Formula 1, lo facciamo con un esperto come Lorenzo Dottore. Andiamo a Pescara, vi ricordo, Lorenzo Dottore ha una pagina bellissima sui social, TikTok e Instagram, seguitelo su Via di Fuga _ Motor Sport. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Lorenzo. Allora, Verstappen torna a vincere nel caos. Ma che è successo? Il software? E poi vince dopo 300 giorni, va bene. Antonelli sempre più vicino al mondiale, Ferrari che torna sul podio. Però, ecco, che è successo con i software? Insomma, le macchine, che cosa è successo? Sono veramente curioso. Lorenzo.
1: Allora, queste macchine sono molto complicate anche per le stesse squadre, quindi diciamo che spiegarlo non è semplice, però un insieme di situazioni, il software, ricordo, non quello gestito dalle squadre, quindi in questo caso non c'entrano niente, ma più quello gestito dalla FIA, cioè dalla federazione, tra la pioggia, perché ricordiamo che la prima volta che correvano le macchine con questa pioggia, quindi un diverso versi parametri di trazione, di andamento delle auto, le velocità eccessivamente lente del giro di formazione, di dietro la safety car, l'alta umidità, un sacco di cose che sono successe insieme non previste, cosa che fa strano perché insomma dovrebbero essere, penso, preparati, dovendo rappresentare il livello più alto dell'automobilismo, però queste macchine sono come andate in blocco, come un blocco di sicurezza, con i piloti che andavano a premere sull'acceleratore e l'auto non rispondeva. Wow. Cosa è successo? Come con i computer o comunque con i dispositivi elettronici, il vecchio trucco di spegnere e riaccendere
0: ha funzionato.
1: Nel frattempo poi la gara è stata sospesa. Si pensava all'inizio forse per le condizioni avverse, invece la FIA ha mandato alle squadre un software aggiornato per riuscire a far andare queste macchine in queste
0: Mamma
1: condizioni
0: mia.
1: Poi la gara è proseguita, però diciamo non è stata una bella figura,
0: Lorenzo,
1: sai che, come ho detto spesso, sono un po', non so io, diciamo, adesso ormai praticamente tutti sono abbastanza critici.
0: Io non vorrei tornare ai Flintstone, però voglio dire, c'è troppa elettronica. Quando vedo anche i sorpassi, poi essendo le telecronache, dice no, non manca di energia, ma se sei forte vai, non è più come prima, non capisco cosa c'entri l'energia con un sorpasso, Lorenzo.
1: Sì, esatto. Anch'io sono aperto all'innovazione, al cambiamento, ma secondo me sarebbe una strada troppo esageratamente verso quella direzione. Le macchine che sono ripartite al 50-50 tra elettrico e termico, secondo me è una percentuale esagerata, eccessivamente complicate, ma l'elettrico è giusto, perché comunque la parte elettrica sicuramente il mercato, l'automotive va in quella direzione, però che si diventa vittime, come si dice adesso, i piloti è come se vengono portati dalla macchina. Abbiamo sentito un'intervista molto interessante di Verstappen che dice: io adesso non devo più spingere nelle curve, ormai è diventato tutta una questione di chi gestisce meglio la batteria. In curve dove ci si sfidava a chi riusciva a tenere il piede giù, adesso è più frutta di più farle con il piede su, perché in curva ricarichi la batteria invece che rischiare, no? Perché sennò poi arrivi alla fine senza batteria e perdi il vantaggio.
0: Lorenzo,
1: quindi non è un bello spettacolo.
0: Non è un bello spettacolo.
1: Senti. Spero che sicuramente già dal prossimo anno arriveranno degli accorgimenti, sicuramente non cambierà completamente il regolamento, perché ormai squadre hanno investito milioni e milioni e quindi qualche anno deve durare, però secondo me spero faranno degli adattamenti, perché abbiamo visto che abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di un corso regolamentare fallimentare.
0: Prossimo appuntamento, Gran Premio di Singapore, domenica 11 ottobre, mancano 7 gare alla fine del mondiale. Nella classifica piloti, Antonelli con la Mercedes è a 320 punti, mentre Russell, sempre con la Mercedes, è a 236. Ci siamo per Antonelli, campione del mondo?
1: Sì. Sicuramente il punteggio, la matematica è della sua parte, appunto oltre il Russell, che ricordiamo si è ritirato in Malesia, quindi è stato un ulteriore colpo sul campionato. La pista è buona, non è un cittadino, quindi qui azzardo a dire che potremmo vedere una Ferrari competitiva, essendoci molti rettilini che sappiamo è lì che soffre. quindi secondo me uscirà una bella gara.
0: Lorenzo Dottore da Pescara, vi ricordo di seguirlo sui social Via di Fuga _ Motorsport. Un abbraccio, alla prossima Lorenzo.
1: Grazie come sempre, buon
0: tante cose. Grazie a te, gentilissimo. Siamo arrivati alla conclusione della puntata, sono le 14:59 e 20 secondi. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Sonia Benedetto alla regia e cedo immediatamente il microfono a Ivana Bombardieri sulle note di La Testa Gira.

0: DFB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Sono esattamente le ore 15 e 9 minuti primi. Chi vi parla è Ivana e in sala regia abbiamo oggi Sonia Benedetto che ci assisterà fino alle ore 18. A breve daremo il via anche al nostro consueto giro d'orizzonte e ovviamente parleremo dei risultati delle elezioni di ieri sera, quindi possiamo congratularci anche noi con Paul Saint-Pierre Plamondon, nuovo primo ministro del Quebec. Sono 13 gradi all'esterno dei nostri studi, giornata soleggiata con una massima di 13 gradi, quindi abbiamo raggiunto la temperatura massima prevista per oggi. Domani cielo variabile con passaggi nuvolosi e 30% di probabilità di precipitazioni. Noi siamo pronti con la prossima canzone e vi ringraziamo come sempre per esservi sintonizzati sul 1280, la frequenza del vostro cuore. Per voi abbiamo Anna Oxa con un'emozione da poco. Buon ascolto.

0: d'Orizzonte.
1: Ed eccoci in compagnia di Vittorio Giordano, direttore del Cittadino canadese. Siamo pronti con il nostro Giro d'Orizzonte il giorno dopo le elezioni provinciali. Come stai, Vittorio?
2: Sto bene. Ieri sera abbiamo chiuso tardissimo per offrire ai nostri lettori un prodotto aggiornatissimo con le ultime, appunto in riferimento alle elezioni provinciali che ci hanno tenuti col fiato sospeso fino alle 22:30, quando poi si è capito che il prossimo governo sarà un governo pechista ma minoritario, non avrà quindi Plamondon la maggioranza assoluta in Parlamento, nell'Assemblea nazionale.
1: Quindi parliamo in cifre dei risultati di ieri.
2: Allora, queste sono le cifre aggiornate a ieri al mezzanotte in pratica, però poi ho visto stamattina e sono state confermate. Poi ci saranno dei riconteggi, per esempio c'è una contea, ci sono intanto 127 circoscrizioni, collegi o contee, dove almeno in un paio ci sono delle distanze minime, tipo 30-40 voti, quindi lì ci saranno dei riconteggi giudiziari e quindi poi quando saranno... ci saranno novità, informeremo, ma ad oggi il partito québécois ha ottenuto il 28%, decimale più, decimale in meno, è un totale di 59 seggi, quindi ricordiamo che adesso in totale all'Assemblea nazionale i seggi sono 100, sono 127 e quindi sarebbero stati necessari 64 per ottenere la maggioranza assoluta. Invece i seggi conquistati da Plamondon sono 59, mancano cioè 5 seggi per poter governare in maniera autonoma. Poi abbiamo il Partito Liberale che ha fatto un vero e proprio
1: esploit.
2: Sorprendente, 40 seggi con il 24.3% dei consensi. Miliardi, lo avevo visto, ha cominciato piano, era uno sconosciuto. E però man mano che passavano i giorni, man mano che poi affrontava con grande competenza i dibattiti televisivi, veniva fuori un leader nuovo, fresco, ambizioso, che aveva delle idee precise. E che c'è una cosa che mi ha impressionato di Milliard, lo ha detto chiaramente: io non offro sogni, non vendo sogni, ma solo solide certezze. Cioè ha detto attenzione, perché tutti i partiti...
1: Niente promesse fasulle.
2: Esattamente, questo mi ha colpito e molta gente lo ha premiato anche per questo. Quindi 24% e 40 seggi. Poi abbiamo il Partito Conservatore, Ivana, 19 seggi con il 20.7% dei consensi, soprattutto nella regione di Quebec. 9 seggi e il 12.4% dei voti per Ruba Ghazal di Quebec Solidaire. E arriviamo alla catastrofe, al disastro della CAG, che ha ottenuto il 13% dei voti, ma zero seggi. Immagini, Ivana, 4 anni fa Legault aveva ottenuto il 40% dei voti circa e ben 90 seggi. Cioè siamo veramente ad una cosa impensabile, cioè da 90 a 0.
1: Che si è fatto?
2: La gente...
1: La debacle totale di Christian Freshet.
2: La gente, secondo me, l'ho scritto anche nell'editoriale a pagina 2, ha voluto cambiare. Ha voluto cambiare senza però dare un assegno in bianco a Plamondon. La gente dopo 8 anni, io credo che Legault si è rimasto molto associato nell'opinione pubblica, nella mentalità, anche a livello inconscio, al Covid, alla pandemia. Lì devo dire che

0: stato abbastanza bravo, nel senso che ha comunque attuato delle direttive molto rigide, ma la gente è andata, ha accettato questo dirigismo sanitario.
1: Però?
0: Dopodiché non si è capito nulla, non si è capito più nulla, ci sono stati diversi fiaschi, scandali. Norvolt, Saclic, e poi anche il fatto di mettere soprattutto in prossimità delle elezioni, delle mance elettorali, dei regalini, no? Dava qui e lì, la gente queste cose poi le ha valutate malissimo e ha voluto comunque voltare pagina, ha voluto quindi voltare pagina, ma lo ha fatto in maniera, diciamo, categorica, cioè comunque vai alla fine, tu il partito può rimanere lì, 15, 7, 8, 20, 18 seggi, ma da 90 a 0 vuol dire che la gente ha proprio voluto dimenticarsi di questa fase politica con la CAG, che per lunghi tratti ha rappresentato la terza via tra il federalismo pechista e tra l'autonomismo, la secessione pechista e il federalismo liberale. C'era questa terza via in cui, diciamo, un Quebec forte, molto forte, in un Canada però unito. Ebbene, la gente non ne ha potuto più, secondo me anche sbagliando un po', Ivana, perché comunque se prendiamo il tasso di disoccupazione, ci sono molti indizi che ci dovrebbero far rivalutare anche questi 8 anni della CAQ. Ma l'uscita di scena di Legault, diciamolo chiaramente, la CAQ era Legault.
1: Certo.
0: Quando è venuto fuori è venuto meno Legault, la Freschetti va a un certo punto...
1: Cioè, si è difesa bene.
0: Si è difesa bene, ma a un certo punto si è anche vergognata quasi dell'ascito di Legault, perché molto spesso diceva l'équipe Freschetti, quasi per dissociarsi dalla CAQ. Ecco, la gente non ha assolutamente preso bene questo modus operandi, ha voluto voltare pagina, cambiare. Ma cambiare con un giovane rampante, fresco, ambizioso, energico come Plamondon, ma gli ha detto: caro Plamondon, noi ti diamo le chiavi del potere, ma non hai carta bianca, verrai sorvegliato dalle opposizioni, tant'è vero che adesso lui con 5 deputati in meno dovrà fare una maggioranza variabile a seconda dei temi.
1: Ci se vorrà. Anche delle coalizioni potrebbero nascere, no? Delle collaborazioni.
0: Devono nascere delle collaborazioni, perché lui farà un discorso ufficiale e lì deve ricevere la fiducia. Se non farà un discorso di apertura nei confronti delle opposizioni, le opposizioni se votano in massa contro, il governo non nasce. E poi c'è il budget. Lì il budget, lui deve mettersi d'accordo o con Quebec Solidaire o con i conservatori o con i liberali, ma lì lo credo un po' meno, per fare comunque delle concessioni. Se non fa queste due cose in occasione adesso, subito del discorso di apertura di insediamento e poi ogni anno per il budget, il governo di fatti Ivana, un governo minoritario dura mediamente 18-24 mesi.
1: Così dicono,
0: la Marois è durata questo periodo, poi ha voluto rischiare, la Marois, lo sappiamo, 12 anni fa ha perso le elezioni, quindi comunque non è un governo fortissimo, solidissimo, è un governo che ha dei numeri importanti ma che deve bussare alla porta degli altri partiti per poter governare.
1: Beh, il 28% della popolazione ha votato per il Parti Québécois, quindi vuol dire che 28. È a favore anche...
0: Assolutamente, c'è un
1: dell'eventuale separazione.
0: Non è detto. Il 28%, io conosco persone che hanno votato per il Parti Québécois, ma non sono affatto convinte di andare avanti con la secessione, con la separazione. Sono piaciute molte le idee, soprattutto Ivana, per esempio, ecco, diciamo, quando parliamo di immigrazione, lo sappiamo, qui gli alloggi, l'accesso agli ospedali, molti associano questi problemi ad un numero esorbitante di immigrati. Lui ha detto che abbasserà la soglia di immigrazione. Ecco, molta gente è d'accordo con questo approccio, mentre Quebec Solidaire dice no, aumentiamolo. Come andranno d'accordo Quebec Solidaire? Io non li vedo d'accordo per un governo, cioè, per quello ti parlo di maggioranze variabili. Cioè,
1: ci sono tante discrepanze, però alla base c'è una cosa importantissima.
0: Una cosa importantissima.
1: Ossia, tutte e due pensano e auspicano la separazione del Quebec dal resto del Canada.
0: Sì,
1: quindi,
0: questo è
1: dando,
0: vero.
1: No, offrendo concessioni, offrendo, tu sai che gli accordi, tu mi insegni che quando poi, sì, sono cane gatto, però quando poi ci sono di mezzo le concessioni, uno cede e l'altro accetta e via di seguito. Quindi,
0: 59 più 9 fa...
1: sono 67.
0: 67, quindi siamo più 3 sulla...
1: 68, che dico?
0: 59 più 9 fa 68, esattamente, quindi 4 in più rispetto alla maggioranza richiesta. Nessuno
1: potrebbe fermarli in
0: no,
1: più.
0: Potrebbero sicuramente andare avanti con il referendum. So che anche in sede di campagna elettorale hanno espresso idee diverse su che tipo di referendum e che tipo di Quebec vorrebbero spero per il futuro. Però, come dici tu, la base è comune, quindi volendo potrebbero andare avanti con l'opzione referendaria. È per questo che oggi in tutto il mondo, io ho letto alcuni articoli, Quebec è pericolo indipendenza, pericolo secessione, così veniamo percepiti all'estero. Sono stato sollecitato anche da alcuni colleghi di Milano e ho spiegato loro che non è in effetti così, perché mancano i numeri, ma la percezione che c'è è che il Quebec, come l'Alberta, guarda, quantomeno guarda verso questa possibilità.
1: Sì, allora, il 18 l'Alberta va alle urne per esprimersi se è necessario, se sono a favore o meno del referendum.
0: Sì, è un referendum sul, per, referendum. Sul referendum, è una cosa un po' paradossale.
1: Volete
0: ma...
1: referendum, sì o no? E esatto. Poi dopo il referendum, dal referendum dovrebbe no, emergere la decisione del popolo dell'Alberta, quindi sì o no, dentro o fuori il Canada?
0: Beh, ci sono queste due spinte, diciamo, secessioniste.
1: Diciamo che non avevamo bisogno di questi problemi supplementari, nel senso che, insomma, già le incertezze, già il caro vita, già l'inflazione, già tutto quello che sta accadendo, adesso ci sono questi due rischi, due pericoli.
0: Ma io vedi, penso che la logica e il buonsenso in questo frangente devono prevalere, cioè davanti a, per i prossimi due anni, davanti a un vicino ingombrante e abbastanza arrogante come Trump, che ti fa la guerra con i dazi, è meglio unirci, l'unione fa la forza, oppure separarci. Cioè, per me non la risposta è chiara, semplice, meglio unirci, perché meglio essere in 40 milioni che in 9 milioni, o no? Non vedo il perché in questo momento storico. Plamondon dice va bene, lo farò a gennaio 2029 quando non ci sarà più Trump. Va bene, non ci sarà Trump, ci sarà Vince magari, che è peggio, no?
1: Certo.
0: Ma poi il fatto stesso di parlare di indipendenza indispone molti imprenditori. Io ho sentito molti imprenditori che non... Perché dovrei investire in Quebec se fra due anni c'è il referendum per... Cioè, no?
1: Certo.
0: Allora tu stai creando le basi per un impoverimento dell'intera provincia.
1: Sta soffrendo, e quindi tu, se fossi un imprenditore, investiresti nel Quebec?
0: Assolutamente no.
1: E quindi non ci sono basi, non ci sono certezze.
0: Ma
1: non
0: solo
1: ci
0: perché
1: sono
0: se ne parla. Tu mi insegni
1: garanzie.
0: Che negli investimenti, nell'economia, nella borsa in generale, cioè il rumor, no? No, soltanto la possibilità che lo spiffero fa la differenza. Quindi
1: figurati
0: se poi ci sarà proclamato un referendum, soltanto perché se ne parla, è deleterio per l'economia. Ivana, volevo dire una cosa sul sistema elettorale. È una cosa buona per la rappresentatività, la stabilità del paese, della provincia, ma è pessima per la rappresentatività. Cioè, tu prendi la Freschette, il 13%, zero seggi, per dire, no? Anche la scorsa volta non ha senso. Questo perché è un sistema maggioritario uninominale secco, per cui sono 127 elezioni, cioè conta, si deve avere la fortuna di vivere in un collegio che la pensa come te. Io, che ho votato Rosemont, ho votato non come poi, ma lì a Rosemont vince sempre Quebec Solitaire, per dire, no? Io ho convinzioni politiche, ma il mio voto non c'è un salvagente proporzionale, quindi il mio voto è perso, finito, morto, non c'è. Quindi va bene, capisco tutto, però alla fine Plamondon 28%, se avesse preso il 30%, col 30% avrebbe avuto magari 65 deputati, ma lui, tu governi con 7 su 10 che non la pensano come te.
1: Corretto.
0: Quindi va bene la stabilità, però secondo me è esagerato, cioè molti voti vengono tranquillamente persi.
1: In Italia non è la stessa cosa.
0: In Italia c'è un sistema dove viene, c'è anche una parte di proporzionale che, diciamo, corregge questa distorsione. Bisogna decidere, privilegiamo la stabilità, quindi uno che arriva al 32-30 prende il massimo e governa tranquillo per 4 anni, oppure diamo un po' la voce anche a chi vive in collegi in cui c'è una forte maggioranza, ma il suo voto, che sia il 10-15%, venga tenuto in considerazione, esatto, per poi distribuire i seggi. Secondo me così è un po' esagerato, quindi va bene tutto, però questo sistema lo trovo crudele, che spietato
1: non
0: veramente.
1: Non è rappresentativo.
0: Assolutamente no, secondo me poco rappresentativo.
1: Allora, ci fermiamo per alcuni utili consigli per gli acquisti e dopo ricorderemo le promesse di Plamondon.
2: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
3: Pubblici, pubblici. Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
5: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezioni da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
4: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. Seguici online su cfmb.ca.

0: Siamo tutti italianissimi, stiamo appunto parlando anche dell'incontro che c'è stato giovedì scorso con il Comites.
1: Sì, sì, sono terminati i termini, sono scaduti i termini per presentare le liste, bisognava farlo entro il 3 ottobre, dovrebbero essere due le liste, una insieme per gli italiani in cui sono candidato anch'io e poi c'è un'altra lista del MAIE, dovrebbe essere di Samuel Adamo, quindi appena ci sarà l'ufficialità, insomma, tu lo comunicherai, anche noi come giornale,
0: certo,
1: informeremo, però la cosa importante è iscrivetevi, andate sul sito del consolato, scaricate il modulo, ci sono tutte le istruzioni, sono molto chiare, scaricate il modulo, compilatelo e poi o lo consegnate a mano al consolato, lo mandate via mail con un documento di identità, però avete tempo fino al 4 novembre, fatelo, così poi vi arriva a casa il plico e potete decidere votando chi sarà a rappresentarvi nel prossimo Comites, che rappresenta, ricordiamolo, 45 italiani, tutti coloro appunto che abitano, risiedono nella circoscrizione di Montreal.
0: Ovviamente erano presenti i funzionari del Consolato Generale d'Italia.
1: Assolutamente.
0: Nella persona di Laura Aloy.
1: Sì.
0: E poi c'era anche
1: Monica D'Arcangelo.
0: Monica D'Arcangelo. E abbiamo anche incontrato Raffaele, che ormai è lì da 43 anni, che ai noi prenderà la sua pensione proprio alla fine del mese di ottobre. Ci dispiace tantissimo perdere Raffaele, questo nostro connazionale davvero estremamente rigoroso, estremamente gentile e sempre pronto a dare una mano e ad aiutare tutti i connazionali che si sono recati al Consolato Generale Italiano in tutti questi anni. Salutiamo anche Sebastiano invece lui ha preso la pensione, è andato in pensione durante il mese di marzo, l'aveva annunciato tempo fa, eppure il tempo vola, e quindi anche lui, che è stato lì per parecchi anni, più o meno quanti quelli di Raffaele, sui 40 anni se non di più, così preso dopo tutti questi anni di onorato servizio, è andato in pensione, quindi gli auguriamo di trascorrere una serena pensione e poi avremo modo anche di parlare di Raffaele. Sono esattamente le ore 16:35 minuti primi, riprendiamo la nostra chiacchierata, scusate ma la gola è quella che è, ho messo tanto di mascherina per proteggere sia Vittorio che Sonia in sala regia per via di questo raffreddore, ma queste sono le piccole difficoltà, i problemi della stagione autunnale. Come è arrivato l'autunno, paf, è arrivato anche il raffreddore. Allora, torniamo ai risultati di ieri sera, elezioni municipali, abbiamo detto, provinciali del, cosa ho detto?
1: Municipali,
0: il raffreddore non mi fa manco ragionare. No, provinciali della provincia del Quebec, Paul Saint-Pierre Plamondon è il primo ministro del Quebec. E quali sono state le sue promesse?
1: E allora, Ivana, ti posso già dire quello che lui ha promesso di fare nei primi 100 giorni, quindi lo aspetteremo al varco. Chiaramente queste sono promesse che lui avrebbe esaudito qualora fosse stato al governo come partito maggioritario, ma io credo che cercherà comunque di implementarle facendo, come ti dicevo,
0: con la collaborazione
1: degli accordi a geometria variabile.
0: Ecco, allora, mi piace. A geometria variabile.
1: Un po' con l'uno a seconda dei,
0: certo,
1: temi. Dunque, l'abolizione della TVQ sui beni usati, automobili comprese. Questa è una promessa chiave e ha detto che lo vorrà fare nei primi 100 giorni.
0: Ma mi sembra logica sta cosa, perché non è giusto che le persone che comprano macchine su cui è già stata pagata la tassa continuino a pagare la tassa ogni volta che l'auto viene, insomma, rivenduta.
1: Passa di proprietà, sono d'accordo con te. Poi, quindi, la riduzione temporanea della tassa provinciale sulla benzina dovrebbe questo tradursi, Ivana, con un risparmio di circa 7 centesimi al litro, che non sono pochi, perché tu moltiplichi i litri, di solito sono 25-30 per un pieno, sono soldini. Poi riduzione della immigrazione, Plamondon vorrebbe portare residenti temporanei in una fascia tra i 200 e i 250.000 all'anno e abbassare invece a circa 35.000 l'immigrazione permanente. questi sono i numeri, lui vorrebbe quindi dare una sforbiciata ai nuovi arrivi, perché l'ho sempre detto, bisogna poterli accogliere. Al momento abbiamo, diciamo, lo sappiamo, un problema legato agli alloggi e anche all'accessibilità delle strutture sanitarie. Sul fronte dello Stato ha promesso un grande ménage burocratico con un segretariato dell'efficienza governativa che deve mirare quindi a ridurre i costi dell'apparato pubblico, un po' quello che ha fatto Trump quando è arrivato, che ha messo a capo di questa agenzia
0: Elon Musk.
1: Musk, e poi ha fatto qualcosina, ma Elon Musk poi è andato via, non ha avuto un grande successo, magari la versione pechista sarà diversa. Lotta all'itineranza, lotta quindi alle persone senza tetto.
0: In che senso?
1: Vorranno provare a ridurre, dicono loro nel loro programma, il fenomeno, vogliono ridurlo fino a dimezzarlo entro il 2030, quindi attraverso anche degli alloggi di fortuna, diciamo temporanei, però il loro obiettivo è dimezzarlo nel 2030, quindi si prendono 4 anni per, sappiamo che sono circa 12.000 in Quebec, quindi 6.000 entro il 2030. Poi vuole smantellare il PQ Santé-Québec, che è, diciamo, questa agenzia che è stata attuata, implementata dalla CAC, che si aggiunge al Ministero della Salute e a tutte le agenzie sanitarie locali, quindi smantellamento di Santé Québec. Poi nuove misure sulla laicità dello Stato, interventi a favore della natalità, soprattutto per le famiglie che vogliono avere dal terzo figlio in poi, 10.000 nuovi posti negli asili nido convenzionati. Sono alcuni dei provvedimenti di Plamondon. E poi c'è Ivan, la promessa delle promesse, un terzo, questo dopo i 100 giorni, entro 2 anni, un terzo referendum sulla indipendenza, immediatamente dopo la fine della presidenza di Trump, quindi a partire dal gennaio 2029 in poi. Queste sono le promesse faro del partito pechista che hanno di fatto portato gli elettori a premiare Plamondon alle elezioni.
0: Bene, Charles Millard, di lui abbiamo già parlato, che ha fatto un ottimo lavoro.
1: Grande lavoro.
0: Ha portato a 40 seggi il Partito Liberale.
1: Montréal e Laval praticamente sono appannaggio dei liberali. Perché
0: un illustre sconosciuto, se vogliamo.
1: Un ex farmacista, esatto, che ha presieduto anche la Camera di Commercio del Quebec, ma voglio dire,
0: non un politico navigato, insomma.
1: No. Rispetto a chi c'era prima, che è stato defenestrato, adesso non mi viene il nome, di origine cilena, che veniva dalla politica federale, Paolo Rodriguez. È un prefetto sconosciuto, che però si sta dimostrando molto abile e molto competente.
0: Bene. Allora, passiamo ad altro, voltiamo pagina. In primo piano, premio Nobel per la medicina a 3 scienziati per uno studio sul cervello.
1: Sì, è difficile da spiegare, ma sono stati premiati un americano e 2 tedeschi per il loro lavoro rivolto a svelare i misteri del cervello nel campo dell'optogenetica, cioè una branca della scienza che utilizza la luce per controllare i segnali nervosi. In parole povere, attraverso questo metodo, questo studio, alcune persone che non hanno la vista potrebbero tornare ad averla, e quindi sarebbe un grosso passo avanti.
0: Certo.
1: Gente che non ha più, che ha perso la vista attraverso lo studio del cervello, attraverso quindi la luce che interviene nei sistemi nervosi, si potrebbe tornare a rianimare quelle cellule che aiutano gli occhi a poter capire cosa c'è davanti a noi, categorizzare spazio e tempo.
0: Ma questa è una notizia sensazionale, speriamo bene.
1: Speriamo.
0: Crisi abitativa, Spagna al voto anticipato il 29 novembre.
1: Sì, c'è stata una doppia bocciatura nel Parlamento spagnolo per quanto riguarda i decreti sulla casa, e c'è una crisi abitativa anche in Spagna, e quindi alla fine il premier Pedro Sánchez, che è socialista, ha dovuto arrendersi all'evidenza, e però ha anche, diciamo, colto al balzo l'occasione, perché così lui vuole ritornare ad avere una maggioranza considerevole e sostanziosa in Parlamento, ma il rischio è grande perché, secondo gli ultimi sondaggi, i partiti di centrodestra sarebbero in vantaggio. Quindi dopo 8 anni potrebbe perdere il potere. Il voto era già previsto fra 8-10 mesi. E non avendo avuto la maggioranza in Parlamento, ha deciso di farsi da parte prima. Adesso ci sarà una lunga campagna elettorale. Il 29 novembre ci saranno le elezioni. Sappiamo che Sanchez si era opposto tra i leader europei moltissimo a Trump, e Trump sicuramente adesso ne coglierà l'occasione per cercare attaccarlo. Certo. E diciamo come dire consigliare agli spagnoli di non rivotarlo.
0: Certo. Brasile, Bolsonaro vince il primo turno, ora il ballottaggio.
1: Flavio, il figlio del precedente presidente Bolsonaro ha vinto il primo turno non di tantissimo, 47 contro 45, quindi comunque Lula, diciamo che il primo turno ti dice già più o meno come potrebbe andare anche il ballottaggio, quindi è abbastanza avanti, e adesso fra 15 giorni sapremo se anche il Brasile, come tantissimi altri stati sudamericani, vireranno a destra. Devo dire che Trump, Ivana, sta contagiando un po' tutta l'America, perché a parte il Canada, dove c'è un partito di centro-sinistra liberale come Carney, che è alla guida di questo partito, tutto il resto del continente sta prendendo i colori, diciamo, della destra, perché il Brasile sarebbe l'ultimo paese dell'America Latina a cadere, ad abbandonare quindi il partito politico di sinistra alla sua guida per appunto dotarsi di un governo di centrodestra. Fra 15 giorni lo sapremo, il vantaggio è risicato 2%, ma in Brasile il 2% è un vantaggio che conta, e quindi vedremo se si tradurrà in un vantaggio definitivo anche in occasione del ballottaggio di fra due domeniche, il 25 ottobre. Ci sarà appunto la partita decisiva.
0: Allora, l'opinione di Claudio Antonelli a pagina 4, il delitto di Garlasco, cronaca nera, isteria mediatica. Ebbene, condivido tutto ciò che ha scritto Claudio, perché davvero non riusciamo a concepire come la gente possa rimanere affascinata da un delitto che è stato commesso quasi 20 anni fa.
1: 20 anni fa, ancora se ne parla.
0: Sì, ma tutti i giorni.
1: Beh, io non lo seguo, però so che il pomeriggio
0: tutti i giorni
1: parla...
0: in tutti i programmi, cioè qualsiasi programma io registro, e quando vedo, beh, basta, si gira storie italiane, le 14 ore 14, e poi Giletti con lo stato delle cose, Porta a Porta, insomma tutti i programmi non fanno altro che parlare di ogni, che tu ti aspetti, no, delle novità, basta, è finito, no, poi ti rinviano a settimane, mesi, eccetera, e questa cosa dura ormai da parecchi mesi. Io mi metto nei panni dei genitori della povera Chiara Poggi, che è stata uccisa così violentemente, e quindi deve essere straziante per loro rivivere tutto quello che hanno vissuto 19 anni fa, ma lasciate in pace.
1: Alberto Stasi, pensavamo fosse il colpevole, sembrerebbe che ci sarebbero nuove prove che lo scagionerebbero, e ci sarebbe invece un nuovo accusato che risponde al nome di Andrea Sempio. Ma dopo 20 anni, francamente, come dicevi tu, questo voyeurismo giudiziario da cronaca nera che l'Italia ha da sempre, Antonelli lo è capace di parlarne in maniera chiara, precisa, lucida, e fa un po' riflettere sulle priorità degli italiani, sul modo in cui appunto intendono trascorrere i loro pomeriggi, perché come dicevi tu, tutti i programmi appunto non fanno altro che stare lì a guardare dal buco della serratura quello che è successo a casa di altri. Ma dopo 20 anni, io mi ricordo anche il delitto in Val d'Aosta, insomma tutti questi casi che vanno avanti quasi per decenni.
0: Ma anche quello di Emanuela Orlandi, no? 34
1: ancora, certo.
0: 35 anni fa, insomma non ha senso sta cosa, comunque vabbè. Questo avviene nel nostro bel paese. Qual è il motivo? Non si sa, però vuol dire che comunque attira l'attenzione e i telespettatori ci sono. Dobbiamo fermarci per un altro piccolo stacco pubblicitario e dopo torneremo al nostro giro d'orizzonte.

0: Le Vigne Saint Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514-321-2146.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Allora, eccoci di ritorno, sono le 15:48 e riprendiamo il nostro giro d'orizzonte con la pagina dedicata al Canada. Spesa alimentare il 5 ottobre, la prima rata del nuovo aiuto federale. In cosa consiste?
3: Carney, il primo ministro del Canada, lo aveva annunciato qualche tempo fa. Adesso abbiamo, diciamo, riportato sul Cittadino, pagina 7 in alto, che la prima rata è arrivata, cioè una misura a sostegno delle famiglie meno abbienti. In pratica per il periodo luglio 2026 e giugno 2027 ci sarà un pagamento ogni trimestre, e questo pagamento può raggiungere, è un versamento che fa direttamente lo Stato canadese, può raggiungere $679 l'anno per una persona sola, 890 per una coppia e 234 per ogni figlio ammissibile sotto i 19 anni. Però ci sono dei limiti,
2: certo.
3: Chiaramente limite reddito netto 2025 deve essere sotto i 60.000 per un single, 64.200 per una coppia senza figli, 82.900 per famiglie con almeno 4 figli. Se non si rientra in questa casistica non si riceve nulla, è importante sottolineare.
2: Certo. Lanciato con la Premier Danielle Smith il progetto Pacific Link, 1 milione di barili al giorno dalle sabbie bituminose verso la costa della Columbia Britannica e i mercati asiatici. Quindi energia, carne, punta sul petrolio dell'Alberta.
3: Eh sì, lo abbiamo detto, questo rientra nella strategia più generale di carne, di diversificare gli sbocchi commerciali del Canada. Abbiamo visto come si siano stretti i rapporti con l'Europa, adesso si riprende anche il discorso del petrolio, delle sabbie bituminose di cui il Canada è ricco, e quindi Carney ha deciso di avviare questa grande opera, un lungo oleodotto che andrà dall'Alberta fino alla Columbia Britannica per poi esportare questo olio verso appunto i mercati asiatici. Ci sono gli ambientalisti che non sono d'accordo, ma in un'epoca segnata da Trump e dai suoi dazi, secondo me questo rientra in una strategia giusta, logica, per comunque dare al Canada l'opportunità di difendersi facendo soldi diversamente.
2: Bene, allora, italiani nel mondo, elezioni Comites a pagina 7, ne abbiamo già parlato, quindi c'è tempo fino al 4 novembre per iscriversi al voto. Vi invitiamo a leggere tutto l'articolo. Poi un grande diplomatico molto legato a Montreal e al Canada, Gian Lorenzo Cornado, va in pensione. Non è possibile,
3: sì. Dopo oltre 40 anni di carriera, questo grande diplomatico che ho avuto il piacere di conoscere sia in occasione soprattutto quando è stato
2: ambasciatore
3: dal 2013 al 2017, io ero qui, e poi però mi hanno raccontato che è stato un grande console dal 2000-2004, e il suo stile poco istituzionale, nel senso che si apriva alla gente, era una persona che stava in mezzo alla gente, assegnato.
2: Super preparato, super presente.
3: Anche, assolutamente.
2: Cioè,
3: accessibile, alla mano.
2: Accessibile, qualsiasi cosa che tu, insomma, ogni volta veniva regolarmente a CFMB, facevamo un programma insieme per informare la comunità, e insomma parlava come un libro stampato, ma
3: senza leggere, cioè lui dominava le sue
2: conosceva una memoria pazzesca, e quindi lui senza nessun foglietto ogni volta faceva dei discorsi a volte un pochino lunghi, però molti li ricorderanno, però a ruota libera, senza nessun appunto, era una cosa, un fenomenale, insomma.
3: Un grande diplomatico.
2: E quindi
3: in pensione.
2: Ti auguriamo una bella pensione.
3: Dopo la Svizzera, proprio il 30 settembre.
2: Perché lui era diventato ministro pluripotenziale, no, come si dice?
3: Era.
2: era stato comunque all'ONU dopo aver occupato il posto di ambasciatore a Ottawa, dopo naturalmente essere stato prima ancora il nostro console generale d'Italia, quindi poi permanente, rappresentante permanente presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, ICAO, insomma un curriculum davvero impressionante. Pluripotenziale, adesso non mi viene in mente, insomma c'è un termine specifico, ha fatto una grandissima carriera.
3: Sì, poi l'ultima fase...
2: È stato anche ambasciatore a Washington.
3: Anche, e poi l'ultima fase è stato ambasciatore d'Italia in Svizzera.
2: In Svizzera, che ha seguito, l'abbiamo visto, come combatteva per le famiglie di Cramo.
3: Esattamente, per quell'incendio che ha purtroppo tolto la vita di fatto a molti
2: molti ragazzi
3: giovani.
2: Che si trovavano in quella famosa discoteca.
3: Per difendere i diritti dell'Italia e il nome dell'Italia, adesso...
2: Lui era stato richiamato in Italia, poi ritornato
3: tutta una vicenda,
2: in Svizzera, sì.
3: Però sempre a testa alta e ha fatto sempre bene il suo lavoro, gli auguriamo una buona pensione.
2: Assolutamente sì, se ne merita. Si merita davvero un periodo fantastico. Allora, a pagina 9, De Gustibus, giornata europea del biologico, a cura di Alessandra Cori, e poi ancora identità multiculturalismo alla prova dell'intelligenza artificiale. E poi la marca, grande orgoglio per la John Cabot University, guidata da un italo-canadese. Legge elettorale CGE, rappresentanza all'estero a rischio.
3: Sì, l'abbiamo detto che ci saranno praticamente per la circoscrizione estero due ripartizioni per la Camera dei Deputati, una per il Senato, e quindi il CGE, che si è riunito a Roma dal 28 al 30 settembre, ha espresso tutte le sue preoccupazioni per il fatto che non ci sono più delle ripartizioni come le conoscevamo.
2: Ok, poi a pagina 11, a cura di Antonio Serrafiore,
3: ci sei
2: un
3: tu?
2: Reportage sull'Art Gala Fashion Plus Art, solidarietà e inclusività, protagoniste assolute, quindi ci sono le foto di coloro che hanno sfilato, tra cui riconosciamo Anita Loisio, la nostra Sonia Benedetto, che era presente anche come responsabile per quanto riguarda la copertura della serata dell'Arc Gala.
3: E poi
2: per
3: CFMI
2: avete visto il video che è stato postato.
3: Sì, che hai ricevuto un premio prestigioso, il premio Minerva. Ricordiamo che Minerva è la dea antica della saggezza, delle arti, dell'ingegno, dell'artigianato, quindi credo che sia un premio che ti si addice perfettamente.
2: Io mi sono sempre considerata artigiana della comunicazione.
3: Vedi?
2: Perché lei è giornalista. No, io non sono giornalista, sono artigiana della comunicazione, quindi la Minerva mi rappresenta
3: splendidamente.
2: No, è stato comunque molto apprezzato questo riconoscimento che ho accettato, proprio perché condivido anche il progetto di Elisabetta Polito, di questo suo sogno di poter realizzare questo spazio per ricevere persone, uno spazio di creazione artistica, una visione dell'arte che è capace di creare legami, favorire l'inclusione e offrire a ciascuno, sia adulti che bambini, che persone di tutte le età, il loro spazio. Dice, non è che devono diventare necessariamente dei grandi artisti, però insomma è importante di esprimere, fare qualcosa, sentirsi bene. E il fatto stesso di aver fatto sfilare in questa particolare sfilata di moda anche persone che non hanno proprio, diciamo,
3: i canoni della bellezza classica,
2: dell'indossatrice tipica, lo ha, insomma, era quella l'essenza del suo progetto, quindi è stato molto bello, anche se molte persone sono rimaste un tantino sorprese, no? Perché non se l'aspettavano, e comunque questa è la realtà della nostra società, non vediamo solo corpi perfetti in giro per le strade, vero no?
3: È un bagno di realtà, perché la moda non deve, non può essere associata soltanto alla perfezione. L'ideale è bello, bisogna puntare alla perfezione se è possibile, ma poi c'è la realtà ci dice che siamo perfetti anche quando siamo imperfetti, e molto spesso siamo imperfetti nostro malgrado. Dobbiamo accettarci per quello che siamo, dobbiamo dare sempre e comunque il massimo.
2: Certo, Elisabetta è tornata dopo 20 anni, dopo aver vissuto 20 anni a Boston, e quindi anche grazie a Peter Kafantaris, che ha ricevuto il premio Giuseppe Polito Legacy Award, ha potuto realizzare questa serata davvero unica.
3: E poi c'era la nostra Sonia Benedetto che invece rappresentava in tutto il suo splendore la bellezza classica.
2: Sì, allora Sonia Benedetto, che quando mi ha intervistato ha detto: la prossima volta noi ci sediamo, perché oltre ad essere 5 piedi e 9 aveva anche un bel tacco 12,
3: ma tu
2: 12 centimetri.
3: Il tacco. Non guasta,
2: no, ma
3: non
2: noi ci sediamo, quando è accanto a me deve sedersi.
3: Ah, okay, quando è accanto a me può mettersi anche il tacco 15.
2: Perché a te non dispiace, no, se le donne ti sovrastano,
3: no,
2: vero?
3: Nel senso che poi intanto il tacco fa sempre la sua bella figura.
2: Assolutamente, ecco. Sì. Quindi sembrava proprio gigante.
3: Ecco, non ti preoccupare tu.
2: Bene, allora ringraziamo Sonia, ringraziamo tutti coloro che ovviamente hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, perché insomma si sa che, no, ci sono sempre migliaia e migliaia di dettagli da curare. Arte e spettacolo, Vittorio Giordano, Nessun Dorma a Montreal, Turandot, conquista Place des Arts. Sei andata a vederlo?
3: Che bello, Ivana, sono stato lì a vedere questo spettacolo quando poi è partito il Nessun Dorma. Io naturalmente c'erano ottimi interpreti, però vado già alla memoria, sono andato subito lì per lì, ho ascoltato e sono stati tutti bravi, però Bocelli, Pavarotti, queste grandi interpretazioni di Nessun Dorma hanno segnato, diciamo, l'immaginario collettivo. E quando poi ti ritrovi in una sala con centinaia di persone, all'improvviso viene fuori questo canto, questa musica, questa armonia così familiare, che è tanto italiana, mm-hmm, e ti senti orgogliosissimo. La gente che capisce in quel momento l'emozione che traspare da quelle parole che quasi tutti, nessuno capisce, io capisco, ma la gente va oltre le parole, perché la musica parla da sé.
2: Perché è una musica celestiale. È un linguaggio universale.
3: Universale, esattamente.
2: Bene, allora, noi abbiamo terminato perché c'è Sonia che ci dice abbiamo concluso il nostro appuntamento con il Giro d'Orizzonte. Una cosa al volo volevi aggiungere?
3: Sì.
2: Abbiamo parlato del gala, ma c'è stato anche un altro gala altrettanto importante, l'ottavo gala della Fondazione Barry Lorenzetti, che ha fruttato raccolta fondi, ovviamente
3: $1 milione che andranno, fantastico, a favore di questi fondi per le famiglie che purtroppo hanno a che fare con casi di salute mentale, una malattia spesso invisibile ma che c'è, non sottovalutiamo,
2: e che sta crescendo in maniera esponenziale. Grazie infinite
3: a te.
2: Complimenti a tutti, complimenti anche agli organizzatori del gala di Barry Lorenzetti, e noi ci risentiamo martedì prossimo alla stessa ora.
1: La clinica dentale Beidune è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
4: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
6: GR1.
7: In studio Valerio Penna, alla Camera approvata la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Vasco Pirri.
8: È così, Valerio, poco fa nell'aula di Montecitorio è passato anche il secondo voto di fiducia, larga la maggioranza sui primi due articoli, 226-227 sì, domani terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento senza fiducia, questa volta è a scrutinio segreto, la maggioranza di centrodestra esprime la massima tranquillità, nessun pericolo, franchi tiratori, spiegano, e parla di nuova legge che garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza, grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni, che se passasse lo stabilicum sono pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge palesemente incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. E sul ricorso alle tante fiducie i 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il resto, per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. E da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea Saxa.
7: In Francia ora forte tensione nelle manifestazioni studentesche che stanno attraversando tutto il paese. La richiesta al governo è un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Il punto in studio con Valentina Isa.
6: Sì, le manifestazioni stanno volgendo al termine. Si sono registrati i temuti disordini con scontri in diversi cortei. A Parigi decine di persone vestite di nero hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro la polizia che ha risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes, Tolosa. Con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo, dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Il premier Le Cornu ha parlato di violenze inaccettabili e disposto la chiusura dei licei fino a venerdì per favorire momenti di democrazia interna. Quindi ha fornito il bilancio dall'inizio delle proteste: 1 migliaio i feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti, 85 operatori scolastici, 5.000 le persone arrestate. Le Cornu ha inoltre accusato la sinistra radicale di fomentare la protesta in un periodo preelettorale. In piazza c'era il leader della France Insoumise, Mélenchon. Sulle mobilitazioni francesi è intervenuto Donald Trump, che ha attribuito la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Secondo il movimento studentesco, 450.000 i manifestanti scesi in piazza, a cui si sono uniti anche docenti e genitori.
7: Tensioni e proteste anche nel centro di Barcellona, in questo caso contro la crisi abitativa in Spagna. Duri scontri dei manifestanti con la polizia. Gli agenti hanno bloccato il corteo che tentava di raggiungere la borsa. Il Tribunale Supremo spagnolo intanto ha revocato il mandato d'arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano da 8 anni in Belgio. La guerra tra Russia e Ucraina ha ancora disperso l'equipaggio di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo delle coste bulgare. Episodio inaccettabile, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen. A Kiev installate per la prima volta le reti antidroni sui ponti. 3 morti nella regione di Zaporizhia, dove i droni ucraini hanno colpito un minibus. 2 vittime anche nella regione di Mosca. Cam Montana, Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, è indagata con il marito per l'incendio di Capodanno. Potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute riportati a causa del rogo. La pratica prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 feriti, certo dei legali delle vittime. La cronaca ci riporta in Italia l'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio. Interrogato su sua richiesta, l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente.
9: L'inchiesta chiusa alcune settimane fa, ora si va verso il processo, ma Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, decide di farsi interrogare dai magistrati milanesi. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver anche depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, la sera del 26 gennaio ha ucciso volontariamente con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne di origini marocchine. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito Cinturrino. Il suo legale è Davide Giugno.
10: È un fatto che si è sviluppato in quei momenti, in quegli istanti, il tragico evento. Tragica fatalità.
9: Per la procura però dietro l'omicidio c'è un'altra storia. Cinturrino, questa l'ipotesi, avrebbe voluto mettere le mani su parte del giro di spaccio della zona nel bosco di Rogoredo. Richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenti. La conferma da alcuni testimoni.
11: Se non davi soldi o droga ti prendeva alla stanata.
9: Punto questo sul quale procede intanto parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
7: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. È tutto, la linea a il rosso e il nero.
2: Diamo uno sguardo ai cambi valutari, dollaro americano 1,42, l'euro è stato quotato oggi 1,60.
12: Previsioni del tempo.
2: Generalmente nuvoloso, 30% di probabilità di precipitazioni, questo domani, anzi non oggi. Per quanto riguarda il vento, proviene da sud-ovest alla velocità di 20 km orari, con raffiche che raggiungeranno i 40 km. La temperatura minima questa notte sarà di 5 gradi. Domani dicevamo cielo variabile con piovaschi e una massima di 18 gradi. Vediamo quant'è il tasso di umidità. non l'abbiamo e quindi niente tasso di umidità, ma vi diciamo che il tramonto avverrà questa sera alle 18:26.
12: Ciao, sono Zucchero, un saluto a tutti, state ascoltando la radio italiana di Montreal con Ivana. A presto.

Ebbene, abbiamo iniziato la seconda ora del buon pomeriggio di oggi con Baila Morena o Baila Sexy Thing in compagnia di Zucchero. Oggi nel corso del buon pomeriggio abbiamo un segmento del dottor Filippo Ongaro, come si costruisce una mentalità vincente, e poi per l'angolo del buon umore la simpaticissima comica siciliana Teresa Mannino, la quale dice che come reagisce e come reagiscono gli uomini nei confronti delle donne quando il motore dell'automobile non risponde.

0: bella vita e bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia, grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere i Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Seguici online su cfmb.ca.
0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
2: Taccuino sociale.
3: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
4: L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383. L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-16. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino.

0: Ciampanelli, buon divertimento.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 via Zumanza a San Leonardo, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514-256-3632. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514-835-9581 oppure Carmelina al 514-923-1975. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarriest a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898-11.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
4: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta. Un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni. Pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini ogni venerdì dalle 15 alle 15.30. Offerto da Pasticceria Panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville Mont Royal.
5: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Selianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
6: Seguici online su cfmb.ca.
7: Eccoci di ritorno con Serenata in compagnia di Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

0: Diretto.
1: E dopo questa serenata ascoltiamo il dottor Filippo Ongaro con Come si costruisce una mentalità vincente. Sentiamo.
2: Come costruire una mentalità vincente? Sono Filippo Ongaro, ideatore del metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale. Allora, credo che sia chiaro per tutti che raggiungere i propri obiettivi e sentire che si ha un certo grado di successo fa più piacere che fallire. Questo è abbastanza evidente e pacifico. Però l'approccio che noi abbiamo all'idea della mentalità vincente è piuttosto strano, perché se io ti facessi la domanda come avere un corpo allenato, cosa risponderesti? Allenandosi. Se ti facessi la domanda come resistere più al freddo, mi diresti esponendosi al freddo. Se ti facessi la domanda come diventare più bravo a suonare uno strumento, mi diresti esercitandosi di più. Cioè, per qualsiasi variabile che possiamo prendere in considerazione nella enorme varietà delle azioni che un essere umano può effettivamente creare, valgono delle regole che sono profondamente biologiche, sono le regole che hanno a che fare col processo di adattamento. L'organismo si adatta sempre così. C'è tutto un filone di ricerca che parla degli stimoli ormetici, piccoli stimoli che sono degli stimoli di fatto stressogeni, no? Per esempio esporsi al freddo è indubbiamente uno stress, ma che creano una risposta progressivamente di rafforzamento se ben dosati. Questa è la base dell'adattamento biologico, un tema affascinante che si vede molto bene quando si pensa all'allenamento fisico. L'allenamento fisico è tutto costruito su questi fondamenti, no? Piccoli stress via via maggiori costruiscono un corpo più forte e più performante. Quando però, e succede spesso questo, ci distacchiamo da meccanismi che sono prettamente biologici e puntuali e parliamo di cose più ampie, la vita di una persona, il successo che ha avuto nella vita, la capacità di raggiungere gli obiettivi, diciamo che lì succede una cosa strana per cui perdiamo completamente la connessione con la realtà biologica, ma anche quella è di fatto un'espressione di meccanismi biologici, perché tutto l'adattamento che il cervello di quel soggetto fa nel corso della vita per portarlo ad un determinato grado di prestazione è indubbiamente una risposta biologica alla base, che poi certo ha degli aspetti che sfociano in aree che sono esclusivamente emotive, esclusivamente psicologiche, ma non dimentichiamoci mai che la base è la cellularità dell'organismo, le regole sono sempre quelle. Dunque è sbagliato guardare una persona che riteniamo avere una mentalità vincente e dire è nato così, è stato fortunato. No, quello che tu stai guardando è il risultato finale di un processo di adattamento che la persona evidentemente ha saputo gestire bene. E il processo è sempre lo stesso e lo possiamo raffigurare in un piccolo schemino fatto sempre molto bene grazie alle mie enormi capacità di disegnare e di scrivere, ma uno schemino molto banale che mette al centro di tutto che cosa? La dimestichezza con le sconfitte. Sconfitte. Cioè la persona che ha sviluppato una mentalità vincente è stato sconfitto molte volte, però che cosa ha fatto? Ha appreso, quindi la sconfitta è diventata un meccanismo di apprendimento, si è rimesso in gioco e poi è stato capace di creare vittoria oppure di avere un'altra sconfitta, apprendere qualcos'altro, rimettersi in gioco, quindi è un cerchio che rimane a questo livello varie volte, ma alle volte poi sale di livello, no? Allargando la sfera d'azione della persona che ha usato la sconfitta precedente per creare quel bagaglio di conoscenze, di competenze, ma anche di attitudini mentali che lo portano ad un livello più alto. Quindi, paradossalmente, quando uno dice che cosa conta veramente per sviluppare una mentalità vincente, è perdere. Perdere è ciò che fa sviluppare una mentalità vincente, mentre vincere, in particolare quando si vince troppo presto e troppo facile, crea una mentalità perdente, crea una mentalità in cui la persona è convinta che quella sia la sua battaglia e non riuscirà mai ad affrontarne altre. E qui devo dire la verità, avendo avuto la fortuna di viaggiare parecchio nella mia vita e vivere in culture differenti, devo dire che non tutte le culture hanno lo stesso atteggiamento nei confronti della sconfitta. La cultura americana, per certi aspetti, abbraccia la sconfitta, considera la sconfitta una parte importante del meccanismo di crescita e di realizzazione di sé. La sconfitta non è qualcosa di cui vergognarsi. Le grandi storie di successo di modelli nell'imprenditoria, ma così come nel mondo dello spettacolo americani, guarda, non sto dicendo questo perché ho una forma di adorazione nei confronti degli Stati Uniti, assolutamente no, ma perché è giusto fare dei confronti, sono tutti modelli che in genere implicano una sconfitta. Addirittura l'intero cinema americano ruota attorno di solito una grande sconfitta che è seguita poi da parte dell'eroe da una conquista più grande. Ecco, in Europa, in particolare in Italia, la cultura della sconfitta non è tanto presente. Anzi, la sconfitta è qualcosa da nascondere, da far finta che non ci sia, da mettere in disparte, qualcosa di cui vergognarsi, è qualcosa di cui non dobbiamo parlare con gli altri, per carità, se no si fa brutta figura. Questo purtroppo non crea mentalità vincente, perché ribadisco il concetto che fin da piccoli, per avere una mentalità vincente, devi avere dimestichezza con l'idea della sconfitta, se non altro per un motivo, che le sfide della vita devono sempre contemplare la possibilità di perdere, perché altrimenti subentra e si ingigantisce la paura del fallimento che ti blocca in qualsiasi azione. E soltanto chi non ha la paura del fallimento, o ce l'ha ma in maniera molto moderata ed è in grado di superarla, che può spingersi un pochino oltre, no? E sappiamo che la paura di fallire è una delle cose che frena di più le persone. Quindi se c'è un consiglio che posso darti per cercare di sviluppare una mentalità vincente è quello di fare pace con le tue sconfitte, iniziare a guardarle negli occhi le tue sconfitte, capire perché ci sono state, non c'è niente di cui vergognarsi, perché se vieni avanti con la forza e il coraggio di guardarne negli occhi e di capirne l'essenza, capirai che sono una bella parte della tua vita, perché è una parte che se guardi con amore, con perdono e con rispetto, è una parte che ti può dare dei grandissimi insegnamenti. Quindi, per avere una mentalità vincente, innamorati anche delle tue sconfitte.
0: Ciao a tutti, sono Vincenzo Tomma e state ascoltando CFMB, la radio italiana di Montreal, con Ivana Bombardieri e il suo Buon Pomeriggio.

Bellissima questa versione italiana del blues del Businessman, interpretata e tra l'altro tradotta anche dal professor Vincenzo Toma. Un saluto Vincenzo, grazie per la tua gentilezza e vienici a trovare non appena possibile.

0: Bam Bam Bambina.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: A Saint Leonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint Leonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
4: Ogni giorno a casa, in auto o sul lavoro, CFMB è sempre con te. Ti sorprende, ti diverte, ti commuove. Con CFMB 1280 scopri sempre qualcosa di nuovo.

0: Sì, FMB, la radio italiana di Montreal. Ebbene, noi siamo felici di tenervi compagnia, ma siamo felici anche di entrare nelle vostre case per raccontarvi tutto ciò che accade, tutto, diciamo, ciò che possiamo raccontarvi nella nostra comunità. No, adesso mi viene da sorridere, perché anche Sonia sta sorridendo, perché ovviamente Luigi dice tutto, come si suol dire, vita e miracoli. No, diciamo in grandi linee le cose, gli appuntamenti importanti della nostra comunità. Bisogna fare attenzione che quando si parla, perché le persone poi interpretano a modo loro. Allora, di cosa vogliamo parlare? Si parla di tantissime cose per quanto riguarda il mondo dei colori. Ecco, quanti colori riusciamo a vedere a occhio nudo? Secondo voi sono milioni, e grazie alla mutazione di un gene alcune persone ne percepiscono ancora di più, quindi in tutto sono 10 milioni. Se il mondo ci appare un luogo così straordinariamente colorato, lo dobbiamo al lavoro di circa 6 milioni di cellule fotorecettive situate nella zona centrale della retina, i coni. Questi si attivano in condizioni di elevata luminosità e sono classificati in 3 diverse specie, ognuna sensibile a uno dei 3 colori primari, ossia rosso, verde e blu. Ecco perché la nostra percezione viene definita tricromatica. Esiste poi una rara condizione nel genere umano di cui gli specialisti si stanno ancora occupando, il tetracromatismo, causato dalla mutazione di un gene che comporta la presenza di una tipologia di cellula cono in più rispetto alla norma. E quindi, come dicevamo, è risultato che un'esplosione di gradazioni cromatiche che sfiora addirittura i 100 milioni di colori percepiti, quindi da 10 si passa a 100 milioni di colori percepiti. Secondo gli studiosi, questa straordinaria facoltà risulta essere più frequente nel gentil sesso, e si stima che almeno una donna su 10 sia affetta da tetracromatismo senza tuttavia saperlo. Siamo arrivati alle 16:46, siamo in onda con il programma Buon Pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è la 279esimo giorno o giornata, no, si dice giorno, del 2026. Torniamo alla musica, Sonia, lo facciamo con Se cascasse il mondo. È uscita questa canzone soltanto 6 giorni fa ed è interpretata da Enrico Nigiotti, e lui è anche l'autore, quindi dalla voce del cantautore Enrico Nigiotti, Se cascasse il mondo.
1: Precisamente tu.

0: rivederci ancora.
1: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Carne macinata di maiale $1.99 la libra, pollo grande $3.88 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Sicuramente avete riconosciuto l'inconfondibile voce di Malika Yan, una ragazza, una canzone non proprio recentissima, però molto, molto piacevole, molto carina. Allora, vi ricordiamo il concorso dedicato ai nonni, quindi potete scriverci a info@cfmb.ca. Vogliamo sapere il nome del nonno o della nonna, l'età della nonna o del nonno o di tutte e due, e poi dovete specificare dove ne sono nati, in quale paese, città, regione. Quindi inviate il tutto a info@cfmb.ca e a tutti buona fortuna. Ed è un concorso, come sempre, sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. Alle ore 17 l'ultimo GR a cura della RAI, come sempre, poi seguirà il bollettino meteorologico, prima i cambi valutari e dopo il bollettino meteorologico. In sala regia ci assiste la nostra dinamicissima Sonia Benedetto, quindi le chiediamo se abbiamo pubblicità o possiamo fare ascoltare una canzone, quello che è necessario fare per prima. Fai rumore? No, dico non fate rumore, mi raccomando, ma fai rumore è il titolo della canzone con la quale Diodato vinse il Festival di Sanremo nel 2020. Molto bella.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Pizzeria Selianar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
1: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Studio Valerio Penna, alla Camera ha approvata la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Vasco Pirri.
6: È così, Valerio. Poco fa nell'aula di Montecitorio è passato anche il secondo voto di fiducia, larga la maggioranza sui primi due articoli, 226-227 sì. Domani terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento senza fiducia, questa volta è a scrutinio segreto. La maggioranza di centrodestra esprime la massima tranquillità, nessun pericolo, franchi tiratori, spiegano, e parla di nuova legge che garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni, che se passasse lo stabilicum sono pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge palesemente incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. E sul ricorso alle tante fiducie i 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il resto, per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. E da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea Saxa.
5: In Francia ora forte tensione nelle manifestazioni studentesche che stanno attraversando tutto il paese. La richiesta al governo è un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Il punto in studio con Valentina Isa.
7: Sì, le manifestazioni stanno volgendo al termine, si sono registrati i temuti disordini con scontri in diversi cortei. A Parigi decine di persone vestite di nero hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes, Tolosa, con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo, dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Il premier Le Cornu ha parlato di violenza inaccettabili e disposto la chiusura dei licei fino a venerdì per favorire momenti di democrazia interna. Quindi ha fornito il bilancio dall'inizio delle proteste: un migliaio i feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti, 85 operatori scolastici, 5.000 le persone arrestate. Le Cornu ha inoltre accusato la sinistra radicale di fomentare la protesta in un periodo preelettorale. In piazza c'era il leader della France Insoumise, Mélenchon. Sulle mobilitazioni francesi è intervenuto Donald Trump, che ha attribuito la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Secondo il movimento studentesco, 450.000 i manifestanti scesi in piazza, a cui si sono uniti anche docenti e genitori.
5: Tensioni e proteste anche nel centro di Barcellona, in questo caso contro la crisi abitativa in Spagna. Duri scontri dei manifestanti con la polizia. Gli agenti hanno bloccato il corteo che tentava di raggiungere la borsa. Il Tribunale Supremo spagnolo intanto ha revocato il mandato d'arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano da 8 anni in Belgio. La guerra tra Russia e Ucraina ha ancora disperso l'equipaggio di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo delle coste bulgare. Episodio inaccettabile, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen. A Kiev installate per la prima volta le reti antidroni sui ponti. 3 morti nella regione di Zaporizhia, dove i droni ucraini hanno colpito un minibus. 2 vittime anche nella regione di Mosca. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, è indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute riportati a causa del rogo. La pratica prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 feriti, certo dei legali delle vittime. La cronaca ci riporta in Italia l'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio, interrogato su sua richiesta l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente.
8: L'inchiesta chiusa alcune settimane fa, ora si va verso il processo, ma Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, decide di farsi interrogare dai magistrati milanesi. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver anche depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, la sera del 26 gennaio ha ucciso volontariamente con un un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne di origini marocchine. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito Cin Turrino. Il suo legale è Davide Giugno.
0: È un fatto che si è sviluppato in quei momenti, in quegli istanti, il tragico evento, tragica fatalità.
8: Per la procura però dietro l'omicidio c'è un'altra storia. Cin Turrino, questa l'ipotesi, avrebbe voluto mettere le mani su parte del giro di spaccio della zona nel bosco di Rogoredo. Richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenti, la conferma da alcuni testimoni.
4: Se non davi soldi o droga ti prenderà allo stonato.
8: Punto questo sul quale procede intanto parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
5: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli alti forni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. È tutto, la linea ha il rosso e il nero.
9: E noi dallo studio di CFMB riprendiamo la linea per comunicarvi i cambi valutari indicativi. L'euro viene scambiato intorno a $1.60 canadesi, mentre il dollaro americano rimane stabile a 1,42 canadesi.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
10: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
11: Previsioni del tempo.
9: Ebbene, soleggiato in questo momento con passaggi nuvolosi nel corso della serata, minima questa notte 5 gradi sopra lo zero, tasso di umidità 33%. La temperatura presente è sempre di 13 gradi centigradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, è previsto un lieve peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio, però giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, 30% di probabilità di pioggia e una massima di 18 gradi. Stesso bollettino meteorologico per giovedì, ma aumenta la percentuale di possibilità di rovesci, arriva al 70%. Quindi non ci rimane che attendere. Il tramonto verrà questa sera alle 18:26.
12: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
13: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.

Magnifica quella che avete appena ascoltato, si intitola Parlare d'amore ed è stato questo brano interpretato da Saif. Sono le 17:12 minuti primi, alle 17:30 sarà la volta della comica siciliana Teresa Mannino. Ma adesso torniamo alla musica e lo facciamo con Noemi Bianca.

E questo era Ultimo con Altrove. Torniamo alla musica con Gaia, continuiamo con la musica e Bossa Nostra.

0: visita.
1: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
4: Seguici online su cfmb.ca.

0: E questa era la super sexy voce di Mario Biondi con Invisibile, una voce solo, una voce molto profonda di questo artista siciliano che è diventato papà per la decima volta, avete capito bene, è diventato papà per la decima volta, 10 figli con comunque 3 donne diverse, e gli facciamo tanti auguri. Adesso parliamo invece di libertà. A Roma o nell'antica Grecia la libertà era il privilegio di una minoranza, quindi donne e poveri non ne godevano, per non parlare naturalmente degli schiavi, considerati una semplice proprietà. Il cristianesimo diffuse l'idea che tutti gli uomini hanno pari dignità, ma nel Medioevo non andava molto meglio, finché apparve il primo vero tentativo moderno di limitare il potere assoluto, la celebre Magna Carta Libertatum, che i nobili inglesi imposero al re nel 1215. Prevedeva tra l'altro il divieto di arresto senza un giusto processo, quindi solo nel XVII secolo, grazie al filosofo John Locke, si cominciò a riconoscere pienamente l'idea che gli uomini nascono per natura liberi, uguali e dotati di diritti fondamentali che lo Stato deve difendere. L'illuminismo riprese queste idee finché nel 1789 pose la liberté alla base della rivoluzione francese, e poiché l'altra nazione simbolo di libertà era l'America, i francesi decisero di omaggiarla regalandole nel 1886 la statua della libertà che illumina il mondo. Questo è il suo nome completo, quindi ecco spiegato il simbolo della fiaccola, la cui fiamma di 3 metri, tra l'altro, è interamente rivestita con foglie d'oro a 24 carati. Ai suoi piedi invece giacciono catene e manette spezzate. Nonostante questi progressi, ancora oggi il Global Slavery Index stima che nel mondo vi siano oltre 50 milioni di persone ridotte in schiavitù. Segno che la luce di quella fiaccola non ha ancora raggiunto ogni angolo del globo.
1: Il perché di un perché con Ivana.
0: Le nostre impronte digitali restano davvero sempre uguali? Le impronte digitali lasciate da creste e solchi presenti sui polpastrelli possono cambiare, seppur leggermente. Lo ha mostrato uno studio del 2015 analizzando le impronte di oltre 15.000 persone rilevate più volte nell'arco di 12 anni. Ricercatori dell'Università di Berkeley hanno scoperto che qualche minima variazione dopo tutto questo tempo c'è, non tanto però da comportare conseguenze in ambito legale. Le impronte rimangono uniche per ciascuno di noi e non c'è rischio di essere confusi con altri. Oltre a questo, una bruciatura profonda o un'abrasione chimica possono modificare in modo permanente creste e solchi. Altri fattori, per esempio mareggiare alcuni materiali, possono invece cancellare temporaneamente, ma in seguito ricrescono del tutto uguali. Ecco perché le nostre impronte digitali rimangono, possiamo dirlo, sempre uguali.
2: Un caro saluto agli italiani di Montreal da Ivana Spagna. State ascoltando la radio italiana CFMB 1280 in compagnia di Ivana Bombardieri. Ciao!

0: Bene, oggi nel Giro d'Orizzonte vi abbiamo parlato dei risultati delle elezioni provinciali, elezioni che si sono tenute ieri, poi ci sono stati anche i due giorni di preelezione con il voto in anticipo, e per quanto riguarda invece la debacle, con la sconfitta totale di Christine Fréchette, ebbene oggi ha dato le sue dimissioni dalla CAC. Questa è una notizia dell'ultima ora. Adesso abbandoniamo tutti i pensieri che ci assillano e cerchiamo di rilassarci un attimo in compagnia di Teresa Mannino, questa simpaticissima comica siciliana che si è trasferita a Milano, ora vive a Milano, dove per il suo tipo di professione ha raccolto tanti spunti comici, quindi l'ascoltiamo in Il motore che non risponde. Sentiamo che cosa ci racconta oggi. Buon divertimento.
1: Qualche giorno fa, a me è passato un bel po' di tempo, ero ferma al semaforo e non sono partita subito. Qua a Milano. A parte che il verde non era scattato. Ma il milanese il verde non lo vede, lo prevede. Questo mi passa accanto con la macchina, abbassa il finestrino e mi fa: tornatela a casa, Terun! Terrona a me. Ma di su sissi per consumare a mia! Che cos'è che non avete capito? Allora io vi dico la verità, su sissi per consumare a mia è troppo complicato, signora. Comunque letteralmente ti sei alzato per rovinarmi la giornata, però è molto più complicato. Poi una volta, se vuole dietro glielo spiego che cosa... Comunque, ti sei alzato per rovinare me. Allora, io quando sono in pole position, al semaforo... No, vi giuro, in pole position non ci voglio stare mai. Perché mi viene l'ansia da prestazione. Perché proprio mi viene l'ansia da prestazione, mi si spegne la macchina. Perché non è che puoi avere un dubbio, un'incertezza, che dici, aspetta, devo girare a destra, sbrigati, stronza! Colpa tua, arrivo tardi in ufficio, mi tocca fare lo straordinario. Quando arrivo a casa la cena è fredda, mia moglie si arrabbia e si consola con il vicino. Milanese, io neanche so come ti chiami e se sei cornuta è colpa mia. Vai, vai. Vai, milanese. Vai, vai. Andale. Andale, milanese. Anche se devo dire la verità, i milanesi con me c'hanno ragione, perché non sono brava a guidare. No, veramente, perché ai miei tempi la patente a Palermo? Ma ci sono vigili, polizia, carabinieri. Ai miei tempi la patente a Palermo te la vendevano. No, io non l'ho comprata, a me me l'hanno regalata. È ovvio, la zia Lina me l'ha regalata. Allora, io devo dire la verità. Cioè, però siccome sono una persona onesta, non mi sono riscritta a scuola guida qui a Milano perché me la voglio meritare questa patente. Sto studiando con una certa rilassatezza, perché tanto se mi boccia, a me che me ne fotti la patente ce l'ho, quindi... Però sto studiando. Oh, pure la scuola guida è diversa tra nord e sud. Qua a Milano, per esempio, ti dicono che le mani sul volante vanno messe alle 10:10. Se le metti alle 10:12 per 2 minuti in ritardo ti boccia. A Palermo invece le mani sul volante si mettono all'una precisa. Perché l'altra mano ti serve per salutare gli amici. Ciao, ciao. Dalle cucce, bello spicchio, ciao. Ciao, ciao. No, a te non ti saluto, vaffanculo. Ma ti può servire anche per comunicare con le altre vetture, la mano, no? Per esempio per fare... Che sarebbe? Se stai passando non è perché c'è la precedenza, ma perché te lo sto concedendo io. Perché noi siamo un popolo democratico. La legge innanzitutto. Quella è la scuola guida, l'altra volta mi fa: signora, devi studiare anche queste regole, questi libri, questo. Ho detto: guardi, secondo me lei sta esagerando, cioè un po' troppe regole avete qua, perché non è possibile, anche perché la maggior parte delle cose vengono applicate soltanto il giorno degli esami e poi Ma chi le segue più, no? Cioè lo specchio tutto secco. Ma quando... Tipo, non si passa con l'arancione. Ve lo ricordavate? Vi giuro, non si passa con l'arancione. Poi, bisogna togliere il freno a mano prima della partenza. Ma chi lo toglie il freno a mano? Ma io lo tolgo solo quando c'ho fretta, ma proprio... Poi, se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, non sulle, in prossimità, l'autovettura deve fermarsi per permetterne l'attraversamento. Io sta cosa l'ho vista fare solo una volta in Svizzera. A Palermo, se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, ci resta. L'unica speranza che hai di attraversare è tornare a casa e prendere la macchina. Sì, vabbè, pure a Milano, è inutile che ridete qua. Cioè, qua a Milano proprio il pedone non dovrebbe esistere per il milanese, perché tu quando attraversi devi essere veloce, che mi stai facendo perdere tempo, veloce, tipo Fiona May. La mamma di Larissa. Graziosa sta mamma. È cresciuta a forza di mangiare. Ma ragazzi, per piacere, che poi non posso neanche. Allora, ma sempre quelli della scuola guida mi hanno detto: signora, deve studiare il motore della macchina. Ma per quale motivo? Ma a me, se mi si rompe la macchina, io l'abbandono là, tipo pilota di Formula 1. Vai, safety car. Ma scusami, tanto noi donne ci sappiamo, no? Ci sappiamo gestire. Io per esempio mi si è rotta la macchina, no? C'avevo il freno rotto. Non ho avuto nessun tipo di problema, un mese e mezzo, ma non ho avuto, vero? Perché quando dovevo frenare, calcolavo la distanza e spegnevo il motore in corsa. Sempre più onesto dell'atteggiamento degli uomini, che quando si rompe la macchina scendono e aprono il cofano, si piazzano là davanti, arrivano pure gli altri maschi, perché l'uomo appena vede un cofano aperto impazzisce, poi se non è suo ancora di più. Si piace là davanti e ripetono sempre le stesse cose. L'acqua c'è. L'olio pure. Sì, va a prendere il pane, abbiamo finito di apparecchiare. Allora, il mio fidanzato dice che io sono negata a guidare. E va bene, in effetti un po' di ragione ce l'ha. Lui dice che sono negata solo perché una volta gli ho chiesto a che cosa serve il terzo pedale. Tutto lui sa, capite, sapute. Vabbè, comunque, che poi neanche me l'ha saputo spiegare. Ah, è rimasto sto dubbio a me. Comunque, vabbè, lui è di quelli tutti precisini. Ogni volta dico: amore, usciamo? Sì, intanto io scendo e vado a scaldare la macchina. Manco fosse la casa di campagna. Scendi. Allora, lui dice che sono negata, perché in effetti, vabbè, io qualche problema... Cioè, io, per esempio, non capisco in che marcia sono quando sono in autostrada, no? Cioè, proprio non lo... Cioè, l'unica che riconosco è la retromarcia, tutte le altre proprio non lo so. E lui mi dice: il motore ti parla. Te lo dice lui quando devi cambiare. Io l'altra volta ho aspettato un'ora, non mi ha detto niente, ho fatto di testa mia, ho messo la seconda, volevo stare là, ho stata là, ascoltare niente. Vabbè, diciamo difetti fondamentali, non c'ho il senso dell'orientamento, ma infatti io preferisco guidare la notte, perché almeno seguo la stella polare. Ma di giorno qua a Milano non è che ci sono punti di riferimento naturali, che ne so, un fiume, un lago, una montagna, niente. Si perderebbe pure un uccello migratore. L'unico punto di riferimento qua a Milano è il Duomo. Infatti è pieno pieno di piccioni. È inutile che gli date a mangiare. Non sono affamati, si sono persi.

La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir. Allora, di solito il brano che appartiene a un cantante o una cantante che insomma ha inciso una canzone qui in Canada, il famoso Canadian Content, talento canadese, viene presentato nel corso del buon pomeriggio, per quanto mi riguarda, verso la prima ora, durante la prima ora. Ma c'è un nostro ascoltatore che dice: potrei ascoltare Ginette Renaud, che a me piace tantissimo. Io sarò in macchina dalle 17.30 alle 18, quindi speriamo che Franco ci stia ascoltando, perché la canzone che ci farà ascoltare adesso Ginette Renaud è proprio per lui. Una canzone bellissima che ci aiuta a riflettere, una canzone che molti hanno voluto per il loro funerale. Quella che richiederò anch'io per il mio si intitola L'essentiel.

L'essentiel, pura poesia, quella che ci ha presentato Ginette Reno con la sua splendida voce. A proposito di poesia, vi ricordo il ritrovo dei poeti domani a partire dalle ore 14 in compagnia di Pedro D'Amico. I programmi in lingua italiana riprenderanno domani mattina alle 5 con Roberto, seguiranno Silvio ed Ivan con il risveglio, poi ci sarà Vittoria con le mattine con Vittoria e poi ci saremo noi, quindi vi aspettiamo domani.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo nostro pomeriggio insieme. Grazie per averci fatto compagnia e per essere stati con noi sulle frequenze di CFMB 1280, la vostra radio del cuore. Vi auguro una splendida serata, buon ritorno a casa. Grazie alla nostra Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica e al simpaticissimo Vittorio Giordano per il giro d'orizzonte. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a domani alla stessa ora e ci lasciamo con un pensiero di Cicerone che dice: il piacere dei banchetti non si deve misurare dalle squisitezze delle portate, ma dalla compagnia degli amici e dai loro discorsi. Appuntamento a domani. Ciao a tutti da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.